0: Stai ascoltando Virgin Radio, la tua radio preferita. Dillo a tutti. Virgin Radio TV è il canale televisivo di Virgin Radio. La nostra grande musica, i live, le interviste esclusive alle rockstar internazionali. Tutto il nostro mondo lo puoi vedere sul canale 717 di Sky e 68 della piattaforma satellitare TVSAT. Segui le dirette dei nostri programmi. Virgin Radio TV. Ascoltaci. Guardaci. Virgin Radio.
1: Style Rock.

0: sono una sbandata, ma il caos è ispirazione.
1: Florence Welch. Virgin Radio. Style Rock.

0: Virgin Radio. Style Rock.
1: Perché aderire all'Opas di Poste Italiane su TIM?
2: Perché puoi dare valore alle tue azioni con il dividendo.
3: E partecipare alla creazione di un gruppo industriale che guiderà la trasformazione digitale dell'Italia.
4: Se hai delle azioni TIM, hai tempo fino all'11 settembre per aderire all'Opas.
2: Perché? Ecco perché.
4: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it. Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente.
5: Long Playing Stories.
6: Un appuntamento quotidiano con la storia del rock. I brani più iconici, raccontati con stile inconfondibile da Paola Maugeri.
7: La musica ha una forza straordinaria e può davvero cambiare il mondo. Sono Paola Maugeri e voglio raccontarvi quei brani innovativi e rivoluzionari che hanno elevato il rock a vera e propria forma d'arte.
6: Long Playing Stories, ogni giorno alle 10.50, 13.50 e 17.50, solo su Virgin Radio.
5: Virgin Classics 1980.

0: The songs that made rock history.
1: I 500 brani che hanno fatto la storia del rock. Best Rock 500. Da lunedì a venerdì dalle 20 alle 21. Il sabato e la domenica dalle 20 alle 22. Solo su Virgin Radio.

0: Stai ascoltando Virgin Radio, la tua radio preferita. Dillo a tutti. Virgin Radio TV è il canale televisivo di Virgin Radio. La nostra grande musica, i live, le interviste esclusive alle rockstar internazionali. Tutto il nostro mondo lo puoi vedere sul canale 717 di Sky e 68 della piattaforma satellitare TV Sat. Segui le dirette dei nostri programmi. Virgin Radio TV. Ascoltaci. Guardaci. Virgin
1: Radio. Style Rock.
2: Perché tornare dalle vacanze è una buona notizia?
3: Perché hai ancora tempo per aderire all'Opas di Poste Italiane su TIM.
4: Puoi ricevere 109 azioni Poste Italiane più 835 euro per 500 azioni TIM.
3: Ed entrare a far parte di uno dei più grandi gruppi industriali italiani.
5: Se hai delle azioni TIM, hai tempo fino all'11 settembre per aderire all'Opas.
3: Perché? Ecco perché.
5: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it. Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente. I corrispettivi rappresentati si intendono al lordo dell'imposta sulle plusvalenze, ove dovuta.

0: Virgin Radio. Style Rock.
1: Virgin Radio amplifica la sua proposta musicale con Virgin Rock 90. Una selezione musicale esclusiva con tutti gli artisti che hanno contraddistinto questo decennio di grande rinascita per il rock. Virgin Rock 90. Ascoltala su virginradio.it o scaricando la nostra app gratuita.
2: Personal Giulia è il programma che esplora le infinite espressioni del rock, il suo lato più glamour e le sue contaminazioni con il mondo della moda, del design e dell'arte. Uno spazio sempre aperto alle novità e ai trend del momento, con una colonna sonora unica, la nostra grande musica, lo style rock. Personal Giulia con Giulia Salvi, da lunedì a venerdì dalle 11 alle 14 in diretta su Virgin Radio e Virgin Radio TV.
3: Virgin Classics
4: 1977.

0: Virgin Radio. Style Rock.
1: Virginradio.it è un sito ad alto contenuto rock. News, interviste esclusive alle grandi rockstar internazionali, fotogallery, contest e tutte le nostre web radio tematiche. Questa settimana, Interpol. Guarda la video

0: Stai ascoltando Virgin Radio, la tua radio preferita. Dillo a tutti. Best Rock, speciale Rolling Stones. A luglio, il leggendario gruppo inglese ha pubblicato un nuovo album, Foreign Tongues. Quattordici brani inediti, collaborazioni straordinarie, tra cui Steve Winwood, Paul McCartney, Robert Smith e le ultime tracce registrate da Charlie Watts. In un appuntamento unico con Paola Maugeri, lo ascoltiamo insieme a un'intervista esclusiva a Mick Jagger.
1: New album, Foreign Tongues.
2: Did you hear it?
1: Absolutely.
0: Best Rock, speciale Rolling Stones. Giovedì alle 21, solo su Virgin Radio.

0: Ognuno di noi ha un paio di ali, ma solo chi sogna impara a volare.
1: Jim Morrison. Virgin Radio. Style Rock.

0: on it.
1: Virgin Radio. Style Rock.
2: Il buongiorno di Virgin Radio è Rock and Talk. Dr. Feelgood e Francesco Allegretti ti danno la giusta carica per iniziare la giornata con ironia, tra news, curiosità e interazione, sempre in compagnia della grande musica di Virgin Radio. Con loro alle 8:15 arriva l'assolo del Cavaliere Nero Antonello Piroso. Un punto di vista unico e dissacrante sulle principali notizie del giorno. Rock and Talk, da lunedì a venerdì dalle 6:30 alle 9, in diretta su Virgin Radio e Virgin Radio TV.
1: Virgin Classics
3: 1978.

0: Virgin Radio. Style Rock.
1: Long Playing Stories.
2: Un appuntamento quotidiano con la storia del rock. I brani più iconici, raccontati con stile inconfondibile da Paola Maugeri.
3: La musica ha una forza straordinaria e può davvero cambiare il mondo. Sono Paola Maugeri e voglio raccontarvi quei brani innovativi e rivoluzionari che hanno elevato il rock a vera e propria forma d'arte.
2: Long Playing Stories, ogni giorno alle 10.50, 13.50 e 17.50, solo su Virgin Radio.
0: Style Rock.

0: Stai ascoltando Virgin Radio, la tua radio preferita. Dillo a tutti. Virgin Radio TV è il canale televisivo di Virgin Radio. La nostra grande musica, i live, le interviste esclusive alle rockstar internazionali. Tutto il nostro mondo lo puoi vedere sul canale 717 di Sky e 68 della piattaforma satellitare TVSAT. Segui le dirette dei nostri programmi. Virgin Radio TV. Ascoltaci. Guardaci. Virgin Radio.
1: Style Rock.
2: Corri da Troni, dal 24 agosto al 16 settembre acquista due dei tantissimi prodotti in promozione. Il meno caro lo paghi la metà. Cosa aspetti? Approfittane subito. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
0: Virgin Radio amplifica la sua proposta di rock con le web radio. Tanti canali tematici diversi, tra cui Virgin Rock Hits. Una programmazione interamente dedicata alle produzioni più interessanti del momento e alle novità della scena rock mondiale. Virgin Rock Hits. Ascoltala su virginradio.it o sulla nostra app.

0: Virgin Radio. Style Rock.
1: La dolce vita si gusta da Mac. Un Mac Chicken fronte mare, una Fiat 500, gli amici.
2: Una Fiat 500?
1: Si vince con le Mac Chicken Creation. Dal 24 agosto al 22 settembre, prova a vincere in app una Fiat 500 ibrida pop al giorno. Spesa minima 10 euro, montepremi 521.544 euro e 10. Regolamento su McDonald's.it.
3: Un nuovo regno ti aspetta? Un regno dove i pupazzi di neve non si sciolgono mai? Un regno dove sarai libero di cantare ad alta voce?
4: D'ora in poi lascerò!
3: Un regno dove lo spirito del Natale prende vita e dove i festeggiamenti saranno così magici da scaldare ogni cuore!
5: Vieni a festeggiare il Natale con Elsa e Anna a World of Frozen. Prenota ora il tuo soggiorno a Disneyland Paris e modifica o cancella senza costi fino a 7 giorni prima del tuo arrivo.
6: Virginradio.it è un sito ad alto contenuto rock. News, interviste esclusive alle grandi rockstar internazionali, fotogallery, contest e tutte le nostre web radio tematiche. Questa settimana, Kasabian. Guarda la video intervista a Sergio Pizzorno.
7: Grazie, thank you so much, grazie.
6: E ancora Baby Shambles. Partecipa al contest. Potresti vincere i biglietti per le seguenti date: 7 ottobre Roma, 8 ottobre Milano. Seguici anche sui social e scarica la nostra app gratuita.
0: VirginRadio.it. Stay connected.
8: Virgin Classics 1980.

0: Virgin Radio. Style Rock.
1: Long Playing Stories.
2: Un appuntamento quotidiano con la storia del rock. I brani più iconici, raccontati con stile inconfondibile da Paola Maugeri.
3: La musica ha una forza straordinaria e può davvero cambiare il mondo. Sono Paola Maugeri e voglio raccontarvi quei brani innovativi e rivoluzionari che hanno elevato il rock a vera e propria forma d'arte.
2: Long Playing Stories, ogni giorno alle 10.50, 13.50 e 17.50, solo su Virgin Radio.
1: Virgin Radio.
2: Sono le 6.
4: It's 6 a.m.
5: Ufficio, cosa smarrite?
6: Ho perso la mia voglia di lavorare.
5: Prenda un veicolo commerciale Toyota Professional alla gamma sua da 16.300 euro IVA esclusa e per tutti, sia anche per lei, fino a 1.000 euro di sconto sui veicoli conventional in pronta consegna.
6: Mi sento già più carico.
5: Info su toyota.it.
7: Finestre vecchie? Ora è il momento di cambiarle. Con la promo Rinnova e Risparmia di Domal, ricevi 100 euro di sconto per ogni nuova finestra.

0: Il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
1: Ah, avete arredato il terrazzo, che bello!
2: Eh sì, non ci venivamo da anni. Ho protetto le fughe con schermo terrazze e ci è venuta voglia di usarlo.
1: Difficoltà?
2: Zero, fatto tutto da solo. E che ora mia moglie vorrebbe darlo anche in casa!
1: Forse vuole solo cambiare l'arredamento, no? Schermo terrazze. Per terrazzi, balconi, tetti piani, muri mattoni e calcestruzzo. L'idrorepellente professionale di Winkler, che penetra in profondità nelle fughe, facile da stendere, a basso impatto ambientale e inodore.
3: Schermo terrazze Winkler. Informati dai rivenditori di materiali edili e su winklerchimica.com.
4: Da Troni fino al 16 settembre acquista due prodotti, il meno caro lo paghi la metà, come la vendita abbinata Dyson aspirapolvere V16 pistone lava pavimenti Wash G1, tu a soli 399,50 euro. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
5: Manca un niente per il ritorno a scuola. Meno male che da Pepco trovi davvero tutto. Zaini, materiale scolastico, cancelleria, abbigliamento e accessori a prezzi incredibili, a partire da 1,80 euro. Scopri la collezione Back to School nel negozio Pepco più vicino a te e ricevi anche un coupon sconto del 10% sul tuo prossimo acquisto. Pepco, senti la qualità, innamorati del prezzo. Coupon emesso su una spesa di minimo 1 euro, valido dal giorno dopo e per i 14 successivi su un acquisto di almeno 15 euro nello stesso negozio. Periodo di emissione dal 27 agosto al 26 settembre 2026.
6: Amore, per ristrutturare casa ho trovato due posti. Uno dove fanno sconti fino al 60% su più di 1000 prodotti.
7: Ottimo!
6: E un altro dove se spendiamo più di 2000 euro fanno il 20% di sconto sulle piastrelle scelte da noi. Dove andresti?
7: Amore, dai Iperceramica. Fanno entrambi gli sconti e con Ristruttura Smart pensano anche ai lavori.
6: Capisci perché ti ho sposato.
7: Doppi sconti, solo a settembre, solo da Iperceramica.
8: E se non trovo parcheggio? E se il negozio è già chiuso? E se c'è coda ai camerini? E se poi non mi sta bene? E se poi cambio idea?
9: Relax! C'è Zalando! Fare shopping non è mai stato così semplice. Scarica l'app di Zalando e trova il tuo outfit quando e dove vuoi.
10: Sei pronto per un'auto con motori ibridi efficienti e un'autonomia in elettrico fino a 120 km? A domare ogni curva con la trazione integrale permanente e a viaggiare in modo intelligente con il sistema Mercedes-Benz MBUX avanzato? Sei pronto per qualcosa di veramente straordinario. GLC Coupé Plug-in Hybrid ti aspetta con un vantaggio cliente da 13.500 euro fino al 30 settembre. Catturala negli showroom Mercedes-Benz.
11: La dolce vita si gusta da Mac. Un McChicken fronte mare, una Fiat 500, gli amici.
12: Una Fiat 500?
11: Si vince con le McChicken Creation. Dal 24 agosto al 22 settembre prova a vincere in app una Fiat 500 ibrida pop al giorno. Spesa minima 10 euro, montepremi 521.544,10 euro. Regolamento su mcdonalds.it.

0: Stai ascoltando Virgin Radio, la tua radio preferita. Dillo a tutti.
1: Sei pronto per un'auto con motori ibridi efficienti e un'autonomia in elettrico fino a 120 km? A domare ogni curva con la trazione integrale permanente e a viaggiare in modo intelligente con il sistema Mercedes-Benz MBUX avanzato? Sei pronto per qualcosa di veramente straordinario? GLC Coupé Plug-in Hybrid ti aspetta con un vantaggio cliente da 13.500 euro fino al 30 settembre. Catturala negli showroom Mercedes-Benz.
2: La cistite è un vero tormento, bruciore, fastidio e continuo stimolo a fare pipì.
3: Puoi provare Mannocyst D dai laboratori farmaceutici Crimi. Mannocyst D per il trattamento delle cistiti e la prevenzione delle recidive. In farmacia.
4: È un dispositivo medico CE. Leggere attentamente le avvertenze o le istruzioni d'uso.
5: Outmin del 25/3/2026.
6: Stai rientrando dalle vacanze? Prima passa da Divani e Divani by Natuzzi e scopri la nuova collezione Dual Living con meccanismo relax per il giorno e un vero divano letto per la notte in speciale offerta lancio. Paghi da gennaio 2027, ma il divano te lo godi subito. Rientra, rinnova e rilassati con la collezione Dual Living. Solo fino al 30 settembre in tutti i negozi Divani e Divani by Natuzzi. Condizioni dell'offerta su divaniedivani.it, previa approvazione di Agos S.p.A.
7: In 3 anni possono cambiare molte cose. Quello che inizia a settembre, magari solo per provare, può diventare una passione o addirittura un talento. In 3 anni cambia il tuo mondo e cambi tu. Per questo Salmoiraghi e Viganò ha creato ETE Vista, l'abbonamento su misura che ti offre 3 occhiali in 3 anni. Perché quando cambiano le tue esigenze visive e di stile, è giusto che i tuoi occhiali cambino con te. E ora puoi includere anche i Ray-Ban Meta AI Glasses nel tuo abbonamento. Termini e condizioni sul sito.
8: Ogni giorno la tua azienda affronta nuove sfide. Il talento conta, ma le partite non si vincono da soli. Serve la squadra giusta. Con Business Experience di NTS Informatica hai il software gestionale che ti serve con una fuoriclasse in più, l'intelligenza artificiale, per vincere ogni partita. NTS Informatica, una squadra al tuo fianco.
9: Tutto il mondo di M in un'app? Sì, con l'app La Mia DM. Faccio shopping dove e quando voglio, proprio come piace a me. Prodotti make-up, beauty, alimenti bio, articoli baby, casa, pet. Con l'app La Mia DM la convenienza non finisce mai. Ogni mese ti aspettano tanti coupon esclusivi. Ad esempio, fino al 30 settembre approfitta del 30% di sconto su Mentadent, Rimmel London e Pantene in negozi online. DM, qui io sono, qui compro.
10: Costruisci oggi la salute di domani. Fino al 6 ottobre scopri Forever 20 nelle farmacie Dr. Max. Con carta fedeltà per te, test gratuiti e servizi in promozione. In più, ogni 20 euro spesi ricevi un buono del 20%. Scopri le farmacie aderenti su drmax.it.
0: Virgin Rock Ballads, la web radio dedicata alle ballate più leggendarie della storia del rock. Atmosfere evocative, sonorità coinvolgenti, una selezione unica che arriva dritta al cuore di tutti i rockers. Virgin Rock Ballads. Ascoltala su virginradio.it o sulla nostra app.
11: Se cerchi un city SUV per vivere più di un giro in centro, più di un weekend al mare, più di una sola versione di te, allora cerchi l'unico city SUV. More Than One Thing. Nuova T-Cross. Scopri il city SUV Volkswagen perfetto per il tuo stile di vita. A settembre da 21.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
0: Virgin Radio. Sono le 6 e 28 minuti. TGCOM 24. Breaking news.
12: Buongiorno da Ester Oletto. Il voto in Sassonia-Anhalt, trionfo dell'AfD con il 44% dei consensi. L'ultradestra ora sogna di governare un land tedesco per la prima volta dal dopoguerra, ma resta il dubbio sui numeri. In caso di emergenza, nuove elezioni, afferma Ulrich Siegmund. Crolla la CDU del cancelliere Merz, affluenza all'80%. Bilancio di Zelensky dopo l'incontro a Kiev con gli inviati americani Witkoff e Kushner. Il presidente ucraino parla di collaborazione colloqui proficui, siamo grati a Trump e speriamo nel sostegno dei partner europei. Il ministro dell'economia Giancarlo Giorgetti ha chiuso il forum TEA di Cernobbio con una valutazione sul PIL verso l'1%, non nascondendo però le preoccupazioni sul quadro internazionale. Si definisce sovranista pragmatico nel gestire il debito pubblico. Weekend tragico nel mondo del rally con 4 vittime, il bilancio più drammatico in Sicilia, la cronoscalata del Monte Erice dove un'auto è piombata sugli spettatori, morti 2 ragazzi di 18 e 20 anni, ferito un commissario di gara. In Formula 1 la storica rimonta di Kimi e Antonelli a Monza da 19° a primo, impresa 60 anni dopo l'ultimo trionfo tricolore al Gran Premio d'Italia. Disfatta a Ferrari, paura per Leclerc che si schianta a 200 km orari contro le barriere e si ritira. Prima il duello con Hamilton, arrivato sesto che accusa: qui non ci sono regole. Calcio nelle partite della domenica di Serie A, la Juventus acciuffa il Milan nel finale 1-1, il risultato dell'Allianz a Torino. Stesso punteggio per Parma-Monza, pareggiano anche Bologna-Sassuolo 2-2, vittoria del Frosinone sul Venezia 3-2, oggi si completa il turno Cagliari-Lecce-Udinese-Lazio, dopo l'ultima debacle con il Torino la Fiorentina esonera Grosso. Queste le breaking news di TGcom 24.
0: Rock and Talk, il risveglio a tutto rock di Virgin Radio con Dr. Feelgood e Francesco Allegretti.
13: Non avrei mai pensato di essere qui oggi.
14: Assurdo. Dov'è? È lui.
13: Sto ancora cercando di realizzare, perché quello che è appena successo, sì. Cioè, l'avevo detto. La vittoria era un sogno e oggi siamo riusciti a realizzarlo.
14: Incredibile.
15: Grande Kimi Antonelli, sì, dopo lui, 60 anni. Dopo 60 anni un italiano sul podio.
14: Così comincia la trasmissione, ecco. Oggi, sì, proprio così.
15: Pensavo alla che grande. Si riferisse a noi in realtà, cioè no. Il sogno era di ascoltare anche di questa settimana Rock and Talk a partire dal lunedì alle 6:30 del mattino. Sì, no, sì. Si riferiva
16: allora,
15: alla vittoria.
16: È lunedì, fateci capire subito che intenzione avete, perché ci siamo capiti.
14: Cominciano le minacce. Non cominciate. Abbiamo cominciato bene noi e voi
15: per
14: no,
15: favore.
14: Nel peggiore dei modi.
15: Per favore.
14: Allora, visto che minacci, allora ti racconto quello che forse tanti vorrebbero sapere. Ma di cosa parlano i nostri DJ preferiti prima dell'inizio della trasmissione? Ve lo dico. Allora, dovete sapere che nel mio nuovo appartamento il pavimento è di PVC, PVC, sì, finto legno.
15: Cioè, qualcosa allora, che imita il legno. Non abbiamo capito qual è il materiale.
14: No, tu hai capito benissimo, infatti è arrivato da parte tua, sì. il consiglio migliore. Allora, il mio problema è come lavarlo e a chi potevo chiedere se non a Francesco Allegretti, a lui, e il consiglio migliore possibile me l'ha dato lui. Lo volete anche voi? 5 euro su Diban di...
15: Bravo.
14: Sì,
15: di non diffondiamo informazioni riservate. Perché
14: esatto.
15: Voglio dire, tra amici, ma per quanto riguarda loro, se la volete, noi siamo qui, prezzi modici.
14: E così andrà tutta la trasmissione fino alle 9, la prima trasmissione della seconda?
15: Della seconda settimana. Contiamo le settimane a partire ovviamente dalla la seconda settimana, la nuova stagione. Fino a luglio vuoi sapere quante ne mancano?
14: Poche, dai.
15: Sono 48 settimane in tutto, fai tu.
14: Allora, un attimo, che si va in vacanza ancora, vabbè. 342-4141-411, fatene buon uso.
15: Allora, sappiate che io ho fatto un giro per negozi a Roma, già tutto addobbato per Halloween, tant'è che io mi sto già organizzando per il weekend di Halloween. Tu non sai già dove andrai per il weekend di Halloween.
14: Chissà dove andrò, in quale covo di mostri mi infilerò.
15: Di zombie. Bene, nel frattempo questo allegro covo di zombie vi dà il buongiorno, quindi Nico Carminati, Riccardo Buccero, Antonello Piroso che sarà con noi alle 8:15, 342-4141-411 per interagire con la diretta.
14: Let's go!
17: Stamattina ascolterò Radio Maria.
15: Si potrà anche riflettere, eh?

0: E questi erano The Smiths con Panic, direttamente dal 1986 qui in Rock and Talk su Virgin Radio. Partiamo con i compleanni, o perlomeno quelli che avrebbero dovuto essere i 90 anni di una leggenda del rock and roll, Buddy Holly. Happy birthday in heaven a lui. C'è Chrissy Hynde invece, facciamo tanti auguri alla voce e la leader dei Pretenders, che ne compie 75, e Ben Montench, storico tastierista degli Heartbreakers di Tom Petty, che ne festeggia 73.
1: Le ricorrenze: oggi nel 1968 le Zeppelin si esibiscono per la prima volta, dove? In Danimarca. Nel 74 al Brixton Telegraph Club di Londra debuttano i One Winers di Joe Strummer, era proprio un ragazzino. Nell'87 i Pink Floyd pubblicano Momentary Lapse of Reason. Nel 94 i Weezer pubblicano il singolo Buddy Holly. E poi nel 2018 Lenny Kravitz pubblica l'album Raise Vibration. E oggi nel 78 muore Keith Moon, il batterista degli Who, nello stesso appartamento pazzesco dove 4 anni prima era stata trovata morta Mama Cass dei Mamas and Papas. E nel 2003 Warren Zevon, tra i cantautori rock che ho più amato nella mia vita. Anche questa era una cosa che volevate sapere, ve l'ho detto. Vai!

0: Stray Cats incazzati invece sono i Green Day con la nuova I'm Never Gonna R.I.P. su Virgin Radio, la seconda pagina.
1: Oh, e la seconda pagina parla di qualcosa che ci riguarda poco, devo dire, perché si parla di qualità del sonno. Sei
0: sì,
1: pronto?
0: Davvero.
1: Allora,
0: davvero.
1: La quantità e la qualità del sonno influenzano, pensate un po', la percezione della nostra età. Lo dice una ricerca dell'Istituto sì, Karolinska, fatta su 429 persone, che anche là avevate fatto 429, fate 430, no, 429 vabbè, proprio, vabbè. Va bene. Ha rilevato che ogni giornata di riposo insufficiente nell'ultimo mese aumenta di circa 0,23 anni l'età percepita. Quindi chi dormiva abbastanza invece dichiarava di sentirsi quasi 6 anni più giovane della propria età. Perché, cari perché? Miei, sentirsi giovane è associato ad una salute migliore, una maggiore longevità, lo confermano anche gli studi sui centenari, una ricerca condotta su persone tra i 95 e i 118, hanno analizzato 4 abitudini, fumo, attività fisica, alimentazione e sonno. Il 68% dei partecipanti si dichiarava soddisfatto del proprio riposo. E poi chiudiamo pure sì, con l'opinione dell'esperto, un professore ordinario di neurologia dell'Università Vita Salute San Raffaele, direttore del Centro di Medicina del Sonno dell'Ospedale San Raffaele di Milano, che dice che effettivamente non conta soltanto quante ore si dormono, ma la sensazione di essere realmente riposati. Ma quello che noi interessa
0: capito,
1: è...
0: Mica dipende da noi.
1: Però, età anagrafica versus età percepita. Quindi, quanti anni avete?
0: E quanti
1: ve ne sentite?
0: Esatto.
1: Anche quanti ve ne danno, che pure quella è un bel punto di domanda.
0: Sì,
1: eh?
0: È vero anche questo.
1: Ultimamente
0: sì,
1: me ne hanno dati 50, li avrei strangolati con le mie mani, poi mi sono dovuto trattenere. Bene, come sono cambiate le vostre abitudini rispetto, per esempio, agli anni ruggenti, no? 342-4141-411. If you weren't so

0: Come 50? Ah, ti sei arrabbiato perché ovviamente tu ne hai 60, sì. Francesco.
1: No, cominciamo. No, devo dire che ci sono state tre cose che mi hanno scioccato quest'estate. Siamo passati dalla richiesta, non sto scherzando, una sera del documento per poter bere un cocktail. Poi chi me ne ha dati 35 e siamo finiti poi con 50. Quindi credo che ci fosse della confusione tra l'Albania e la Grecia in quel periodo. Sì, grande confusione.
2: La media è 48.
1: 48, sì.
2: Invece Alanis Morissette ne ha 40, ma ne dimostra 52.
1: Come stiamo scherzando?
2: Proprio come è scritto sulla sua carta d'identità.
1: Ma è ancora una ragazzina, dai, che sembra uscita da Jagged Little Pill.
2: E invece Mark Knopfler?

0: vengo lì, vi taglio le palle.
1: Tanto lo sai che lo facciamo. Oh, questa è una radio, hai capito?
2: Ragazzi, comprati, dovremmo pur dire due cose.
1: Vabbè, comunque, lui 77, Mark Knopfler. Allora, io 52 anni percepiti, 80. Credo di stare peggio di mia madre, appunto, che ne ha quasi 80. Dormo pochissimo, in media 5 ore. Jessica, cosa fai di notte?
2: 5 ore?
1: Jessica, cosa fai alla notte?
2: No, ma Jessica, reputati fortunata. 5, ragazzi, 5 ore.
1: Infatti, stanotte 4 ore e mezza.

0: Dark Necessities, questi erano Red Hot Chili Peppers in Rock and Talk su Virgin Radio. Allora, età anagrafica contro età percepita, quanti ne avete, quanti ve ne danno, quanti ve ne sentite? Angela scrive 46 anagrafica, saggezza di una settantenne, modestia a parte, ma per il resto sempre una ventenne, avendo la fortuna di condividere tanto con mia figlia che ne ha 23.
1: È un raro caso, perché quasi tutti percepiscono almeno 20 anni più di quelli che hanno scritto sulla carta d'identità.
0: Sì, anch'io fisicamente 68.
1: No, allora io faccio più cose di quante ne facessi a 20 anni. Molto più lentamente.
0: Ma sei un pischello, ma figurati.
1: Molto lentamente.
0: Sei nel tuo prime, come dicono quelli bravi.

0: 1997, Oasis, 12 anni prima di sciogliersi, perché l'estate del 2009 era calda come quella del 2026.
1: Eh sì, è caldo anche il loro weekend, sì. Visto che sono stati tra i più acclamati al Festival del Cinema di Venezia.
0: Parliamo.
1: E tra poco le ultime sul traffico.
0: Vai.
2: On Virgin Radio, rock and talk.
3: Personal Giulia è il programma che esplora le infinite espressioni del rock, il suo lato più glamour e le sue contaminazioni con il mondo della moda, del design e dell'arte. Uno spazio sempre aperto alle novità e ai trend del momento, con una colonna sonora unica, la nostra grande musica, lo style rock. Personal Giulia, con Giulia Salvi, da lunedì a venerdì dalle 11 alle 14, in diretta su Virgin Radio e Virgin Radio TV.
4: Virgin Radio.
3: Sono le 7.
4: It's 7 a.m.
3: Traffic.
5: La situazione sulle principali strade e autostrade. Sulla 27 Mestre Belluno è segnalato un incidente tra Vittorio Veneto e Fadalto Lago di Santa Croce in direzione Belluno. Sulla 14 Adriatica rallentamenti per il ripristino di un incidente tra Lanciano e Ortona verso Pescara. Per traffico ci sono code a tratti sulla 4 tra Dalmine e Cabenago verso Milano, tra Milano Est e Sesto San Giovanni in direzione Torino. Lungo la diramazione Roma Sud, coda tra Torrenova e l'allacciamento con il grande raccordo anulare. Sulla 11 è segnalata una perdita di carico sulla carreggiata tra Lucca e Capannori in direzione Firenze. Per il momento è tutto, raccomandiamo la massima prudenza.
3: La viabilità è stata realizzata in collaborazione con ANAS. Rock and Talk, il risveglio a tutto rock di Virgin Radio.
0: Mendesi, maglietta Virgin Radio ancora confezionata nel cellophane, perché? Perché mi è arrivata la taglia M da quelli di Rock and Talk, indovina la rockstar, io porto la L. Davide Gatto. Ah,

0: guarda, ti dirò, mi sconfinferava.
1: Mi forti quelli lì, eh? Vabbè, poi c'è il portapasse, poi c'è il cappellino, la t-shirt che decidiamo noi. Sarà una S oggi probabilmente.
0: Una S, sì,
1: sì.
0: Scendiamo sempre di più.
1: Una super S.
0: Anche un XS volendo.

0: Quest'oggi stavo per superarmi e stavo spoilerando il nome della band Indovina la Rockstar già nel disannuncio del pezzo precedente. Pensa tu, poi mi sono un attimo ripreso. Ain't Talking About Love, Van Halen, Queen Rock and Talk.
1: Indovina chi? Indovina la rockstar del giorno.
0: Salvo, mi stavo concentrando sano sul suo salvo. Nome. Sano e salvo, sì.
2: Buongiorno,
0: sì.
2: Salvo.
3: Banda. Buongiorno, sono Salvo, grazie a Dio, da Zafferano e Tenè, in provincia di Catania.
2: Grazie a Dio, cioè, dobbiamo ringraziare lui perché tu ci sei.
0: Sì, sì, perché allora no, Nico l'ha allertato, gli ha detto Salvo, mi raccomando, fermati,
2: rimani salvo.
0: Rimani, ecco.
3: Ho rischiato la vita per voi, mi sono fermato in mezzo all'autostrada con le quattro frecce.
2: Dove stai andando? Prendi l'autostrada di prima mattina.
3: Sì, devo andare a Palermo a fare una simpatica visita medica da Catania, niente poco di meno. Vabbè,
2: Sai, quando si raggiungono i 30 anni si comincia a fare visite. Quanti anni hai?
3: Ne ho 50, fantastici, bellissimi.
0: Però, 50, però, te ne senti quanti?
2: 18, non lo 50, senti come parla.
0: 50? No, 50, 50. 50. E te ne danno?
3: 50.
0: 50,
2: perfetto,
0: 50, 50,
2: perfetto.
0: 50 proprio.
2: Stai fermo sui 50 allora, non andare oltre.
3: Sì, sì. Vabbè. No, oltre 50 all'ora non vado.
2: Ok. No, in autostrada se guarda, quelli che vanno a 50 all'ora in autostrada,
0: 50 all'ora in autostrada, ragazzi, no, pericoli. No.

0: pubblici proprio, c'è Nico che già fuma al solo pensiero.
1: Quelli sono i vecchietti con la panda, pare che ogni panda è un'equazione, una panda, un vecchietto.
2: Allora andiamo con il primo indizio, Salvo.
3: Indizio 1.
2: La band di oggi è nata nella seconda metà degli anni 70 ed è tuttora in attività, prima dell'attuale nome hanno utilizzato Feedback and Hype. Ah no, Feedback e Hype.
0: Sarebbe bello, però Feedback and Hype anche non sarà mica male.
2: Esatto.
1: Bene, andiamo all'indizio 50.
3: Indizio 2.
0: Allora, a fine agosto, attenzione, hanno pubblicato la loro cover di Yeah, che è uno storico brano dei Pogues, scritto dal loro connazionale Shane McGowan. È proprio un album commemorativo di questo grande artista. Quindi tanti hanno preso parte a questo lavoro, inclusi loro.
2: I Pogues sono irlandesi, quindi
0: che sono irlandesi, sì.
3: Quindi... Indizio 4.
2: McGowan, appunto, perfetto, un bel niente. McGowan era irlandese, il loro attuale nome è composto da una vocale e un numero. E 5 a 8 un 4.
0: Quindi una vocale e un numero.
2: Oppure un cosa.
0: Aspetta. Forse
1: una vocale, un numero?
0: Sì, sì, sì.
1: La tua storia della 19 di Palermo, può essere?
0: Allora, la 19, adesso tu la prendi di corsa per tornare a casa e vergognarti di quello che hai detto, Salvo, ma ti diamo una seconda possibilità. Non è la 19.
2: U 4, U 3, oppure...
0: U...
1: U... 2.
0: Oh, Salvo, questa...
3: Oh yeah, hai
0: questa
3: vinto.
0: Non te la perdonano, eh? No,
2: percepiti 93, altro che tu fai il furbo, guarda.
1: Ma okay. voi lo sapete che Pride in the Name of Love è stata la nina nanna per mie figlie dai 0 ai 10 anni, infatti.
4: Ma smettila di dire cazzate.
0: Beh, no, qui ci credo, dai, meno che
2: perché non credergli. Bravo, tirala su così. Bravo.
0: Guarda, ti giustifichiamo perché sappiamo perfettamente cosa vuol dire telefonare di lunedì a Rock and Talk. Sei giustificato solo per l'orario, eh.
2: Allora, tu vai a fare la radiografia, quando torni a casa trovi la maglietta S per tua figlia, ok?
1: Va benissimo, grazie.
2: Ciao Salvo!
1: Sempre.

0: Su due alla prima, caprone! Vieni da Fernanda.
1: Primo indizio, visita ospedale a Palermo. Secondo indizio, 50 anni, soluzione, esame della prostata.
2: Ma cosa vuole, care? Gliela dico in siciliano, questo è ignorante.
3: Me le ribaltare il siciliano. Uè, simpaticone, vocale numero, Tarel.
4: Salvo, quando parli, qua ci siamo salvati noi quando ti hanno chiuso la cornetta in faccia.
0: Ragazzi, 50 anni, deve andare a fare una visita simpatica, posso dire. Atteggiamento fatalista, sta andando a fare la visita della prostata.
5: 50 anni, una visitina medica, andiamo a provare il ditino, la prostatina, andiamo a farci vedere.
6: E tre.
5: Vergognati, vai a rubare.
6: Quindi tre indizi fanno una prova in questo caso?
7: Sì, sì. Non può che andare là a provare la bella esperienza dell'esame.
6: Perché si va presto a fare l'esame della prostata?
7: Guarda che tu hai 48 anni, fra due anni lo fai anche tu.
6: Oh, aspetta, ne mancano due.

0: Francesco, hai sentito? Gli ascoltatori di Virgin Radio hanno deciso che Salvo sta andando a fare l'esame della prostata.
1: Ecco, noi eravamo convinti a questo punto che i nostri ascoltatori avessero indovinato, ma mi pare di capire che invece non ci abbiamo capito niente. Salvo, ti ritroviamo qui in diretta. Salvo, buongiorno.
2: Buongiorno, buongiorno, sono sempre Salvo, grazie
0: sì.
2: a Dio.
0: Quindi confermi?
1: Confermi o smentisci?
2: Sarò Salvo, anche dietro sarò Salvo.
0: Non quindi non è l'esame della prostata, vuoi dire?
2: No, ancora no, ancora no. Quello lo auguro a tutti quelli che me l'hanno buttata, anzi molti dalla voce mi sa che già l'hanno pure provata.
0: Ma ecco, io guarda, vado tutti i mesi ed è piacevole.
1: Tutti i mesi?
0: Ma certo!
1: Va bene, comunque. Allora, e allora, beh, sensibilizziamo il pubblico, soprattutto dai 50 in su, ma anche dai 40 nel caso in cui
0: 48, sì,
1: uno dovesse averne bisogno. Controlli regolari, stile di vita sano e soprattutto consapevolezza della salute maschile, perché sta per arrivare anche il mese dedicato.
0: Ah,
1: ecco,
0: quello.
1: sì, novembre.
0: Va
1: bene,
0: Salvo.
2: Vabbè, allora ne approfitto, chiedo al dottore se mi fa entrambi.
1: Già che ci sei, scusa, fatte sto check-up completo, no?
0: Il dottore carino, provaci, dai.
2: Attendo, così prendo due piccioni con
1: una fava. Ecco,
0: hai detto bene, proprio con una fava. Ciao!
1: Sì, come hai detto bene proprio con una fava? Ma che io non ho parole.

0: Every teardrop is a waterfall. Questi erano i Coldplay su Virgin Radio in Rock and Talk. Torniamo tra poco con 21 Pilots.
1: Stai ascoltando Virgin Radio, la tua radio preferita. Dillo a tutti.
2: Uffa, le nostre vacanze sono già finite.
3: Scialla, c'è Skoda.
2: In che senso? Possiamo partire subito per un'altra vacanza?
3: Scialla, con Skoda Summer 1000 abbiamo TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus summer inclusi. Così l'estate continua quanto vogliamo.
2: Anche a settembre? Allora scialla.
4: L'estate è infinita. A settembre Kamiq e Fabia sono tue con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus summer. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
5: Vieni da MD anche per la tua casa.
6: Ci sono offerte fantastiche, Antonella.
7: Da MD trovi tante offerte da cogliere al volo, anche su casalinghi ed elettrodomestici. Ad esempio, fino al 20 settembre, per ogni spesa di almeno 25 euro, puoi avere un tappeto antiscivolo in microfibra, dimensioni 50x80 cm, con solo 1,99 euro in più. Nei supermercati MD basta un piccolo contributo per fare più bella la tua casa.
6: Ti aspettiamo!
5: MD, buona spesa Italia.
8: Suoni ben amplificati, uno stile vocale più aggressivo e testi ispirati spesso a temi mitici, esoterici, sessuali. Questo caratterizza l'hard rock, nato sul finire degli anni 60. Riscoprilo con la nostra web radio Virgin Hard Rock. Un'intera programmazione dedicata agli artisti e gruppi più influenti di questo genere musicale. Virgin Hard Rock. Ascoltala su virginradio.it o sulla nostra app.
9: Da offerte luce e gas che sono un salto nel buio a offerte chiare e un servizio clienti di persone vere. Scegli l'azzurro di A2A Energia. Per te 2 anni a prezzo fisso con le nostre offerte dedicate. Siamo in tutta Italia. A2A Life Company. Scopri i dettagli e condizioni su A2A.it.
10: Rosso o bianco? Intenso o delicato? Far felici tutti non è da tutti. Goditi Yomo. Prova il nuovo yogurt Yomo senza zuccheri aggiunti e senza edulcoranti. Scopri di più su yomo.it.
11: 99, Puma, microtasso.
12: Tutto ok?
11: Sì, con l'usato certificato Ford Approved. Puma Hybrid a 99 euro al mese con microtasso Ford. Anticipo 3.150 euro, 24 mesi, TAN 4,95, TAG 7,38. Rata finale 12.122 euro.
13: Da 1 euro fino al 13 settembre Samsung regala Samsung. Se spendi almeno 549 euro in prodotti Samsung, ti regaliamo lo smartphone Galaxy A17 128 giga. Con almeno 999 euro il Galaxy Tab A11 Plus 128 giga. Con almeno 1499 euro il Galaxy Watch 9 40 mm. E se spendi almeno 1999 euro ti regaliamo lo Smart TV OLED 55 pollici. 1 euro.
14: Operazione premi. Dettagli e regolamento in negozi online.
15: In questo spot la differenza non la fa la voce dello speaker, ma il fatto che con Mediolanum Time Deposit, se apri il conto e accrediti lo stipendio, i tuoi risparmi rendono il 4% anno lordo a 6 mesi e sono disponibili quando vuoi con gli interessi maturati. Perché con Mediolanum sono i tuoi interessi a fare la differenza. Pubblicità. Promo valida fino al 30 ottobre 2026. Termini e condizioni nel documento promozioni su bancamediolanum.it.
16: Però dai, brava anche lo speaker.
17: Banca Mediolanum, costruite intorno a te.
18: Da Lidl il tuo risparmio vale davvero. Scopri le super offerte. Come pesche noci a 1,69 euro al chilo. E uva Red Globe a 1,99 euro al chilo. Lidl, vale davvero.
19: Dimmi a settembre Pandina Hybrid sorprende tutto l'universo. Puoi averla allo stesso prezzo di un anno fa. Ancora da 9.950 euro, oltre oneri finanziari con rottamazione. Anticipo 1.700 euro, 35 rate da 99 euro al mese, rata finale 8.000 euro, TAN fisso 8,99, TAEG 13,71, salvo approvazione Stellantis Financial Services, fino al 28 settembre. Scopri Pandina da 9.950 euro e con un pieno fai più dei 700 km.

0: E questi erano i 21 Pilots con Shy Away. Ti passo subito la parola, dico solo una cosa a Salvo.
1: Sì, dillo.
0: Il fatto che lui si sia amichevolmente prestato a rappresentare per noi il testimonial di questa sensibilizzazione, no? Della salute maschile, non vuol dire che in tutti i centri medici in cui andrà adesso dovrà fare una dimostrazione. Basta una volta, Salvo, stai tranquillo.
1: Ma se provi la prima volta non smetti più. Vabbè. Comunque, questa trasmissione Rock and Talk è co-condotta da un dottore che stamattina abbiamo parlato tanto di sanità e di esami. Vi abbiamo anche dato il consiglio di dormire un po' di più, soprattutto.
0: Sì.
1: Continuiamo con i consigli?
0: Andiamo.
1: Allora, guardare troppa televisione è un comportamento che riduce determinate aree del cervello, comprese alcune coinvolte nel morbo di Alzheimer, la principale forma di demenza. Quante cose se le fai troppo?
0: Troppa.
1: Beh, nel giusto bisogna. E quanto è emerso da un nuovo studio pubblicato sulla rivista scientifica americana Alzheimer's Dementia e dell'Alzheimer Association, che ha suffragato quanto si afferma da tempo anche in forma colloquiale, ovvero che trascorrere troppo tempo davanti alla TV non ha esattamente un effetto benefico sul cervello e sulla salute in generale. Quindi, meglio la radio della TV. 2. L'elettrodomestico, la tecnologia, l'app che boicottate con tutte le vostre forze per timore che vi intorpidiscano il cervello e l'anima. Navigatore satellitare, l'applicazione delivery, i vari smart speaker a cui porre domande fondamentali come che tempo fa domani? Chat, CBT, BPT e poi insomma...
0: E compagnia cantante.
1: Esatto. Quindi la tecnologia che evitate volentieri perché pensate vi faccia male.
0: Io uso tutto quello che hai nominato lo uso, quindi sono spacciato, mi fa piacere, bene, buongiorno. Benvenuti a Rock and Talk.
1: Prova l'esame della prostata prima di andartene.

0: Non rinuncerei alla domenica sul divano davanti alla televisione neanche per l'Alzheimer, Marco da Verona.
1: Oh, ma no, bravo. La domenica di fronte alla televisione. La domanda è: ma scegli un programma o deve essere proprio accesa e tu sei seduto e guardi qualunque cosa? Cioè, io quello che non ho mai capito della domenica di fronte alla TV. Cosa si fa?
2: È incredibile. Questo è drogato questo qua.
1: Vabbè, oh, lui ha questo rituale, noi siamo d'accordo. Senti, c'è Alessia da Padova che dice che lei non potrebbe mai rinunciare all'app di Virgin Radio per vedere le vostre maglie e camicie. Cioè, lei la usa per vedere come siamo vestiti. Pensa a che livelli che siamo arrivati qui.
2: Nothing But Thieves Evolution su Virgin Radio.

0: Evolution, questi erano i Nothing But Thieves in Rock and Talk su Virgin Radio. Allora, sì, c'è Domenico che scrive una cosa che credo in molti condivideranno, anch'io l'altra sera. Io mi rifiuto, scrive Domenico, di usare l'intelligenza artificiale. Voglio continuare a ragionare con la mia testa. Anch'io ho detto la stessa cosa l'altra sera, ma
1: dipende. Dipende dall'uso che ne fai, dipende da quanto la utilizzi, insomma, dai. Ci sono informazioni che è più facile trovare attraverso l'intelligenza artificiale, Chat, quelle robe lì,
0: Pensa che io avevo dimenticato il telefono col microfono acceso e mi ha risposto l'intelligenza artificiale dopo che ho rivendicato, mi ha detto: ma bugiardo, pensa, anche lei mi conosce oramai.
1: Kid Rock, Super G Radio, Boyfriend.

0: rock grezzo di Kid Rock e fra poco addirittura i Pink Floyd prog su Virgin Radio.
1: On Virgin Radio, rock and talk.
2: L'inflazione sale? In Carrefour sfidiamo i discount con il nostro sottocosto. Fino al 13 settembre, passata Mutti, 800 grammi a 89 centesimi. Negli iper e market aderenti e online, in Carrefour abbassiamo i prezzi.
3: E se non trovo parcheggio? E se il negozio è già chiuso? E se c'è coda ai camerini? E se poi non mi sta bene? E se poi cambio idea?
4: Relax! C'è Zalando! Fare shopping non è mai stato così semplice. Scarica l'app di Zalando e trova il tuo outfit quando e dove vuoi.
5: Che operatore hai per la luce?
6: Ottima!
5: E per il gas?
6: Ottima!
5: Internet?
6: Ottima!
5: Mobile?
6: Indovina?
5: Da sempre Ottima ti migliora la vita. Luce, gas, internet, mobile. Tutto in un'unica bolletta, un'unica app, un'unica assistenza. Vai su OttimaItalia.com. Ottima ti migliora la vita.
6: Davvero!
7: Quando ci fa sentire bene, è amore, è Grana Padano. Ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
8: Ti sei diplomato ma non hai ancora scelto l'università? Con Pegaso, l'università digitale più scelta in Italia, ti orientiamo a 340 percorsi di laurea e studi online. Iscriviti a settembre, retta annuale agevolata a partire da 1550 euro. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
9: Manca un niente per il ritorno a scuola. Meno male che da Pepco trovi davvero tutto. Zaini, materiale scolastico, cancelleria, abbigliamento e accessori a prezzi incredibili, a partire da 1,80€. Scopri la collezione Back to School nel negozio Pepco più vicino a te e ricevi anche un coupon sconto del 10% sul tuo prossimo acquisto. Pepco, senti la qualità, innamorati del prezzo. Coupon emesso su una spesa di minimo 1€, valido dal giorno dopo e per i 14 successivi su un acquisto di almeno 15€ nello stesso negozio. Periodo di emissione dal 27 agosto al 26 settembre 2026.
10: Virginradio.it è un sito ad alto contenuto rock. News, interviste esclusive alle grandi rockstar internazionali, fotogallery, contest e tutte le nostre web radio tematiche. Questa settimana, Interpol. Guarda la video intervista a Paul Banks e partecipa al contest. Potresti vincere il vinile di This Mirror Weighs a Ton. Seguici anche sui social e scarica la nostra app gratuita.
1: VirginRadio.it. Stay connected.
11: Virgin Classics 1979.

0: someone else ever said you were their dancer.
1: Hello?
0: This is United States calling. Are we reaching...
2: Young Lust, questi erano i Pink Floyd in Rock and Talk su Virgin Radio. Alcuni sostengono che il dialogo finale in realtà riguardasse un litigio, un disaccordo tra moglie e marito, con lei che le chiedeva: ma le fettine di vitello non ti vanno bene stasera? Ecco, è lui che nicchiava e alla fine lei attacca.
3: Ha perché... fatto solo bene.
2: Ecco.
3: Allora, la tecnologia, l'app, l'elettrodomestico, che ne so, i tutorial americani su YouTube per le ricette.
2: Ma per...
3: cosa temete di più e cosa boicottate? Ecco, cosa boicottate soprattutto?
2: Allora, c'è chi dice che per esempio non riesce a concepire l'idea di preparare una carbonara con il robot multifunzionale da cucina. Io invece sono a favore
3: dei robot,
2: della tecnologia che ti facilita la vita. Ma a me il robot deve fare tutto, cioè deve proprio aprire la credenza,
3: deve
2: prendere la pasta,
3: il piatto in tavola,
2: deve portarmi il piatto in tavola. E dire che da ragazzino esisteva un robottino con il vassoio. Peccato che non l'abbiano più fatto.
3: Senti questo, dice: buongiorno, faccio il rappresentante da 25 anni, rigorosamente senza agenda, ho sviluppato una memoria ferrea, tanta invidia, se io non utilizzo il calendario del telefono saltano metà degli appuntamenti.
2: Ecco, esatto.
3: Persino quello della prostata.
2: Quello non deve saltare. Ci siamo raccomandati così tanto con il nostro amico Salvo. Salvo, piuttosto, a che punto sei della visita? Tutto bene?
3: No, sul più bello, lascia perdere.
2: Ah, dici che è proprio del momento topico.
3: Greta Van Fleet su Virgin Radio.

0: Buongiorno, io ho appena scoperto che esistono tagliaerba radiocomandati, il mio sogno. Io seduta all'ombra e loro girano per il giardino. È il mio prossimo acquisto.
1: Con una modesta spesa, modesta nemmeno tanto, puoi levarti lo sfizio del tagliaerba radiocomandato.
2: Guarda, allora cose che evitate, ve lo dico: asciugatrice, lavatrice, frigorifero, lavastoviglie, tutte con il wifi che puoi comandare con l'app da fuori. Secondo te io lo uso?
1: Ma io quello non lo...
2: Secondo te io mentre sono al cinema faccio partire la
1: Ma
2: lavatrice?
1: perché
2: Ma
1: poi soprattutto? Ma per quale motivo?
2: A me bastano tre tasti:
1: Ma sì,
2: accendi, spegni e poi il programma. Punto!
1: Esatto.
2: Oh.

0: sono un perdente perché non mi ammazzi. Sono cose da cantare queste qua.
1: Vabbè, ma sai, all'epoca esistevano solamente, che io ricordo, i forni a microonde, forse con i display digitali, nel 94, se esistevano.
0: Sì, vabbè. Era back e adesso?
1: E adesso arrivano le ultime sul traffico tra poco, prima le breaking news del TGCOM 24.
2: Yeah. On Virgin Radio, rock and talk.
3: Virgin Radio.
4: Sono le 8.
3: It's 8 a.m.
4: TGCOM 24. Breaking news.
5: Buongiorno da Ester Oletto. Il voto in Sassonia-Anhalt. Trionfo oltre le previsioni dell'AfD con il 44% dei consensi. L'ultradestra ora sogna di governare un land tedesco per la prima volta dal dopoguerra, ma resta il dubbio sui numeri. In caso di emergenza, nuove elezioni, afferma il leader Ulrich Siegmund. Crolla la CDU del cancelliere Merz. Affluenza l'80%. Proteste in diverse città. Bilancio di Zelensky dopo l'incontro a Kiev con gli inviati americani Witkoff e Kushner. Il presidente ucraino parla di colloqui proficui. Siamo grati a Trump e speriamo nel sostegno dei partner europei. Almeno 5 morti e altrettanti feriti, di cui 3 gravi, nello schianto di un aereo cargo Amazon all'aeroporto internazionale di Miami. Il velivolo è uscito di pista urtando alcune vetture e ha preso fuoco. Da determinare le cause dell'incidente. Il ministro dell'economia Giancarlo Giorgetti ha chiuso il forum di Cernobbio con una valutazione sul PIL verso l'1%, non nascondendo però le preoccupazioni sul quadro internazionale. Si definisce sovranista pragmatico nel gestire il debito pubblico. In Formula 1 la storica rimonta di Kimi Antonelli a Monza da 19° a primo, impresa 60 anni dopo l'ultimo trionfo tricolore al Gran Premio d'Italia. Disfatta Ferrari, paura per Leclerc che si schianta a 200 km orari contro le barriere, si ritira. Prima il duello con Hamilton, arrivato sesto, che accusa: qui non ci sono regole. Calcio nelle partite della domenica di Serie A. La Juventus acciuffa il Milan nel finale 1-1, il risultato dell'Allianz a Torino. Stesso punteggio per Parma Monza. Pareggiano anche Bologna Sassuolo 2-2. Vittoria del Frosinone sul Venezia 3-2. Oggi si completa il turno Cagliari Lecce Udinese Lazio. Dopo l'ultima debacle con il Torino, la Fiorentina esonera Grosso. Al suo posto ci sarebbe già l'accordo per il ritorno di Vanoli. Queste le breaking news di TGCOM 24.
4: Traffic.
6: La situazione sulle principali strade e autostrade sulla A9 Lainate Como Chiasso code per un incidente tra Saronno e

0: L'incrocio San Bellino e l'incrocio Rovigo Sud, strada statale 16 Adriatica. Per il momento è tutto, raccomandiamo la massima prudenza.
1: La viabilità è stata realizzata in collaborazione con ANAS. Rock and Talk, il risveglio a tutto rock di Virgin Radio.
2: Ho come il sospetto che la pagina sportiva del primo appuntamento con Antonello Piroso stamattina sia bella ricca.
3: Sarà che dice... un Antonelli Piroso, Antonelli Chini Pirosi. Antonelli Pirosi time. Comunque, a proposito, sì. Allora cari amici, noi stiamo giocando col fuoco parlando di intelligenza artificiale, quindi dovete capire anche la nostra posizione. Non possiamo sbottonarci e appoggiare troppo chiaramente all'intelligenza artificiale, perché sapete che è un nemico in casa di Antonello Piroso. Antonello Piroso ha fatto spesso delle campagne, delle battaglie contro l'intelligenza artificiale, quindi noi più di tanto vogliamo farlo innervosire?
2: No,
3: cosa dobbiamo dire?
2: No,
3: dobbiamo...
2: già di suo è nervoso,
3: ecco, magari poi privatamente vi diciamo come la pensiamo.
2: I Just Wanna Live, il primo brano della terza parte di Virgin Ready Rock and Talk.

0: just wanna leave. Io voglio come? Vivere come? Con wifi o senza? L'unica cosa per cui è veramente utile il wifi sul frigorifero è che quando rimane aperto ti mandano una notifica sul cellulare. Ma so,
1: sì, certo.
0: Io voglio una raccomandata. Ma comunque, a parte il fatto che a me il gelato piace anche sciolto,
1: i surgelati anche.
0: Me lo bevo con la cannuccia.
1: Ma sì, ma poi scusate, ma tra l'altro il frigo suona subito, cioè se siete in casa suona, non è che aspetta una mezz'ora
0: quando
1: per suonare.
0: Quando lo lascio aperto comincia a suonare Go Johnny Be Good.
1: Esatto, comunque va bene. Ragazzi, comunque pensavo che per quanto riguarda Antonello possiamo partire con qualcosa di soft,
0: sì?
1: Non intelligenza artificiale, o partirei con un'app che da remoto gli permette di utilizzare a distanza la friggitrice d'aria. Così facciamo una cosa, partiamo con poco e poi carichiamo man mano.
0: Ma la roncola, la sua roncola ha il wifi?

0: McCartney su Virgin Radio. Fra poco arriva Antonello Piroso.
1: Stai ascoltando Virgin Radio, la tua radio preferita. Dillo a tutti. Best Rock speciale Rolling Stones. A luglio il leggendario gruppo inglese ha pubblicato un nuovo album, Foreign Tones. Quattordici brani inediti, collaborazioni straordinarie, tra cui Steve Winwood, Paul McCartney, Robert Smith e le ultime tracce registrate da Charlie Watts. In un appuntamento unico con Paola Maugeri lo ascoltiamo insieme a un'intervista esclusiva a Mick Jagger.
2: New album, Foreign Tongues.
3: Did you hear it?
2: Absolutely.
1: Best Rock speciale Rolling Stones, giovedì alle 21, solo su Virgin Radio.
4: Sei pronto per un'auto con motori ibridi efficienti e un'autonomia in elettrico fino a 120 km? A domare ogni curva con la trazione integrale permanente e a viaggiare in modo intelligente con il sistema Mercedes-Benz MBUX avanzato? Sei pronto per qualcosa di veramente straordinario? GLC Coupé Plug-in Hybrid ti aspetta con un vantaggio cliente da 13.500 euro fino al 30 settembre. Catturala negli showroom Mercedes-Benz.
5: Con Viper e Visa è già Natale! Apri il conto Viper online e ricevi in regalo 35 euro di buoni per i tuoi acquisti. Pubblicità, promo valida fino al 25 settembre. Condizioni e regolamento su viper.it.
6: Pancia che brontola? Ordina a domicilio su Just Eat con il 40% di sconto dalla Piadineria Carrefour e nei tuoi ristoranti e supermercati preferiti. Scarica l'app e approfittane ora. Si applica importo minimo dell'ordine solo su locali aderenti.
7: Qualcuno ha detto Just Eat!
8: Amore, per ristrutturare casa ho trovato due posti. Uno dove fanno sconti fino al 60% su più di 1000 prodotti.
9: Ottimo!
8: E un altro dove se spendiamo più di 2000 euro fanno il 20% di sconto sulle piastrelle scelte da noi. Dove andresti?
9: Amore, da Iperceramica. Fanno entrambi gli sconti e con Ristruttura Smart pensano anche ai lavori.
8: Capisci perché ti ho sposato.
9: Doppi sconti, solo a settembre, solo da
7: Iperceramica.
10: Subaru Crosstrek e Subaru Forester sono incollate all'asfalto e non solo, grazie alla trazione integrale permanente. Comode, anche sui terreni più scomodi, con il cambio automatico Linealtronic. E affidabili oltre ogni limite, con 8 anni di garanzia a chilometri illimitati. Crosstrek e Forester è più che avventura, è Subaru. Scegli la tua da 29.900 euro, fino al 30 settembre. Maggiori info su subaru.it.
11: Subaru.
12: Voglio giocare a tennis. Anzi, voglio imparare a fare i tuffi. No, no, a giocare a calcio.
13: Ripartiamo insieme? Da Decathlon trovi tutti i prodotti giusti per loro, come il kit calcio completo a meno di 30 euro. In store, app e su decathlon.it.
14: Da Troni fino al 16 settembre acquista due prodotti, il meno caro lo paghi la metà, come la vendita abbinata Dyson, aspirapolvere V16 pistone lava pavimenti Wash G1, tu a soli 399,50 euro. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
15: Se cerchi un city SUV per vivere più di un giro in centro, più di un weekend al mare, più di una sola versione di te, allora cerchi l'unico city SUV More Than One Thing. Nuova T-Cross. Scopri il city SUV Volkswagen perfetto per il tuo stile di vita. A settembre da 21.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
1: Rock and Talk. Su Virgin Radio, l'autorevole punto di vista del cavaliere nero Antonello Piroso.
0: Non saprei dirvi per quale particolare tecnologia faccia il tifo, ma in compenso possiamo annunciarvi che con lui ripartiamo con una nuova settimana accendendo i riflettori sulle news. Quindi qui su Virgin Radio in Rock and Talk, Antonello Piroso.
1: Rock and Talk.
0: Buongiorno.
16: Buongiorno, buongiorno dalla Bretagna, dalla Fragna.
17: Eccoci qua, buongiorno a tutti, mi sentite forte e chiaro?
16: Come?
17: Sì, come no, sentite che voce possente di lunedì mattina, 7 settembre. Per dirvi come siamo messi, oggi sul quotidiano La Stampa di Torino ho trovato una deliziosa notizia, deliziosa anche perché ha a che fare con la gastronomia, il cibo, C'è una manifestazione di cui, chiedo scusa, ignoravo l'esistenza, Modena Nerd, decima edizione, un'intera pagina sulla stampa di Torino, Modena Nerd, decima edizione di una fiera annuale seguitissima, l'anno scorso 30.000 presenze, è una rassegna dedicata a fumetti, videogiochi, cosplay, cultura pop, eccetera, eccetera, eccetera, ma attenzione, la notizia non è questa, la notizia è che c'è gente che si è messa in fila, addirittura dormendo con il sacco a pelo, come no, i fan, quelli che vogliono stare davanti ai concerti, quindi vanno lì addirittura giorni o settimane prima. Bene, si sono messi in fila, hanno dormito lì nei sacchi a pelo per avere la possibilità di farsi tatuare in una zona del corpo a scelta il logo di una famosa catena di fast food, la quale catena, in cambio del fatto che voi vi siete fatti tatuare il logo, no, il brand di questa catena di fast food, in cambio hanno ricevuto la possibilità di mangiare pollo fritto gratis da qui all'eternità, con apposito coupon che dà diritto a una consumazione ogni 10 giorni finché campate, quindi vi fate tatuare il brand e mangiate pollo fritto fino alla fine dei vostri giorni, una volta ogni 10 giorni. Davanti a notizie del genere capite che tutto il resto passa in secondo piano, perché la mia prima conclusione è stata: siamo fritti. Così parlò il Cavaliere Nero.

0: La risposta è sì. Parleremo di mattina e lo faremo proprio qui in Rock and Talk su Virgin Radio dopo Sam Fender.
1: Antonello.
2: Dunque, i sondaggi dicevano che avrebbero preso tanti voti, hanno preso più voti dei tanti voti che dicevano i sondaggi. Sto parlando dei post-nazisti. Come vanno definiti questi signori dei AFD, Alternative für Deutschland? Post-nazisti, discendenti dei nazisti, simpatizzanti dei nazisti, più o meno, ma insomma per capirci, no? Dunque, AFD che ha stravinto queste elezioni nella regione Land, regione della Sassonia, Anhalt, risultato clamoroso per le sue proporzioni, però ripeto, già largamente annunciato e previsto dai sondaggi, però temo che questo successo potrebbe essere il punto massimo e adesso potrebbero ingranare la retromarcia, perché il primo e al momento, per quanto mi costa, unico italiano a complimentarsi con la formazione di estrema destra è stato Matteo Salvini. Complimenti all'amica Alice Weidel e a tutta AFD per questo trionfo che evidenzia la forte richiesta di cambiamento, di sicurezza, di lavoro, la faccia di chi da sinistra alimentava paure e scenari catastrofici. Paura, terrore, pericolo, no, si chiama democrazia, perché un'altra Europa è possibile. L'unico a complimentarsi, anche se in realtà poi si è accodato anche Roberto Vannacci, no? Il leader di Futuro Nazionale, che è stato accolto al forum di Cernobbio dello studio Ambrosetti, prestigioso appuntamento per parlare di economia e di futuro. E quindi uno dice: ma che ci azzecca Vannacci, uno che quando gli è stato chiesto bene ma quanto costano le sue proposte economiche, soprattutto dove trovate le coperture, ha risposto, e che lo chiede a me, che faccio un ragioniere, che sono un ragioniere qualcuno provvederà. Ma comunque, ha detto Vannacci, in Sassonia AFD, data al 44,5% dagli exit poll, quindi era un commento prima della ufficializzazione dei risultati. Ovviamente, dice Vannacci, il cancelliere Merz avrà l'ulcera. Di tutt'altro tenore, rimanendo nel centrodestra, il commento invece di Brodino Tajani, Antonio Tajani, il ministro degli esteri, il quale ha detto: l'esito del voto in Germania è l'affermazione di una forza politica che è antitetica, cioè all'opposto dei valori liberali e occidentali nei quali si riconosce Forza Italia, ed è una pessima notizia che speriamo sia un'eccezione locale. Ora, è del tutto evidente che le ragioni per cui AfD in Germania ha preso tanti voti in questo appuntamento in Sassonia è riferito alle politiche normalmente praticate, invocate, propagandate dal centrodestra: la delinquenza, l'immigrazione di seconda generazione, la difesa dei confini, insomma tutte quelle tematiche che agitano nell'opinione pubblica le paure, talvolta motivate, talvolta no, su cui la destra è molto più brava, no, a fare campagne elettorali e campagne politiche rispetto alla sinistra. Dopodiché sono rimasto anche un po' sorpreso che Alessandra Ghisleri, che è una sondaggista che stimo perché ho sempre trovato molto puntuali le ricerche che fa insieme a Nando Pagnoncelli, e poi alle analisi che su questi risultati dei suoi sondaggi, delle sue indagini demoscopiche, le conclusioni che trae, ha fatto una ricerca sul sentimento, diciamo così, di coloro che si riflettono nella proposta politica del generale, meglio sarebbe dire dell'europarlamentare Vannacci e di Futuro Nazionale. Sono rimasto un po' sorpreso e anche un po' deluso, perché mi pare la scoperta dell'acqua calda. Per carità, Ghisleri fa il suo mestiere, registra le posizioni, ma le posizioni sono: perché vi piace Vannacci? Perché vi piace Futuro Nazionale? Per protesta, per infliggere una lezione al centrodestra che ha rifiutato Vannacci, Non lo so, provo a cambiare con Vannacci a vedere se si muove qualcosa, che è la stessa motivazione che io ho sentito con i 5 Stelle con Grillo. Non lo so, proviamo anche con loro, speriamo che vada bene, tanto peggio di così non può andare. Poi lo sfinimento, sempre le motivazioni per cui uno sceglierebbe Vannacci. Lo sfinimento di promesse fatte e non mantenute, pare un uomo che parla chiaro, che ha il polso di ferro, sembra una persona seria e affidabile, determinato, con le idee chiare e che parla bene. Io ogni volta dico sì sì, per carità, parla bene lui, parla bene Renzi, a parlare sono tutti bravissimi, dopodiché bisognerebbe vedere la prova dei fatti. E allora vi ricordo che anche a sinistra si può parlare chiaro, come il sindaco di Salerno, già governatore della Campania, Vincenzo De Luca, che sta facendo una campagna contro coloro, i salernitani, che anziché chiamare l'azienda comunale per far ritirare i rifiuti ingombranti, li lasciano per strada, cosa che a Roma spesso e volentieri succede normalmente. La settimana scorsa aveva pubblicato un video in cui si vedeva un signore che addirittura lasciava un frigorifero. Adesso ne ha fatto vedere un altro di video e sentite come ha commentato De Luca.
3: Un'altra immagine che vi faccio vedere. Ricordate, la scorsa settimana avevamo registrato l'immagine di un imbecille che andava a depositare un frigorifero in un vicolo del centro storico. Bene, questo stesso imbecille, lo abbiamo ripreso di spalle questa volta, è andato a depositare un altro asse da stiro. La polizia municipale ha verificato che esistesse una, che non ci fosse una prenotazione per il prelievo di rifiuti ingombranti. La società Salerno Pulita ha confermato che non c'è nessuna prenotazione, quindi è un abusivo pieno. Questo imbecille ovviamente sarà multato 500 euro. Per quanto riguarda il frigorifero è scattata la denuncia penale, ovviamente.
2: Questa è la prima parte, ma soprattutto sentite quali dovrebbero essere i rimedi, diciamo, legali che De Luca avrebbe in mente per stroncare il fenomeno. Vai Nico.
3: Dal punto di vista educativo io ribadisco che l'unico metodo efficace con questi soggetti è il metodo Singapore. A Singapore, perché lo ricordo, vale per le infrazioni come questa, reati ambientali, rifiuti, ma anche nelle scuole. La polizia municipale è dotata di, non di manganelli, ma di un nerbo di bue qualche anno fa, adesso di una frustina, un frustino di rattan. E quando c'è gente che si comporta così, ti danno una ventina di frustate sul groppone, non è che ti fanno il verbale, la multa, la sanzione, alcune decine di frustate. Mi dicono
2: va bene,
3: che
2: Nico, mi basta l'idea delle 20 frustate per far capire che quando si vogliono affrontare i problemi e trovare le soluzioni, poi magari si arriva a queste punte ovviamente provocatorie. Ma la sinistra potrebbe non essere diversa dalla destra. Basterebbe voler fare le cose. Così parlò il Cavaliere Nero.

0: Stand del lontano 1988, R.E.M. su Virgin Radio.
1: E con noi in Rock and Talk c'è Antonello Piroso.
2: Che cosa dire della vittoria Monza di Kimi Antonelli che non sia stato già detto nelle ultime ore, ma insomma, partire 19esimo, fare 26 sorpassi, vincere da italiano nel Gran Premio, che per definizione è il Gran Premio d'Italia, no? Poi c'è anche Imola, per carità, però ricordiamoci insomma che Monza è Monza. 60 anni dopo l'ultimo italiano, a 20 anni appena compiuti, insomma, in testa alla classifica mondiale piloti, dove allunga ulteriormente sui suoi inseguitori Russell e Hamilton. Purtroppo la pessima figura delle Ferrari, causa incidente purtroppo per Leclerc praticamente subito all'inizio, e Hamilton che non ce l'ha fatta a reggere il ritmo dei suoi avversari. Il tifo dei tifosi ferraristi per Antonelli, perché ovviamente alla fine, quando si è capito che il duello era fra le due Mercedes, beh, fra Russell primo e Antonelli primo, un italiano, per quanto ferrarista, non aveva, come il sottoscritto, alternative possibili. Quindi grande soddisfazione che non c'è stata nella pallavolo femminile, non c'è stato il triplete con i mondiali, con le olimpiadi, gli europei, perché in casa della Turchia l'Ital Volley femminile ha perso con le turche, le kebabare, posso dirlo senza che nessuno si offenda, sessismo, le kebabare, vabbè, allora le kebabare hanno battuto le pasta asciuttare, va bene così, così non facciamo torto a nessuno, purtroppo è successo anche se poi per chi come me ha visto la partita sul secondo set pensava, no, che col secondo e poi con il terzo set si potesse chiudere, e invece così non è stato, e alla fine il secondo set è andato come è andato, e siamo andati al terzo set, il famoso tie break, il terzo set si arriva a 15 punti e hanno vinto le turche. E ovviamente poi, vabbè, l'Inter che ribalta il Napoli andando sotto 2-0, l'Inter ha fatto tutto da sola, si è presa i due gol e poi ne ha fatti tre con il gol di Lautaro praticamente a partita scaduta. Così parlò il Cavaliere Nero.

0: Swallowed All, questi erano i Pearl Jam su Virgin Radio.
1: Su Virgin Radio Antonello Piroso.
2: Durante il weekend vedo un titolo nelle pagine di politica che dice: Giuseppe Conte, Giuseppi, l'ologramma con la pochette, gela Elly Schlein, segretario del Partito Democratico, sulla leadership. Cioè, dice Conte alla Schlein, il candidato premier non lo fa chi ha più voti. Cioè, che già uno dice, scusa, non ho capito, il candidato premier non lo fa chi ha più voti. E allora chi lo dovrebbe fare? Chi, sottoponendosi a quel rito demenziale che sono le primarie, aperte a tutti, risulterà quello che prende più voti. La cosa divertente o tragica per il centro-sinistra è che nel weekend è uscito un sondaggio fatto da YouTrend per Sky TG24, in cui si evidenzia che Fratelli d'Italia è ancora saldamente il primo partito nelle intenzioni di voto con il 26,5%, seguito dal Partito Democratico al 22,2% e dal Movimento 5 Stelle al 12,6%. Il Movimento 5 Stelle quindi vale la metà, circa, un po' di più, ma circa la metà del Partito Democratico. Allora, adesso ditemi voi, perché un partito al 22% dovrebbe farsi dettare l'agenda, i temi, i tempi, gli slogan, la rava, la fava, da un Movimento 5 Stelle che vale circa la metà? Un gruppo dirigente, quello del PD, degno di questo nome, avrebbe imposto lui le regole. Noi siamo i primi, noi del PD, voi dei 5 Stelle siete i secondi, per cui se volete rompere su questo, prego, vi accomodate, ma vi prendete pure la responsabilità di spiegare agli elettori che per la vostra immotivata ambizione personale siete pronti a far vincere di nuovo Giorgia Meloni. Questo avrebbe detto un gruppo dirigente serio del Partito Democratico se ci fosse stato un De Luca, per dire. Ma come avrebbe detto il mio papà, che in gioventù era un comunista calabrese piuttosto, come dire, focoso, usava un'espressione di cui mi scuso subito, che è un po' volgare, che è greve ma dà l'idea: il PD sembra un partito di minchie bollite. Così parlò il mio papà, così parlò il Cavaliere Nero.

0: dei Foo Fighters. A che punto siamo con Antonello?
1: Siamo arrivati alla chiusura della finestra dedicata ad Antonello Piroso qui in Rock and Talk.
2: Ma qualcuno l'ha letto il programma di Vannacci di Futuro Nazionale? C'è un punto che ha dell'incredibile, totalmente inedito secondo me. Sosteniamo l'estensione della fascia protetta per i media dalle ore 6 alle ore 23. Dalle 6 del mattino alle 23 la fascia protetta, con sanzioni severe fino alla sospensione della licenza per le emittenti che violano questo divieto, per la divieto di diffusione di programmi, scene TV, spot di contenuto genderista omosessualista, nel caso in cui a questi contenuti, per i mezzi, gli orari e altre circostanze, possano essere esposti i bambini. Quindi, per non esporre i bambini a scene, programmi, spot che abbiano un contenuto genderista, omosessualista, la fascia protetta dalle 6 mattino alle 23, cioè niente gay in TV dalle 6 del mattino alle 23. L'ha deciso Vannacci, o Futuro Nazionale, che non mi pare un bel futuro, così, su due piedi. Passate una bella giornata, una bella settimana, siete la Resistenza, domani, ciao.
0: Ciao.
1: Ciao Antonello.
3: On Virgin Radio. Rock and Talk.

0: a 2,99€ negli ipermarket aderenti e online. In Carrefour abbassiamo i prezzi.
1: Benvenuto al super pilota Kimi Antonelli.
2: Ciao Alex.
1: Kimi, ma sono io su questo poster?
2: Hai capito perché vengo ad abitare qui?
1: Per vederci le partite insieme.
2: Magari, però non ho ancora il wifi.
1: Ma andiamo da me, ho Sky Wifi ultra veloce, come te.
2: Oh, ma sai che Sky Wifi è il mio nuovo mito.
1: Sono appena stato sorpassato.
0: Sky Wifi con le serie e gli show di Sky TV a soli 29,90€ al mese per i primi 18 mesi anziché 54,90€ al mese. Info e condizioni su sky.it o nei negozi Sky.
3: Con Chief pulisci cucina, smartphone e pure divani?
4: Ma ci credo al giorno in cui viene qui uno e me lo canta.
5: Chief! Un solo spray! Chief! E tu che ci fai?
3: Con i probiotici naturali di Chief Infinite Clean pulisci anche le superfici che non ti aspetti. Provalo e vinci fino a 1000 euro in arredo di design a scelta. Fino al 30 novembre. Regolamento su concorsochief.it.
6: La cistite è un vero tormento. Bruciore, fastidio e continuo stimolo a fare pipì.
7: Puoi provare Mannocyst D dai laboratori farmaceutici Crimi. Mannocyst D per il trattamento delle cistiti e la prevenzione delle recidive. In farmacia. È un dispositivo medico CE. Leggere attentamente le avvertenze o le istruzioni d'uso. Outmin del 25. 3 2026.
8: E se non trovo parcheggio? E se il negozio è già chiuso? E se c'è coda ai camerini? E se poi non mi sta bene? E se poi cambio idea?
9: Relax! C'è Zalando! Fare shopping non è mai stato così semplice. Scarica l'app di Zalando e trova il tuo outfit quando e dove vuoi.
10: Ufficio cose smarrite, buongiorno.
11: Sì, guardi, ho perso la mia voglia di lavorare. Proprio non la trovo più.
10: Evidentemente non ho un veicolo commerciale Toyota Professional, il partner ideale per ogni lavoro grazie alla garanzia Toyota Relax Plus, soluzioni finanziarie, assistenza stradale e anche noleggio a lungo termine Kinto. La gamma Professional è sua da 16.300 euro IVA esclusa e per tutti, sia anche per lei, fino a 1.000 euro di sconto sui veicoli conventional in pronta consegna.
11: Grazie, mi sento già più carico.
10: Info su toyota.it.
12: In 3 anni cambiano molte cose, cambia il modo in cui suoni e cambi tu. Per questo Salmoiraghi e Viganò ha creato ET Vista, l'abbonamento per avere 3 occhiali in 3 anni, così i tuoi occhiali cambiano con te. E ora puoi includere anche i Ray-Ban Meta AI Glasses nel tuo abbonamento. Termini e condizioni sul sito.
13: Che operatore hai per la luce?
14: Ottima!
13: E per il gas?
14: Ottima!
13: Internet?
14: Ottima!
13: Mobile?
14: Indovina?
15: Da sempre Ottima ti migliora la vita. Luce, gas, internet, mobile. Tutto in un'unica bolletta, un'unica app, un'unica assistenza. Chiama l'800 91 38 38 o vai su optimaitalia.com. Ottima ti migliora la vita.
16: Da Lidl il tuo risparmio vale davvero. Scopri le super offerte. Come pesche noci a 1,69 euro al chilo. E uva Red Globe a 1,99 euro al chilo. Lidl. Vale davvero.
17: Virgin Classics 1979. Virgin.

0: quasi quasi sempre nella scaletta dei loro concerti. L'ultima volta che sono passati dall'Italia gli AC/DC era luglio dell'anno scorso a Imola, l'ultima volta che sono passati dall'Italia gli Oasis il 28 febbraio del 2009, perché ci hanno snobbato l'anno scorso, il tour mondiale non ha toccato l'Italia,
1: no.
0: Invece il film documentario che hanno presentato al Festival di Venezia, uscirà il 10 settembre. Ma si parla di concerti o no?
1: Allora
0: sì,
1: non c'è alcuna ufficialità per il momento, e si sono susseguiti tutta una lunga serie di articoli su quelle che potrebbero essere le date, quando verranno in Italia, dove verranno a suonare. Per esempio, c'è un ultimo articolo pubblicato da una nota agenzia stampa italiana che sostiene che il prossimo anno gli Oasis dovrebbero, per esempio, suonare a Roma, perché la conferma sarebbe arrivata dalla bocca di Liam Gallagher, che ha questa agenzia stampa sul red carpet della 83esima edizione della Mostra del Cinema di Venezia, dove stavano presentando il documentario, avrebbe lasciato intendere di
0: io
1: sì.
0: Io e te dovremmo utilizzare lo stesso agenzia di stampa.
1: Ecco, sì.

0: Leave Me Behind, questo è il nuovo singolo dei Nickelback qui in Rock and Talk su Virgin Radio. Direi che anche oggi abbiamo messo sul piatto un bel po' di argomenti.
1: Sì, ma stai parlando sull'intro di Charles Mann, eh? Anche questo non ce lo perdoneremo.
0: Ho capito, ma stiamo calmi ragazzi, perché

0: apriamo la porta per andare a casa, andare a farci una passeggiata.
1: Un giro.
0: Facciamo proprio
1: spensierati, perché il lunedì, che è generalmente il giorno più complicato della settimana, ragazzi, pensate un po', l'abbiamo portato a casa.
0: Sì,
1: va
0: l'abbiamo
1: bene?
0: Portato a casa con leggerezza e disinvoltura, anche domani che è martedì però.
1: Sì, disinvolti, okay. Leggeri come sempre con Nico Carminati, Riccardo Buscero e Antonello Piroso. Ci rivediamo, ci risentiamo qui alle 6.30 in Rock and Talk.
0: Ciao!
2: Non è vero, lavatevi per capuzzate!
3: On Virgin Radio, Rock and Talk.
4: Long Playing Stories.
5: Un appuntamento quotidiano con la storia del rock. I brani più iconici, raccontati con stile inconfondibile da Paola Maugeri.
6: La musica ha una forza straordinaria e può davvero cambiare il mondo. Sono Paola Maugeri e voglio raccontarvi quei brani innovativi e rivoluzionari che hanno elevato il rock a vera e propria forma d'arte.
5: Long Playing Stories, ogni giorno alle 10.50, 13.50 e 17.50, solo su Virgin Radio.
7: Virgin Radio.
5: Sono le 9.
7: It's 9 a.m.
5: TGCOM 24. Breaking news.
8: Buongiorno da Esther Roletto. Trionfo dell'Evidenza, sogna Anhalt. L'estrema destra vicina al governo di un Land in Germania. Crolla la CDU del cancelliere Merz dal 37 al 17,4%. Affluenza all'80%. Manifestazioni di protesta a Francoforte, Berlino e Magonza. Risponderemo al terrorismo russo sino a quando la guerra non finirà, avverte Zelensky. Al termine dei colloqui a Kiev con i negoziatori della Casa Bianca, Witkoff e Kushner, il presidente ucraino ringrazia Trump e chiede un ulteriore sostegno europeo in vista dell'inverno. Un aereo cargo di Amazon fuori pista all'aeroporto internazionale di Miami ha travolto diverse vetture prendendo poi fuoco, almeno 5 morti e altrettanti feriti, ancora da chiarire la dinamica. In finanziaria, misure per evitare il deserto demografico, annuncia Giancarlo Giorgetti, un tema, sottolinea il ministro dell'economia, particolarmente serio, che pesa sia sull'andamento del PIL sia sulla produttività. Weekend tragico nel mondo del rally con 4 vittime, il bilancio più drammatico in Sicilia, alla cronoscalata del Monte Erice dove un'auto è piombata sul pubblico, morti 2 ragazzi di 18 e 20 anni, ferito un commissario di gara. Stessa dinamica per l'incidente alla Mille Miglia nel Bresciano in cui ha perso la vita un torinese, un copilota deceduto nel genovese nel ribaltamento della sua vettura. Kimi Antonelli nella storia, parte 19esimo e vince il Gran Premio d'Italia di Formula 1, interrompendo digiuno per i piloti italiani nella gara casalinga che durava da 60 anni. Calcio Serie A, pareggiano Juventus, Milan, Parma, Monza e Bologna Sassuolo. Vince il Frosinone sul Venezia. Oggi completano il terzo turno Cagliari, Lecce, Udinese, Lazio. La Fiorentina ancora 0 punti, esonera Grosso. Queste le breaking news di TGCOM 24.
5: Traffic.
9: La situazione sulle principali strade e autostrade: lungo la tangenziale nord di Milano code per un incidente tra la strada statale 36 del Lago di Como e Cinisello Balsamo in direzione dell'allacciamento della tangenziale est di Milano. Sulla 4 Milano-Bologna code per un veicolo in panne tra l'allacciamento Piazzale Corvetto e l'allacciamento Milano tangenziale est verso Milano. Sulla 4 Brescia-Padova 8 km di coda per un incidente tra Montebello e Verona Est in direzione di Brescia. Lungo la A26 Genova Gravellona Toce, personale su strada per lavori tra la diramazione Stroppiana Santià e lo svincolo di Casale Monferrato Nord in direzione di Genova Voltri. Sulla A1 Roma Napoli, traffico rallentato per un incidente tra Valmontone e l'allacciamento con la diramazione Roma Sud verso Firenze. Infine, sulla strada statale 121 Catanese viene segnalata una perdita di liquido sull'asfalto all'incrocio Casello Villabate A19.

fondamentale, la domanda che tutti si sono posti proprio negli ultimi 30 giorni: quanto ti sono mancata? Qua tantissimo, sembri il Bonzo a Revolver, tantissimo. Va bene, dai, a parte gli scherzi, siamo felici di essere tornati insieme, 2 ore in diretta, questa è casa nostra. E niente, lunedì, tante cose da raccontarci, giro nella Formula 1, giro a Venezia con i fratelli Gallagher, che avrete visto, si sono presentati belli, fighi come il sole per il loro documentario sulla reunion degli Oasis. Poi avremo degli appuntamenti che arrivano proprio dalla storia del rock e vediamo dove ci porta il sentimento. Dato che è tornato Toki questa mattina, dai, rilanciamo il saluto di inizio stagione: 3 4 2 4 1 4 1 4 1 1. Se ci siete, lo sberebem del lunedì. Amici, io sono pronta, voi siete pronti? Oggi si comincia così.

Red Hot Chili Peppers per iniziare 9.08. Oh, ma che impresa ieri ha fatto Kimi Antonelli. Parliamo di Formula 1, del Gran Premio d'Italia. Dopo, leggevo, un sacco di anni, 60 anni per l'esattezza, un italiano vince il GP d'Italia. Nel 66 era stato Ludovico Scarfiotti. Ieri invece, io non sono una grandissima appassionata, o più che appassionata, esperta, però è stato incredibile vedere Antonelli partire proprio dal fondo della griglia.

0: e arrivare primo. È stato, pensa Toki, che più o meno quando appunto c'era il GP ieri, io stavo rientrando in moto da Mandello d'Allario, perché siamo stati con Verge Radio per Moto Guzzi. C'era proprio, si passa per Monza, una marea di gente a festeggiare per questa impresa eccezionale. Così, dai, giretto nella Formula 1. Voi invece come state?
1: Ciao Terry, sono andando a scuola.
2: Ciao Toki,
0: che bello Toki, questo è il nostro pubblico, guarda che noi qui stiamo crescendo nuove generazioni di gente che ascolterà e ascolta buona musica. Bene, bene, bene, amici, fino alle 11 insieme noi vi abbracciamo, vi baciamo e vi teniamo compagnia. Ah sì, e lui non può mancare perché è il nostro boss, Bruce Springsteen, e siete su Verge Radio, Cover Me.

Marianne, nuovo singolo dei Fontaines D.C. che ha questa atmosfera secondo me molto autunnale, quindi in qualche modo ci prepara l'arrivo del, così, del freschetto. Questa mattina mi ha fatto ridere un video su Instagram di uno che si mette davanti a un ventilatore con scritto: oggi è da 3 mesi che dicono che domani rinfresca. Effettivamente noi aspettiamo questo freschino autunnale. Di sicuro sappiamo che in autunno arrivano dal vivo i Fontaines D.C. 26 ottobre, città di Bologna, concerto firmato Virgin Radio. Io ho già il mio biglietto in mano, anche Toki, ci vedremo lì. Dopamine Chamber, questo è il titolo del nuovo album in arrivo dei Fontaines D.C. Si parla di dopamina. La dopamina è quella sostanza che abbiamo nel corpo che ti dà proprio un picco di piacere, di gratificazione. È collegato al piacere e alla gratificazione. Allora noi quest'oggi vogliamo iniziare con una domanda facile facile, però insomma che ci dà un po' l'idea di che cosa vi piace ascoltare. Numero 342 41 41 411, potete e dovete dirci qual è la canzone o il disco che vi regala il più alto picco di dopamina e quindi di piacere, di godimento quando lo ascoltate. Fateci sapere, ci pensiamo anch'io e Toki e poi vi diamo la nostra risposta. Dai, l'album o il brano che più vi fa stare bene. Questo è Love Medley, arrivano i Doors.

0: dei Doors, Love Medley. Vi abbiamo chiesto qual è il brano, l'album che vi dà il maggior picco di dopamina, di piacere, di felicità. Torniamo anche con i vostri messaggi dove? Casa nostra, Morning Glory.
1: Stai ascoltando Virgin Radio, la tua radio preferita. Dillo a tutti.
2: Da Lidl il tuo risparmio vale davvero. Scopri le super offerte. Come pesche noci a 1,69 € al chilo. E uva Red Globe a 1,99 € al chilo. Lidl, vale davvero.
3: Ufficio, cosa smarrite?
4: Ho perso la mia voglia di lavorare.
3: Prenda un veicolo commerciale Toyota Professional alla gamma sua da 16.300 euro IVA esclusa e per tutti, sia anche per lei, fino a 1.000 euro di sconto sui veicoli conventional in pronta consegna.
4: Mi sento già più carico.
3: Info su toyota.it.
5: Con CIF pulisci cucina, smartphone e pure divani? Ma ci credo il giorno in cui viene qui uno e me lo canta.
6: CIF! Un solo spray! CIF! E tu che ci fai?
7: Con i probiotici naturali di CIF Infinite Clean pulisci anche le superfici che non ti aspetti. Provalo e vinci fino a 1.000 euro in arredo di design a scelta. Fino al 30 novembre. Regolamento su concorsocif.it.
8: In questo spot la differenza non la fa la musica, ma il fatto che con Mediolanum Time Deposit, se apri il conto e accrediti lo stipendio, i tuoi risparmi rendono il 4% anno lordo a 6 mesi e sono disponibili quando vuoi con gli interessi maturati. Perché con Mediolanum sono i tuoi interessi a fare la differenza. Pubblicità, promo valida fino al 30 ottobre 2026, termini e condizioni nel documento promozioni su bancamediolanum.it. Però, bella anche la musica.
9: Banca Mediolanum, costruita intorno a te.
10: Vieni da MD e goditi tutti gli sconti
11: senza rinunciare alla qualità, Antonella.
12: Da MD fino al 20 settembre ci sono sconti fino al 40% su tantissimi prodotti. Ad esempio trovi il formaggio a pasta filata da un chilo a 4,99 € e le patate da forno, le specialità di Beppe da 750 grammi a 99 centesimi. Perché da MD tagliamo i prezzi, non la qualità.
11: Ti aspettiamo!
10: MD, buona spesa Italia.
13: Amore, per ristrutturare casa ho trovato due posti. Uno dove fanno sconti fino al 60% su più di 1.000 prodotti.
11: Ottimo!
13: E un altro dove se spendiamo più di 2.000 euro fanno il 20% di sconto sulle piastrelle scelte da noi. Dove andresti?
14: Amore, da Iperceramica. Fanno entrambi gli sconti e con Ristruttura Smart pensano anche ai lavori.
13: Capisci perché ti ho sposato.
14: Doppi sconti, solo a settembre, solo da
15: Iperceramica.
16: Pancia che brontola? Ordina a domicilio su Just Eat con il 40% di sconto dalla Piadineria Carrefour e nei tuoi ristoranti e supermercati preferiti. Scarica l'app e approfittane ora. Si applica importo minimo dell'ordine solo su locali aderenti.
17: Qualcuno ha detto Just Eat.
18: Che operatore hai per la luce?
19: Ottima.
18: E per il gas?
19: Ottima.
18: Internet?
19: Ottima.
18: Mobile?
19: Indovina?
18: Da sempre Ottima ti migliora la vita. Luce, gas, internet, mobile. Tutto in un'unica bolletta, un'unica app, un'unica assistenza. Vai su OttimaItalia.com. Ottima ti migliora la vita.
19: Davvero!
20: Tutto il mondo DM in un'app? Sì, con l'app La Mia DM. Faccio shopping dove e quando voglio, proprio come piace a me. Prodotti make-up, beauty, alimenti bio, articoli baby, casa, pet. Con l'app La Mia DM la convenienza non finisce mai. Ogni mese ti aspettano tanti coupon esclusivi. Ad esempio, fino al 30 settembre approfitta del 30% di sconto su Mentadent, Rimmel London e Pantene in negozi online. DM, qui io sono, qui compro.
21: Uffa, le nostre vacanze sono già finite.
22: Scialla, c'è Skoda.
21: In che senso? Possiamo partire subito per un'altra vacanza?
22: Scialla, con Skoda Summer 1000 abbiamo TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus summer inclusi. Così l'estate continua quanto vogliamo.
21: Anche a settembre? Allora scialla.
23: L'estate è infinita. A settembre Kamiq e Fabia sono tue con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus summer. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.

0: Vivente, Living Proof, Bon Jovi, prova vivente, che John Bon Jovi insomma si è ripreso, sono stati i loro concerti che sono andati anche molto bene. Noi di Virgin Radio vi abbiamo anche portato al Madison Square Garden di New York per un live del grande ritorno dei Bon Jovi. Buttiamoci nell'argomento del giorno, o perlomeno di questa prima oretta, cioè vi abbiamo domandato qual è il disco, il pezzo che vi mette addosso più dopamina, più piacere, più che bello come sto bene.
1: A me quello che fa proprio impazzire è la pennata iniziale di Hard Day's Night dei Beatles.
0: Ci sta.
1: Ogni volta che l'ascolto mi mette un brivido. Eugenio da Cagliari.
0: Ciao Eugenio, tantissimi messaggi. Poi ovviamente è soggettivo chi cita Back in Black degli AC/DC, Mesmerize the System of a Down, chi parla di Don't Stop Me Now dei Queen, sappiamo essere la canzone della felicità, chi cita i Led Zeppelin. E io qui volevo arrivare perché guarda, 7 settembre del 1968 gli Zeppelin, che ancora non si chiamavano Zeppelin ma The New Yardbirds, facevano il loro primissimo concerto al Teen Club, questo in una scuola praticamente poco distante da Copenaghen, siamo in Danimarca, 1200 persone, piccola storiella di rock and roll. E quando presentano Robert Plant sul palco non dicono Robert Plant ma dicono Robert Plant, sbagliano il cognome del cantante, da lì a breve i New Yardbirds diventeranno gli dei dell'Olimpo. E questa storia a noi piacciono parecchio, dai Zeppelin e Cranberries. Questa è Animal Instinct.

Ship Superstar. Muse arrivano 20-21 novembre a Milano, Unipol Dome, concerti firmati Virgin Radio, e anche U2 arrivano con un nuovo disco, Non vediamo l'ora. Questo però è un classico, All Because of You.

0: All Because of You, U2 nel 2005, noi restiamo insieme e torniamo anche con un Virgin Classic invece del 1977.
1: On Virgin Radio, Morning Glory.
2: La dolce vita si gusta da Mac. Un Mac Chicken fronte mare, una Fiat 500, gli amici.
3: Una Fiat 500?
2: Si vince con le Mac Chicken Creation. Dal 24 agosto al 22 settembre, prova a vincere in app una Fiat 500 ibrida pop al giorno. Spesa minima 10 euro, montepremi 521.544 euro e 10. Regolamento su McDonald's.it.
4: Da offerte luce e gas che sono un salto nel buio a offerte chiare e un servizio clienti di persone vere. Scegli l'azzurro di A2A Energia. Per te 2 anni a prezzo fisso con le nostre offerte dedicate. Siamo in tutta Italia. A2A Life Company. Scopri i dettagli e condizioni su A2A.it.
5: Oh, ma sai che Sky Wi-Fi è il mio nuovo amico?
6: Perché è ultra veloce come te, Kimi.
7: Sky Wi-Fi con le serie e gli show di Sky TV a soli 29,90€ al mese per 18 mesi, anziché 54,90€ al mese. Info e condizioni su Sky.it o nei negozi Sky.
8: L'inflazione sale? In Carrefour sfidiamo i discount con il nostro sottocosto. Fino al 13 settembre, birra Moretti 660 ml a 79 centesimi. Negli ipermarket aderenti e online. In Carrefour abbassiamo i prezzi.
9: Stai rientrando dalle vacanze? Prima passa da Divani e Divani by Natuzzi e scopri la nuova collezione Dual Living con meccanismo relax per il giorno e un vero divano letto per la notte in speciale offerta lancio. Paghi da gennaio 2027, ma il divano te lo godi subito. Rientra, rinnova e rilassati con la collezione Dual Living. Solo fino al 30 settembre in tutti i negozi Divani e Divani by Natuzzi. Condizioni dell'offerta su divaniedivani.it, previa approvazione di Agos S.p.A.
10: E se non trovo parcheggio? E se il negozio è già chiuso? E se c'è coda ai camerini? E se poi non mi sta bene? E se poi cambio idea?
11: Relax! C'è Zalando! Fare shopping non è mai stato così semplice. Scarica l'app di Zalando e trova il tuo outfit quando e dove vuoi.
12: Manca un niente per il ritorno a scuola. Meno male che da Pepco trovi davvero tutto! Zaini, materiale scolastico, cancelleria, abbigliamento e accessori a prezzi incredibili, a partire da 1,80€. Scopri la collezione Back to School nel negozio Pepco più vicino a te e ricevi anche un coupon sconto del 10% sul tuo prossimo acquisto. Pepco, senti la qualità, innamorati del prezzo. Coupon emesso su una spesa di minimo 1€, valido dal giorno dopo e per i 14 successivi su un acquisto di almeno 15€ nello stesso negozio. Periodo di emissione dal 27 agosto al 26 settembre 2026.
13: Se cerchi un city SUV per vivere più di un giro in centro, più di un weekend al mare, più di una sola versione di te, allora cerchi l'unico city SUV, More Than One Thing. Nuova T-Cross. Scopri il city SUV Volkswagen perfetto per il tuo stile di vita. A settembre da 21.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
14: Tanti vorrebbero essere come lui, ma l'originale è solo Chantecler sgrassatore universale. Lo usi su tutto, funziona dappertutto, anche sotto sopra. Chantecler, il gallo del pulito.
15: Da Lidl il tuo risparmio vale davvero. Scopri le super offerte. Come pesche noci a 1,69€ al chilo e uva Red Globe a 1,99€ al chilo. Lidl, vale davvero.
16: Corri da Troni. Dal 24 agosto al 16 settembre acquista 2 dei tantissimi prodotti in promozione. Il meno caro lo paghi la metà. Cosa aspetti? Approfittane subito. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
17: Virginradio.it è un sito ad alto contenuto rock. News, interviste esclusive alle grandi rockstar internazionali, fotogallery, contest e tutte le nostre web radio tematiche. Questa settimana, Kasabian. Guarda la video intervista a Sergio Pizzorno.
18: Grazie, thank you so much, grazie.
17: E ancora, Baby Shambles. Partecipa al contest. Potresti vincere i biglietti per le seguenti date. 7 ottobre, Roma. 8 ottobre, Milano. Seguici anche sui social e scarica la nostra app gratuita.
1: VirginRadio.it. Stay connected.
0: Virgin Classics 1977.

Questo è il nostro Virgin Classic 1977, We Will Rock You, i Queen, è inno del rock and roll, dai, creato apposta proprio per poter diventare un manifesto del rock and roll durante i concerti dei Queen. Maggio 2026, quindi non troppi mesi fa, dopo 15 anni di silenzio e di pausa, i Social Distortion sono tornati con un nuovo album dal titolo Born to Kill, che poi Social Distortion in realtà come membro originale unico è rimasto Mike Ness, personaggione che nella sua vita di cose insomma ne ha affrontate parecchio. Qualche anno fa era anche stato parecchio male, aveva avuto una brutta malattia, poi si è operato, si è ripreso, insomma torna con un bel disco, Born to Kill, 11 tracce, tra queste 11 tracce anche una ballatona che questa mattina all'interno di Morning Glory vi facciamo sentire, Social Distortion con Tonight.

Momento balletto lunedì mattina, ci sta. Abbiamo ascoltato anche il nuovo singolo dei Social Distortion, Ballatona alla Social Distortion, molto apprezzata da parte degli ascoltatori di Virgin Radio. Caro il mio Toki, guarda, ho proprio voglia di offenderti questa mattina, ho proprio voglia di insultarti. Sei proprio di poliestere. Questo è l'insulto di lunedì 7 settembre 2026. Sei proprio una persona di poliestere. Voi dite, che cacchio stai dicendo? Ah, ho letto, ed è molto interessante, che la nuova generazione, Gen Z, adesso, se vuole farti un insulto, il sottotesto è: sei una persona finta, sei una persona di plastica, sei una persona veramente poco autentica, si dice sei fatto di poliestere. Curioso, perché è un insulto che non offende, cioè, o meglio, insulta il poliestere. Povero poliestere, cosa ci ha fatto? Beh sì, un po' ci ha fatto, ci ha inquinato un po' di mondo. Vi voglio tirare in mezzo, diventa difficile, però questo lunedì perché non insultare Alteri e Toki? Potrebbe essere un'idea, ma fatelo senza essere offensivi, cioè vediamo se siete capaci di tirare fuori delle offese tipo questa: sei di poliestere, faccia da tolla, faccia da bronzo. Vediamo quali modi di dire sapete tirar fuori. 3 4 2 4 1 4 1 4 1 1. Toki, sei pronto? Io ho un po' paura, dico la verità. Royal Blood.

0: Allora, Tocchi, io te lo devo dire, lì su quella regia hai delle mani fatte proprio di pasta frolla. Vi abbiamo chiesto di mandarci insulti che però non risultano veramente offensivi. Vi aspettiamo.
1: Siete proprio due teste disabitate. On Virgin Radio.
2: Morning Glory. Da 1 euro fino al 13 settembre Samsung regala Samsung. Se spendi almeno 549 euro in prodotti Samsung, ti regaliamo lo smartphone Galaxy A17 128 giga. Con almeno 999 euro il Galaxy Tab A11 Plus 128 giga. Con almeno 1499 euro il Galaxy Watch 9 40 mm. E se spendi almeno 1999 euro ti regaliamo lo Smart TV OLED 55 pollici. 1 euro. Operazione premi. Dettagli e regolamento in negozi online.
3: Virgin Radio. Sono le 10.
0: It's 10 a.m. Sono le 10 e partiamo con la seconda ora di Morning Glory. Cos'è che mi hai detto? Testa di... no, scopa di saggina è la tua... il tuo insulto non offensivo. Bene, ne stanno arrivando tantissimi. 342 41 41 1, la nuova tendenza a offendere ma senza insultare, quindi bravi, vi state scatenando. A parte ciò, abbiamo tanti argomenti, tante belle storie di rock and roll, tanti aneddoti e tanti aggiornamenti. Tutto questo succede qui a casa nostra. Morning Glory.

0: in maniera educata. La Gen Z, per esempio, dice: sei proprio fatto di poliestere, quando ti vuole dire che sei uno finto, uno di plastica. Devo dire che a fantasia gli ascoltatori di Morning Glory spaccano.
1: Il mio insulto preferito è: hai la testa per dividere le orecchie.
2: Ciao a tutti, simile al poliestere, a me viene in mente: sei vero come una banconota da 6 euro.
3: A chi parla tanto, a chi parla a sproposito, a chi dice magari tante cagate, sei una fanfara.
4: Un insulto che non è un insulto? Per essere coerente con la tua faccia dovresti mangiare solo delle supposte.
5: A Roma si dice: sei talmente brutto che tua madre ti chiama bello de zia.
0: Numeri uno, siete i numeri uno, oppure sei brutto come l'F24 di dicembre. Anche questa, devo dire, non è male. Vi vogliamo bene, che bello essere nuovamente in diretta insieme.

Tones dal nuovo album Frame Tongs, con il quale hanno nuovamente conquistato la classifica nel Regno Unito. Pensa agli Stones, che sono partiti tanti anni fa, molti anni fa. Guarda, bella storia di rock and roll. Immaginate questa scena: siamo in Ohio, in una piscina, una ragazzina di 14 anni si avvicina a un jukebox e sente e mette su un disco dal titolo I Just Want to Make Love to You, disco del 1964 degli Stones, molto audace nel testo. Infatti quella copia in quel jukebox c'era perché una radio locale aveva scartato il vinile, perché appunto un po' troppo il testo eccessivo cantato da Mick Jagger. Sapete chi era quella ragazzina? Una ragazzina che oggi compie gli anni, perché nasceva il 7 settembre 1951, Chrissy Hynde dei Pretenders. E lei è una tipa pazzesca. Lei nasce in Ohio, a un certo punto decide di trasferirsi a Londra. A Londra inizia a lavorare nel negozio Sex, quello di Vivienne Westwood e McLaren, per intenderci il creatore dei Sex Pistols. Voleva vivere lì nel Regno Unito, ma gli serviva un permesso di soggiorno. Chiede prima a Sid Vicious: mi vuoi sposare così posso restare qui? Sid Vicious dice di no. Poi lo chiede a Johnny Rotten, John Lydon, Johnny Rotten: mi vuoi sposare così posso rimanere in Inghilterra? La risposta anche in questo caso negativa. Grandi amici, però sposarsi no. Tornerà poi in America, metterà su la sua band, i Pretenders, e il resto è storia del rock and roll. Belle storie di rock and roll che tanto ci piacciono, dai. Quindi happy birthday to Chrissy Hynde. Adesso arriva Neil Young con una canzone che conosciamo molto bene, Rockin' in the Free World.

0: All'urlo di Rocking in the Free World, Neil Young, voi siete su Virgin Radio, casa nostra, Morning Glory, torniamo e facciamo un giro a Venezia.
1: Stai ascoltando Virgin Radio, la tua radio preferita. Dillo a tutti. Personal Giulia è il programma che esplora le infinite espressioni del rock, il suo lato più glamour e le sue contaminazioni con il mondo della moda, del design e dell'arte. Uno spazio sempre aperto alle novità e ai trend del momento, con una colonna sonora unica, la nostra grande musica, lo style rock. Personal Giulia, con Giulia Salvi, da lunedì a venerdì dalle 11 alle 14, in diretta su Virgin Radio e Virgin Radio TV, in collaborazione con
2: Franco Rosso e l'Ente del Turismo della Repubblica Dominicana. Un'isola unica dalla natura mozzafiato, tra mare cristallino e piantagioni di caffè e cacao. Nelle migliori agenzie di viaggi e su francorosso.it.
3: Per Visa, è già Natale! Apri il conto Biper online e ricevi in regalo 35 euro di buoni per i tuoi acquisti. Pubblicità, promo valida fino al 25 settembre. Condizioni e regolamento su biper.it.
4: In 3 anni possono cambiare molte cose. Quello che inizia a settembre, magari solo per provare, può diventare una passione o addirittura un talento. In 3 anni cambia il tuo mondo e cambi tu. Per questo Salmoiraghi e Viganò ha creato ET Vista, l'abbonamento su misura che ti offre 3 occhiali in 3 anni. Perché quando cambiano le tue esigenze visive e di stile, è giusto che i tuoi occhiali cambino con te. E ora puoi includere anche i Ray-Ban Meta AI Glasses nel tuo abbonamento. Termini e condizioni sul sito.
5: Un nuovo regno ti aspetta? Un regno dove i pupazzi di neve non si sciolgono mai? Un regno dove sarai libero di cantare ad alta voce? D'ora in poi lascerò! Un regno dove lo spirito del Natale prende vita! E dove i festeggiamenti saranno così magici da scaldare ogni cuore.
6: Vieni a festeggiare il Natale con Elsa e Anna a World of Frozen. Prenota ora il tuo soggiorno a Disneyland Paris e modifica o cancella senza costi fino a 7 giorni prima del tuo arrivo.
7: 99, 99, non è possibile.
8: Tesoro, tutto ok?
7: 99, Puma, microtasso.
8: Calmati, ora chiamo qualcuno.
7: 99, Puma.
8: Pronto? 99. Sì, dice solo 99, Puma e microtasso. Ah, capisco. Ha scoperto l'offerta usato certificato Ford Approved sulla Puma Hybrid con microtasso Ford.
7: 99 euro al mese, anticipo 3.150 euro, 24 mesi, TAN 4,95, TAG 7,38, rata finale 12.122 euro.
9: Su Canale 5, dopo il grande successo, la voglia di cantare torna nelle piazze.
10: Super Karaoke, pronti a cantare con me, eh?
9: Dalla splendida Ventimiglia, una nuova edizione del Super Karaoke. Con Michelle Hunziker, Super Karaoke, la nuova edizione, dall'8 settembre, su Canale 5.
11: In questo spot la differenza non la fa la voce dello speaker, ma il fatto che con Mediolanum Time Deposit, se apri il conto e accrediti lo stipendio, i tuoi risparmi rendono il 4% anno lordo a 6 mesi e sono disponibili quando vuoi con gli interessi maturati. Perché con Mediolanum sono i tuoi interessi a fare la differenza. Pubblicità. Promo valida fino al 30 ottobre 2026. Termini e condizioni nel documento promozioni su bancamediolanum.it. Però dai, brava anche lo speaker.
12: Banca Mediolanum, costruite intorno a te.
13: Mille, mille e ancora mille. Sì, hai sentito bene. Da inizio anno abbiamo abbassato i prezzi di oltre 1000 prodotti su diverse categorie del nostro assortimento. Vogliamo garantirti prezzi bassi ogni giorno senza rinunciare alla qualità di sempre. Questo è il nostro impegno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
14: Amore, per ristrutturare casa ho trovato 2 posti. Uno dove fanno sconti fino al 60% su più di 1000 prodotti.
13: Ottimo!
14: E un altro dove se spendiamo più di 2000 euro fanno il 20% di sconto sulle piastrelle scelte da noi. Dove andresti?
13: Amore, dai per ceramica. Fanno entrambi gli sconti e con Ristruttura Smart pensano anche ai lavori.
14: Capisci perché ti ho sposato.
13: Doppi sconti, solo a settembre, solo da
15: Iperceramica.
16: Che operatore hai per la luce?
17: Ottima!
16: E per il gas?
17: Ottima!
16: Internet?
17: Ottima!
16: Mobile?
17: Indovina?
16: Da sempre Ottima ti migliora la vita. Luce, gas, internet, mobile. Tutto in un'unica bolletta, un'unica app, un'unica assistenza. Chiama l'800 91 38 38 o vai su optimaitalia.com. Ottima ti migliora la vita.
17: Pancia che brontola? Ordina a domicilio su Just Eat con il 40% di sconto dalla Piadineria Carrefour e nei tuoi ristoranti e supermercati preferiti. Scarica l'app e approfittane ora. Si applica importo minimo dell'ordine solo su locali aderenti.
18: Qualcuno ha detto Just Eat.
19: Voglio giocare a tennis. Anzi, voglio imparare a fare i tuffi. No, no, a giocare a calcio.
20: Ripartiamo insieme? Da Decathlon trovi tutti i prodotti giusti per loro, come il kit nuoto completo a soli 11,99 euro. In store, app e su decathlon.it.

0: Linkin Park con Lost. Amici, a inizio puntata vi abbiamo lanciato una domanda dicendo, chiedendo qual è quel disco, quell'artista, quella canzone che riesce a mettervi maggior quantità di dopamina in circolo, quindi un disco, un pezzo che proprio vi fa stare bene. Per esempio,
1: bam bam bam. Allora c'è da dire che più alto tasso di dopamina mi esce fuori ascoltando Champagne Supernova, Oasis tutta la vita.
0: Ma ragazzi, ma la dopamina in circolo quando abbiamo visto le immagini del loro arrivo a Venezia per la mostra del cinema, sapevamo, no, che ci sarebbe stata la presentazione ufficiale di Jolly Back in Anger, il documentario che racconta la reunion, il tour di reunion degli Oasis, tra l'altro 12 concerti in giro per 3 continenti, quindi ce n'è di roba da vedere, e loro sempre ripresi dai registi di questo documentario senza, cioè la telecamera era nascosta, non è che c'è della recitazione, supernaturali, spontanei nelle loro dinamiche molto particolari. Da giovedì avremo occasione di vedere nel cinema questo documentario, ma tornando al loro arrivo a Venezia nel pomeriggio, fighissimi Liam col parka verdone come sempre, Noel Gallagher invece anche lui giacchettina color bordeaux, se vogliamo andare proprio sui colori che hanno utilizzato. La sera arriva la presentazione del film, fighi, Total Black per Liam Gallagher, anche Noel, 8 minuti di applausi come stand innovation alla fine della proiezione di questo documentario. Io ho notato, Toki, come Noel è tranquillo, è abbastanza, insomma, pacato mi sembra eccessivo, però tranquillo. Liam Gallagher è tarantolato, non sta fermo un secondo, però secondo me si sono proprio divertiti a Venezia. Andiamo avanti con i Gallagher, Whatever.
2: All right, this is Liam Gallagher and the music I love is on Virgin Radio.

Young Again, Shine Down. E adesso, beh, una band che è tra le più longeve nella storia del rock, perché gli Scorpions sono partiti nel lontano 1965. Tra l'altro scelsero il nome Scorpions, loro che arrivano dalla Germania, perché più o meno, e ripeto più o meno, si pronuncia e si dice nello stesso modo in tutto il mondo, e quindi volevano suonare internazionali. Scorpions con un brano dal titolo Raised on Rock.

0: copie vendute nel mondo. Gli Scorpions in assoluto sono la band tedesca di maggior successo nel mondo del rock. Momento quiz per voi. Provate a dirmi il secondo nome della seconda band tedesca che più copie ha venduto nel mondo. Siamo ovviamente nell'ambito del rock.
1: On Virgin Radio. Morning Glory.
2: Uffa, le nostre vacanze sono già finite.
3: Scialla, c'è Skoda.
2: In che senso? Possiamo partire subito per un'altra vacanza?
3: Scialla, con Skoda Summer 1000 abbiamo TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus summer inclusi. Così l'estate continua quanto vogliamo.
2: Anche a settembre? Allora scialla.
4: L'estate è infinita. A settembre Kamiq e Fabia sono tue con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus summer. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
5: Su Canale 5, dopo il grande successo, la voglia di cantare torna nelle piazze.
6: Super Karaoke, pronti a cantare con me, eh?
5: Dalla splendida Ventimiglia, una nuova edizione del Super Karaoke. Con Michelle Hunziker, Super Karaoke, la nuova edizione. Dall'8 settembre su Canale 5.
7: Da Troni fino al 16 settembre acquista due prodotti, il meno caro lo paghi la metà, come la vendita abbinata Dyson, aspirapolvere V16 pistone lava pavimenti Wash G1, tu a soli 399,50 euro. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
8: Amazon presenta Pietro e il brivido della serata romantica. Nel corso dei millenni gli animali hanno sviluppato sofisticati rituali di corteggiamento. Gli uccelli danzano, i lupi ululano e i pinguini si scambiano sassi. Pietro sta preparando una cenetta per Giulia, è nel panico totale. Ma ha fatto shopping su Amazon e ha preso candele, calici. E da ottimista qual è? Uno spazzolino in più. Pietro, ma allora dentro di te c'è un tigrotto. Vai con la serata romantica. Acquista su Amazon.
9: Lavori ma vorresti laurearti? Con Pegaso, l'università digitale più scelta in Italia, studi online mentre lavori e acquisisci nuove competenze. Iscriviti a settembre. Rata annuale agevolata a partire da 1550 euro. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
10: Permesso? Bella grigliata, che bella terrazza!
11: L'abbiamo riaperta dopo aver applicato schermo terrazze. La proteggerà dalle infiltrazioni per tutte le prossime stagioni.
10: E i prossimi anni, così griglierete ogni giornata di sole.
11: Sì, ma spero non tocchi sempre a me.
10: Schermo terrazze, per terrazzi, balconi, tetti piani, muri mattoni e calcestruzzo. L'idrorepellente professionale di Winkler che penetra in profondità nelle fughe, facile da stendere, a basso impatto ambientale e inodore.
12: Schermo terrazze Winkler. Informati dai rivenditori di materiali edili e su winklerchimica.com.
13: Rosso o bianco? Intenso o delicato? Far felici tutti non è da tutti. Goditi Yomo. Prova il nuovo yogurt Yomo senza zuccheri aggiunti e senza edulcoranti. Scopri di più su yomo.it.
14: Che spettacolo l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
15: Quando ci fa sentire così bene, quando ci restituisce le energie, quando ci spinge a dare il meglio, allora è amore, è Grana Padano. Ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
16: Subaru Crosstrek e Subaru Forester sono incollate all'asfalto e non solo, grazie alla trazione integrale permanente. Comode, anche sui terreni più scomodi, con il cambio automatico Lineal Tronic. E affidabili oltre ogni limite, con 8 anni di garanzia a chilometri illimitati. Crosstrek e Forester è più che avventura, è Subaru. Scegli la tua da 29.900 euro, fino al 30 settembre. Maggiori info su subaru.it. Subaru.
17: Virgin Classics 1977.

Rockaway Beach, i Ramones. Vi ho lasciato con un piccolo quiz parlando degli Scorpions, ascoltando gli Scorpions. Ho detto loro in assoluto 100 milioni di copie vendute in giro per il mondo, sono la band tedesca rock più famosa a livello mondiale. Quale sarà secondo voi la seconda band? Qualcuno dice Blind Guardian, qualcuno dice Halloween. In realtà al secondo posto, amici, ci sono i Rammstein. Secondo posto, terzo posto, non l'avrei mai detto, i Tokyo Hotel. Gli Halloween arrivano alla quarta posizione. Va bene, così giretto nelle classifiche delle band rock tedesche. Invece felici, molto felici, perché stiamo per farvi ascoltare una novità musicale. Brandon Flowers, che è il cantante dei Killers, torna con il suo terzo album solista, registrato interamente a Nashville con un sacco di musicisti che arrivano dal mondo del country. Ha voluto tirar fuori tanto della sua vita privata, delle sue emozioni, dei suoi sentimenti. Noi abbiamo un nuovo singolo all'interno di Morning Glory, Tiger's Blood. Lui è Brandon Flowers.

0: Brandon Flowers con il suo nuovo singolo Tiger's Blood. Adesso arriva Paolo Maugeri, l'appuntamento Long Playing Stories.
1: Virgin Radio apre i suoi archivi.
2: Long Playing Stories.
1: I brani più iconici della storia del rock, raccontati da Paola Maugeri.
3: Long Playing Stories.
4: Ladies and gentlemen, benvenuti a Long Playing Stories on Virgin Radio. Sono Paola Maugeri e oggi vi parlo di Billy Idol e di uno dei singoli con cui porta l'atteggiamento e l'immagine punk negli anni 80,

Idol una volta ha detto: il punk rock mi ha aperto una strada quando tutti mi dicevano che non sarebbe mai successo nulla. È stato il dono più bello della mia vita. Nella storia della musica ci sono strumenti che cambiano tutto, come il Roland TR-808, la drum machine lanciata sul mercato nel 1980, che con i suoi ritmi programmati rivoluziona la composizione musicale in ogni genere, dal rock all'hip hop. Dal punto di vista commerciale, la Roland TR-808 non vende molto, però si trova facilmente nei negozi di strumenti usati, spesso ad un prezzo più basso, e quindi finisce per essere usata anche da tutti quei musicisti che non potrebbero permettersi la nuova. Ebbene, perché vi racconto questo? Perché Billy Idol è uno dei primi ad usarla. Entra in studio a New York con il produttore Keith Force e il chitarrista Steve Stevens e costruisce intorno alla drum machine un suono che apre la strada al punk degli anni Ottanta. Il risultato è il suo secondo album solista, Rebel Yell, che esce il 10 novembre 1983 e arriva al numero 6 in America, lanciato da singoli e videoclip che entrano nell'immaginario del decennio. È l'album in cui ho realizzato il mio sogno, ha detto Billy Idol quando ha festeggiato l'anniversario di Rebel Yell nel 2023 con un lungo tour celebrativo. Ero solo un ragazzino innamorato del rock and roll, non avrei mai immaginato di andare avanti per così tanto tempo. Il pezzo che dà il titolo all'album Rebel Yell è un racconto di una notte passata nel backstage di un concerto dei Rolling Stones, bevendo insieme a Keith Richards, Mick Jagger e Ron Wood un whisky chiamato appunto Rebel Yell. Il nome mi piaceva, ho chiesto agli Stones se avevano intenzione di usarlo per una canzone e mi hanno detto no, così ho detto faccio io. Questo è Billy Idol con Rebel Yell.

0: Rebel Yell, Billy Idol, lui protagonista di Long Plane Stories. Long Plane Stories è l'appuntamento condotto da Paola Mogeri, che sapete va in onda più o meno intorno alle 10.50 all'interno di Morning Glory, poi alle 13.50 e poi alle 17.50. Paola Mogeri, che incontreremo nuovamente giovedì sera questa settimana con lo speciale dedicato a Foreign Tongues. Ne abbiamo parlato prima, nuovo album dei Rolling Stones. Possiamo anticipare, Toki, che durante questa settimana di Morning Glory avremo anche l'appuntamento free ticket, biglietti speciali per andare in posti speciali. Siamo molto felici di essere ripartiti con la squadra che spacca. Toki è tornato con noi in regia, io sono Alteria, ringrazio Michele Primi, ma soprattutto, come sempre, il grazie più grande va a voi che ci sopportate tutti i giorni. A domani mattina, un bacio, un abbraccio, ciao da Alteria.
1: On Virgin Radio, Morning Glory.
2: Virgin Radio presenta Coming Soon Radio.
3: Di certo conoscerete la famiglia Owens, di cui i vicini dicono che siano streghe.
4: A settembre ritorna la magia.
5: Aspetto questo momento da un'eternità.
6: Sì, è vero.
4: Sandra Bullock, Nicole Kidman.
7: Secondo te siamo maledette?
8: No.
4: Amori e incantesimi 2, dal 10 settembre al cinema.
9: Che spettacolo, l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
2: Best Rock speciale Rolling Stones. A luglio il leggendario gruppo inglese ha pubblicato un nuovo album, Foreign Tongues. Quattordici brani inediti, collaborazioni straordinarie, tra cui Steve Winwood, Paul McCartney, Robert Smith e le ultime tracce registrate da Charlie Watts. In un appuntamento unico con Paola Maugeri, lo ascoltiamo insieme a un'intervista esclusiva a Mick Jagger.
10: New album, Foreign Tongues.
11: Did you hear it?
10: Absolutely.
2: Best Rock speciale Rolling Stones, giovedì alle 21, solo su Virgin Radio.
12: Virgin Radio.
2: Sono le 11.
13: It's 11 a.m.
2: Personal Giulia, in collaborazione con
14: Franco Rosso e l'ente del turismo della Repubblica Dominicana. Tramonti indimenticabili, spiagge di sabbia bianca e un'incantevole barriera corallina. Nelle migliori agenzie di viaggi e su francorosso.it.
1: Every morning at 11 a.m. live on Virgin Radio. Personal Giulia.
2: Personal Giulia.
1: Personal Giulia.
2: Con Giulia Salvi.
15: Che bello, amici miei, una nuova settimana di Personal Giulia. Come state? Giulia Salvi insieme a voi su Virgin Radio e Virgin Radio TV fino alle 14, come tutti i giorni, da lunedì a venerdì. Presente dietro al banco della regia il mio buon Darren Bassi, c'è Riccardo Bucero per la parte autorale. Tutti voi, come sempre, che scrivete al 342-4141-411. Oggi sarà una puntata generosa e destinata agli amanti delle due ruote, perché avrete l'opportunità di andare ad Eternal City, un grandissimo evento che ogni anno vede Virgin Radio come media partner. Ma andiamo con ordine, partiamo con i Baby Shambles, questa è Delivery.

Delivery, loro sono i Baby Shambles, un pezzo del 2007 incredibile che ricordo che mi sblocca i primi artisti internazionali che abbia mai intervistato in vita mia. Cari amici della vostra Giulia Salvi, tra poco si gioca per Eternal City, voglio farlo subito perché voglio partire con il grande entusiasmo che ci contraddistingue. Allora, amanti delle due ruote, iniziate a capire dove si trova il vostro smartphone perché ad un certo punto apriremo la linea verde di Virgin Radio. Intanto ci sono i Green Day, I'm Never Gonna R.I.P.

Paradise City, i Guns N' Roses, a Personal Giulia, e ora parliamo di Eternal City, un grande evento motociclistico, moto show. Eternal City Moto Show 25, 26 e 27 settembre al Gazzometro di Roma, nella capitale. È il momento di aggiudicarvi due ingressi che valgono per una giornata della fiera. Potrete scegliere il vostro giorno preferito tra il venerdì, il sabato e la domenica. Due biglietti per Eternal City Moto Show a Roma l'ultimo weekend di settembre, 800 32 43 30, 800 32 43 30. Intanto Pearl Jam, Dance of the Clairvoyants.

0: Dance of the Clairvoyants, Pearl Jam, Personal Julia, tra poco su Virgin Radio uno dei nostri rock ambassador Lenny Kravitz.
1: Stai ascoltando Virgin Radio, la tua radio preferita. Dillo a tutti.
2: E se non trovo parcheggio? E se il negozio è già chiuso? E se c'è coda ai camerini? E se poi non mi sta bene? E se poi cambio idea?
3: Relax! C'è Zalando! Fare shopping non è mai stato così semplice. Scarica l'app di Zalando e trova il tuo outfit quando e dove vuoi.
4: Mmm, prosciutto cotto, alta qualità, buona spesa.
3: Buono!
4: Melone retato.
3: Buono!
4: Squacquerone di Romagna DOP, lettere dall'Italia.
3: Buono!
5: Da MD la spesa è sempre più buona, comoda e conveniente. Perché alla cassa puoi utilizzare i buoni pasto dei principali operatori. Per conoscere i punti vendita aderenti e scoprire i buoni pasto convenzionati, vai su mdspa.it. MD, buona spesa, buoni pasto.
6: Un nuovo regno ti aspetta, dove i pupazzi di neve non si sciolgono mai e dove potrai cantare
7: d'ora in poi lascerò.
8: Festeggia il Natale a World of Frozen. Prenota un soggiorno a Disneyland Paris e modifica o cancella senza costi fino a 7 giorni prima dell'arrivo.
9: Dimmi quando. A settembre Pandina Hybrid sorprende tutto l'universo.
10: Puoi averla allo stesso prezzo di un anno fa.
9: Oh.
10: Ancora da 9.950 euro, oltre oneri finanziari con rottamazione. Anticipo 1.700 euro, 35 rate da 99 euro al mese, rata finale 8.000 euro, tan fisso 8,99, tag 13,71. Salvo approvazione Stellantis Financial Services, fino al 28 settembre. Scopri Pandina da 9.950 euro e con un pieno fai più di 700 chilometri.
11: Su Canale 5, dopo il grande successo, la voglia di cantare torna nelle piazze.
12: Super Karaoke, pronti a cantare con me, eh?
11: Dalla splendida Ventimiglia, una nuova edizione del Super Karaoke. Con Michelle Hunziker, Super Karaoke, la nuova edizione. Dall'8 settembre su Canale 5.
13: Da notti insonni col ventilatore a un climatizzatore da sogno. Scegli l'azzurro di A2A Energia. Il tuo nuovo climatizzatore lo paghi in 5 anni direttamente in bolletta. In più, fino al 4 ottobre hai uno sconto di 150 euro. A2A Life Company. Scopri dettagli e condizioni su a2a.it.
14: Stai rientrando dalle vacanze? Prima passa da Divani e Divani by Natuzzi e scopri la nuova collezione Dual Living con meccanismo relax per il giorno e un vero divano letto per la notte in speciale offerta lancio. Paghi da gennaio 2027, ma il divano te lo godi subito. Rientra, rinnova e rilassati con la collezione Dual Living. Solo fino al 30 settembre in tutti i negozi Divani e Divani by Natuzzi. Condizioni dell'offerta su divaniedivani.it, previa approvazione di Agos S.p.A.
15: Da Lidl il tuo risparmio vale davvero. Scopri le super offerte. Come pesche noci a 1,69 € al chilo. E uva Red Globe a 1,99 € al chilo. Lidl, vale davvero.
16: Costruisci oggi la salute di domani. Fino al 6 ottobre scopri Forever 20 nelle farmacie Dr. Max. Con carta fedeltà per te, test gratuiti e servizi in promozione. In più, ogni 20 euro spesi ricevi un buono del 20%. Scopri le farmacie aderenti su drmax.it.
1: Virginradio.it è un sito ad alto contenuto rock. News, interviste esclusive alle grandi rockstar internazionali, fotogallery, contest e tutte le nostre web radio tematiche. Questa settimana, Kasabian. Guarda la video intervista a Sergio Pizzorno.
17: Grazie, thank you so much, grazie.
1: E ancora, Baby Shambles. Partecipa al contest. Potresti vincere i biglietti per le seguenti date: 7 ottobre Roma, 8 ottobre Milano. Seguici anche sui social e scarica la nostra app gratuita.
18: Virginradio.it. Stay connected.

0: Lenny Kravitz con Fly Away, 11:24, la prima puntata di questa nuova settimana di Personal Giulia, e cominciamo col piede giusto, coi regali. Eternal City Moto Show a Roma, ed è di Roma Luigi che si porta a casa due biglietti. Luigi, ciao, come stai?
1: Ciao, sto bene, voi che dite?
0: Tutto a posto, grazie. Moto Show Eternal City 25, 26, 27 settembre nella capitale. Sei già lì, devi solo scegliere una di queste tre giornate e una persona da portare con te.
1: Perfetto.
0: Immagino che siate grandi appassionati di due ruote, perché è proprio una tre giorni dedicata a tutto ciò che concerne appunto il mondo delle moto.
1: Sì, sì, appassionati da sempre, ne possiedo tre.
0: Ah, allora bravissimo, super appassionato. Caro Luigi, scegli chi portare con te e buon Eternal City da tutti noi di Virgin Radio.
1: Grazie mille, un saluto a tutti.
0: Ciao.
1: Ciao.

Falling for you, loro sono i Black Keys. 2010 a Personal Julia, una lunghissima carriera molto molto prolifica, soprattutto nel corso degli ultimi due anni, quella del duo di Akron. Cari amici miei, allora parliamo di album in uscita, tra poco parleremo anche dei fratelli Gallagher, ma quali attori hollywoodiani, i due sono arrivati a Venezia al Festival del Cinema e niente, hanno piazzato, proprio hanno spazzato via tutti coloro che si sarebbero presentati sul red carpet dopo di loro e hanno attirato l'attenzione più che mai. È stato un grandissimo successo la presentazione del docufilm Don't Look Back in Anger con 8 minuti di applausi, ma ne parliamo dopo. Ora ci sono i Fontaines D.C. che tra poco più di un mese, il 16 di ottobre, daranno alle stampe il loro quinto album di studio attesissimo, Dopamine Chamber, che segue Romance, che era uscito nell'agosto del 2024. E soprattutto c'è l'unica data italiana dei Fontaines D.C. che è marcata Virgin Radio a Bologna, Unipol Arena, il 26 di ottobre. Favorite Fontaines D.C.

0: Favorite Fontaine's DC, a Personal Giulia, tra poco su Virgin Radio, un classico del 76.
1: On Virgin Radio, Personal Giulia.
2: Virgin Radio TV è il canale televisivo di Virgin Radio. La nostra grande musica, i live, le interviste esclusive alle rockstar internazionali. Tutto il nostro mondo lo puoi vedere sul canale 717 di Sky e 68 della piattaforma satellitare TVSAT. Segui le dirette dei nostri programmi. Virgin Radio TV. Ascoltaci. Guardaci.
3: Style Rock.
4: Sei pronto per un'auto con motori ibridi efficienti e un'autonomia in elettrico fino a 120 km? A domare ogni curva con la trazione integrale permanente e a viaggiare in modo intelligente con il sistema Mercedes-Benz MBUX avanzato. Sei pronto per qualcosa di veramente straordinario. GLC Coupé Plug-in Hybrid ti aspetta con un vantaggio cliente da 13.500 euro fino al 30 settembre. Catturala negli showroom Mercedes-Benz.
5: L'inflazione sale? In Carrefour sfidiamo i discount con il nostro sottocosto. Fino al 13 settembre, passata Mutti, 800 grammi a 89 centesimi. Negli iper e market aderenti e online. In Carrefour abbassiamo i prezzi.
6: Temptation Island vi aspetta.
7: Io prendo il villaggio, lo metto sotto e sopra.
6: Con imperdibili novità.
8: C'è qualcun altro nella tua vita?
6: Grandi sorprese e nuovi accesissimi confronti.
9: Di che cosa sei innamorato o eri? È vero o non è vero che tu ti stavi frequentando con questa?
6: Temptation Island e poi, stasera prima serata, Canale 5.
10: Da 1 euro fino al 13 settembre Samsung regala Samsung. Se spendi almeno 549 euro in prodotti Samsung, ti regaliamo lo smartphone Galaxy A17 128 giga. Con almeno 999 euro il Galaxy Tab A11 Plus 128 giga. Con almeno 1499 euro il Galaxy Watch 9 40 mm. E se spendi almeno 1999 euro ti regaliamo lo Smart TV OLED 55 pollici. 1 euro. Operazione premi. Dettagli e regolamento in negozio online.
11: Ogni giorno la tua azienda affronta nuove sfide. Il talento conta, ma le partite non si vincono da soli. Serve la squadra giusta. Con Business Experience di NTS Informatica hai il software gestionale che ti serve con una fuoriclasse in più, l'intelligenza artificiale, per vincere ogni partita. NTS Informatica, una squadra al tuo fianco.
12: Li senti? Sono i suoni delle storie di Hulu su Disney Plus.
13: Oh mio Dio!
12: E le storie di Hulu come FX Alien Pianeta Terra, i Sims e Grey's Anatomy suonano esattamente così.
13: Prendi me, scegli me.
14: Medico!
12: Ed è per questo che ti restano dentro per sempre.
13: Ama me.
12: Hulu è ora su Disney Plus. Condizioni di abbonamento su disneyplus.com.
15: Quando ci fa sentire bene, è amore, è Grana Padano. Ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
16: Manca un niente per il ritorno a scuola. Meno male che da Pepco trovi davvero tutto. Zaini, materiale scolastico, cancelleria, abbigliamento e accessori. A prezzi incredibili, a partire da 1,80 euro. Scopri la collezione Back to School nel negozio Pepco più vicino a te e ricevi anche un coupon sconto del 10% sul tuo prossimo acquisto. Pepco, senti la qualità, innamorati del prezzo. Coupon emesso su una spesa di minimo 1 euro, valido dal giorno dopo e per i 14 successivi su un acquisto di almeno 15 euro nello stesso negozio. Periodo di emissione dal 27 agosto al 26 settembre 2026.
17: In 3 anni cambiano molte cose, cambia il modo in cui suoni e cambi tu. Per questo Salmoiraghi e Viganò ha creato ET Vista, l'abbonamento per avere 3 occhiali in 3 anni, così i tuoi occhiali cambiano con te. E ora puoi includere anche i Ray-Ban Meta AI Glasses nel tuo abbonamento. Termini e condizioni sul sito.
18: Se cerchi un city SUV per vivere più di un giro in centro, più di un weekend al mare, più di una sola versione di te, allora cerchi l'unico city SUV, More Than One Thing. Nuova T-Cross. Scopri il City SUV Volkswagen perfetto per il tuo stile di vita. A settembre da 21.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
19: Virgin Classics 1976.

Deeds, Tom Dirt, Cheap, AC/DC, classico del 76, a Personal Julia. Parliamo di classici, anzi di memorabilia, visto che la scorsa settimana a Personal Julia abbiamo parlato di memorabilia anni 90. Ecco, se penso a quelle annate, a quell'annata mi viene in mente la scheda telefonica. Ed effettivamente è così, le schede telefoniche compiono 50 anni, oggi alcune valgono anche più di 500 euro, dal debutto SIP del 1976 al boom dei collezionisti. Prima delle schede c'erano i gettoni, vi ricordate, probabilmente qualcuno si introdotti già nel 1927. Un gettone telefonico valeva, se non erro, Darren, 200 lire, ti ricordi? La svolta arriva dopo circa 3 anni di sperimentazioni con prototipi in plastica dotati di contatti dorati, che si rivelarono però troppo costosi da produrre su larga scala, e poi pian piano si arrivò alla scheda telefonica. Nasceva così quella che i collezionisti chiamano oggi serie zero, la scheda precursore da cui discendono poi tutte le altre. E da lì ne arrivarono talmente tante che mi ricordo che alcuni miei amici le collezionavano e ne avevano veramente centinaia in questi album, in questi faldoni giganti, perché le schede non spariscono dall'oggi al domani, il loro ruolo da oggetto d'uso quotidiano si trasforma progressivamente in collezionismo. Chi colleziona schede telefoniche ha un nome preciso per la propria passione, si chiama telecartofilia. A rendere preziosa una scheda telefonica ci sono diversi fattori: la tiratura limitata, il collegamento ad eventi storici o sportivi, la distribuzione regionale ristretta. Dicevamo, quelle più comuni valgono dagli 1 ai 10 euro, ma ce ne sono alcune che valgono addirittura 500 euro. Perciò anche lì, amici miei, prima di disfarvi dei vostri faldoni, ecco, magari date un'occhiata, potreste monetizzare delle cose che magari di primo acchito vi sembrano destinate al bidone dell'immondizia. Editors, The Rush.

Keep the Faith, Bon Jovi, 1992, e l'estate del 2026 è stato un banco di prove importante per John Bon Jovi, e il ritorno sul palco della sua band c'è stato qualche piccolo ostacolo superato alla grande. Quindi dal punto di vista vocale, tranne le ultime tre canzoni di un concerto al Madison Square Garden di New York, John ce l'ha fatta. Speriamo che questa sia solo l'inizio di una grande tournée in arrivo, magari in un futuro ipotetico, che riporti i Bon Jovi magari anche nel nostro paese. Wake Up Calling, loro sono i Papa Roach.

0: Wake Up Calling, i Papa Roach chiudono la prima ora di questa settimana di Personal Giulia in arrivo su Virgin Radio TGCom 24.
1: On Virgin Radio, Personal Giulia.
2: Virgin Radio presenta Coming Soon Radio.
3: Che spettacolo, l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50 € per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
4: Siete le sorelle Owens?
5: Sì, se amiamo qualcuno muore.
4: Ma dai, a settembre...
5: Siamo streghe.
4: Ritorna la magia.
5: E siamo maledette.
4: Sandra Bullock, Nicole Kidman.
6: Aspetto questo momento da un'eternità.
7: Sì, è vero.
4: Amori e incantesimi 2, dal 10 settembre al cinema.
2: Virginradio.it è un sito ad alto contenuto rock. News, interviste esclusive alle grandi rockstar internazionali, fotogallery, contest e tutte le nostre web radio tematiche. Questa settimana, Interpol. Guarda la video intervista a Paul Banks e partecipa al contest. Potresti vincere il vinile di This Mirror Weighs a Ton. Seguici anche sui social e scarica la nostra app gratuita.
1: Virginradio.it. Stay connected.
8: Virgin Radio.
2: Sono le 12.
8: It's 12 p.m.
2: TGCom 24. Breaking news.
9: Buongiorno da Gerry Romano. L'ultradestra vince le regionali tedesche in Sassonia col 44,6%. Merz riunisce la CDU in caduta libera e il punto più basso del cancellierato. Il capo del governo parlerà alle 13. Tavolo di crisi anche dei socialdemocratici. Manifestazioni di protesta a Francoforte, Berlino e Mainz. Conclusa senza svolte la missione dei mediatori di pace USA, Witkoff e Kushner rientrati da Kiev. Oggi Trump chiamerà Putin e Zelensky. Le difese aeree dell'Ucraina hanno distrutto 71 droni lanciati dalla Russia nel corso di un attacco notturno. Nuovi raid israeliani nel sud del Libano. Almeno 4 persone uccise, tra cui 2 donne. Numerosi feriti, bambini compresi. Colpite abitazioni. I bombardamenti arrivano pochi giorni dopo un'altra serie di attacchi che aveva provocato 4 morti e 23 feriti. Sciopero nazionale di 24 ore nel settore ferroviario, indetto dai sindacati autonomi. Rischio disagi sull'intera rete. La mobilitazione scatterà alle 21:18 e finirà alle 21 di domani. Per il trasporto regionale, servizi essenziali garantiti nelle fasce 6-9 e 18-21. Sciagura a Miami, aereo cargo Amazon esce di pista e travolge diverse auto. 5 morti. Il velivolo ha concluso la sua corsa su una strada perimetrale dello scalo, prendendo fuoco. Oltre 60 squadre di pompieri sul posto per domare l'incendio. Calcio, giù il sipario sulla terza di A. Si chiude con Cagliari-Lecce dalle 18:30 e Udinese-Lazio dalle 20:45, coi biancocelesti che possono agganciare il primo posto. A punteggio pieno per ora solo Roma e Inter. Queste le breaking news di TGCom 24.
1: Style Rock.

parentesi tecniche in questo pezzo. Tutte le parti originali registrate da Prince sono rimaste intatte. Sono stati aggiunti trombone, sassofono e tromba, suonati da musicisti che avevano stretti legami con Prince e sono stati accreditati nei materiali dell'album. Fatta eccezione per questo pezzo, nessuna sovraincisione è stata effettuata su altre registrazioni di Timeless dopo la morte di Prince. Naturalmente nessuna intelligenza artificiale è stata utilizzata per alcuna musica di Prince. Queste le note del comunicato stampa, perché ci sono state diverse polemiche riguardo al pezzo Calabama. D'ora in poi, continua il comunicato, prendendo posizione in una diatriba che non riguarda solo Prince, andrà così: non verranno impedite le pubblicazioni riguardante il materiale di Prince, ma qualora lo ritenessimo necessario ci saranno delle sovraincisioni. Quindi, Prince o non Prince, è giusto o non è giusto secondo voi ritoccare, rispettando la volontà dell'artista e utilizzando possibilmente dei musicisti che con l'artista hanno collaborato, delle registrazioni per poi pubblicare del materiale postumo? 342 4141 411. Nothing but Thieves, Evolution.

Gli 80s, 1989, Same Old Situation, il sound dei Motley Crue a Personal Giulia, seconda ora insieme. Lei ha avuto un'estate fantastica, è passata anche dal nostro paese e la scorsa settimana si è esibita sul palco del Rock in Seine in Francia a Parigi. Florence and the Machine, la splendida Florence Welch. Questo è un pezzo del 2015, What Kind of Man.

0: What Kind of Man, Florence and the Machine su Virgin Radio a Personal Giulia.
1: Stai ascoltando Virgin Radio, la tua radio preferita. Dillo a tutti. Best Rock speciale Rolling Stones. A luglio il leggendario gruppo inglese ha pubblicato un nuovo album, Foreign Tones. Quattordici brani inediti, collaborazioni straordinarie, tra cui Steve Winwood, Paul McCartney, Robert Smith e le ultime tracce registrate da Charlie Watts. In un appuntamento unico con Paola Maugeri, lo ascoltiamo insieme a un'intervista esclusiva a Mick Jagger.
2: New album, Foreign Tongues.
3: Did you hear it?
2: Absolutely.
1: Best Rock speciale Rolling Stones, giovedì alle 21, solo su Virgin Radio.
4: Le nostre vacanze sono già finite.
5: Scialla, c'è Skoda.
4: In che senso? Possiamo partire subito per un'altra vacanza?
5: Scialla, con Skoda Summer 1000 abbiamo TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus summer inclusi. Così l'estate continua quanto vogliamo.
4: Anche a settembre? Allora scialla.
6: L'estate è infinita. A settembre Kamik e Fabia sono tue con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus summer. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
7: La dolce vita si gusta da Mac. Un Mac Chicken Frontemare, una Fiat 500, gli amici.
8: Una Fiat 500?
7: Si vince con le Mac Chicken Creation. Dal 24 agosto al 22 settembre prova a vincere in app una Fiat 500 ibrida pop al giorno. Spesa minima 10 euro, montepremi 521.544 euro e 10. Regolamento su mcdonalds.it.
9: Su Canale 5, dopo il grande successo, la voglia di cantare torna nelle piazze.
10: Super Karaoke, pronti a cantare con me, eh?
9: Dalla splendida Ventimiglia, una nuova edizione del Super Karaoke. Con Michelle Hunziker, Super Karaoke, la nuova edizione. Dall'8 settembre su Canale 5.
11: La cistite è un vero tormento. Bruciore, fastidio e continuo stimolo a fare pipì.
12: Puoi provare Mannocyst D dai laboratori farmaceutici Crimi. Mannocyst D per il trattamento delle cistiti e la prevenzione delle recidive. In farmacia.
13: È un dispositivo medico CE. Leggere attentamente le avvertenze o le istruzioni d'uso. Outmin del 25/3/2026.
14: L'inflazione sale? In Carrefour sfidiamo i discount con il nostro sottocosto. Fino al 13 settembre latte UHT Parmalat, confezione 4 litri a 2,99 euro. Negli iper e market aderenti e online. In Carrefour abbassiamo i prezzi.
15: Che operatore hai per la luce?
16: Ottima.
15: E per il gas?
16: Ottima.
15: Internet?
16: Ottima.
15: Mobile?
16: Indovina?
15: Da sempre Ottima ti migliora la vita. Luce, gas, internet, mobile. Tutto in un'unica bolletta, un'unica app, un'unica assistenza. Vai su OttimaItalia.com. Ottima ti migliora la vita.
16: Davvero!
17: Con Beeper e Visa è già Natale. Apri il conto Beeper online e ricevi in regalo 35 euro di buoni per i tuoi acquisti. Pubblicità, promo valida fino al 25 settembre. Condizioni e regolamento su beeper.it.
18: In questo spot la differenza non la fa la musica, ma il fatto che con Mediolanum Time Deposit, se apri il conto e accrediti lo stipendio, i tuoi risparmi rendono il 4% anno lordo a 6 mesi e sono disponibili quando vuoi con gli interessi maturati. Perché con Mediolanum sono i tuoi interessi a fare la differenza. Pubblicità, promo valida fino al 30 ottobre 2026, termini e condizioni nel documento promozioni su bancamediolanum.it. Però, bella anche la musica.
19: Banca Mediolanum, costruita intorno a te.
20: Pancia che brontola? Ordina a domicilio su Just Eat con il 40% di sconto dalla Piedineria Carrefour e nei tuoi ristoranti e supermercati preferiti. Scarica l'app e approfittane ora. Si applica importo minimo dell'ordine solo su locali aderenti.
21: Qualcuno ha detto Just Eat.
22: Corri da Troni! Fino al 16 settembre il notebook Acer Aspire con processore Intel Core Ultra 5. Windows 11 e monitor 24 pollici in abbinata, tuo a soli 549 euro. Troni, non ci sono paragoni.

Suck My Kiss, loro sono i Red Hot Chili Peppers, a Personal Giulia 1991. I Red Hot Chili Peppers hanno avuto a che fare anche col grande produttore Andrew Watt. Parliamo proprio di lui e lo faremo anche dopo. Adesso parliamo del suo lavoro con i Rolling Stones. Ron Wood sta lodando Andrew Watt per aver dato agli Stones una nuova linfa vitale grazie alla sua energia giovanile e al carattere deciso. 35 anni, Watt ha curato sia l'album del 2023 Hackney Diamonds che l'ultimo Foreign Tongues, al quale è dedicato anche uno speciale Best Rock che rimanderemo in onda questo giovedì alle ore 21. In precedenza Andrew ha lavorato anche con Ozzy Osbourne, Paul McCartney, Pearl Jam, eccetera eccetera eccetera. Dice Ronnie: è un ragazzo giovane con una grande passione, è un fan, può sostenere ciò che dice anche perché sa suonare molto bene, noi lo abbiamo ascoltato. Wood ha paragonato il loro lavoro al rapporto che avevano ai tempi col compianto produttore Jimmy Miller, che aveva seguito una serie di album classici dei Rolling Stones, tra cui Beggar's Banquet, Let It Bleed, Sticky Fingers ed Exile on Main Street. Dice quindi: ci piacerebbe continuare così, un album ogni due anni, come facevamo una volta, ogni due, tre anni, perché la gente non vuole più aspettare 10-12 anni prima di un nuovo disco. Assolutamente d'accordo. Secondo Ronnie Wood, i Rolling Stones hanno bisogno di qualcuno che dia ordini. Keith Richards all'inizio non era tanto per la quale, non è uno che si lascia dire ti voglio in studio alle 8, devi assolutamente fare questo, voglio questa parte di chitarra finita entro domani. Poi alla fine tutta la band ha capito che questo fare da generale di Andrew Watt aveva un motivo, ed Andrew è certamente uno che sa quello che fa. Tra poco continuiamo a parlare di questo super produttore così giovane che ha fatto così tanto per la storia del rock negli ultimi 10 anni. Intanto c'è Spin, lui è Johnny Marr.

0: Ogni sera è una sfida. Per centrare il bersaglio devi suonare in modo fantastico e avere grandi energie da spendere.
1: Jim Kerr. Virgin Radio. Style Rock.

Set Down This House, lei è Skin 2008, senza i suoi scancanensi, qui in versione solista, la nostra Rock Ambassador. Cari amici della vostra Giulia Salvi, parlavamo delle doti di Andrew Watt, non solo come mega produttore hollywoodiano, ma anche come musicista. E infatti, grandi nomi come il suo, quello di Josh Homme dei Queens of the Stone Age, Chad Smith dei Red Hot Chili Peppers e altri, si sono riuniti per un evento benefico chiamato Golf Jam, eseguendo cover di brani di David Bowie, NXS, Tom Petty e altri. È un evento che parte con 18 buche, appunto si parla anche di golf e di musica, e poi parte proprio l'evento musicale. Tutto questo si è svolto lunedì scorso ed è stato organizzato proprio da Chad Smith ed Andrew Watt per raccogliere fondi per la Chad Smith Foundation, che aiuta giovani provenienti da contesti svantaggiati a intraprendere una carriera musicale. C'erano anche Will Ferrell, Joel Madden, il bassista degli Alice in Chains Mike Innes, Josh Klinghoffer, il chitarrista dei Doors Robbie Krieger. Lo abbiamo nominato Josh Homme, questi sono i Queens of the Stone Age, Papier-Mâché.

0: Paper Machete, loro sono i Queens of the Stone Age, e tra poco a Personal Julia, un classico di Eric Clapton.
1: On Virgin Radio, Personal Julia.
0: Una pigna colada davanti ad un tramonto da film, l'incantevole barriera corallina e lo sguardo che si perde tra l'azzurro del mare e le spiagge di sabbia bianca. Franco Rosso ci porta in Repubblica Dominicana, un paese che vi conquisterà con le sue bellezze naturali. Se cercate relax, comfort e atmosfera caraibica, scegliete il Sea Club Catalonia Baia Ibe, affacciato su una spiaggia da cartolina e immerso in uno stupendo contesto tropicale. Nelle migliori agenzie di viaggi e su francorosso.it, in collaborazione con l'Ente del Turismo della Repubblica Dominicana.
2: 99, Puma, microtasso.
3: Tutto ok?
2: Sì, con l'usato certificato Ford Approved. Puma Hybrid a 99 euro al mese con microtasso Ford. Anticipo 3.150 euro, 24 mesi, TAN 4,95, TAG 7,38. Rata finale 12.122 euro.
4: Tutto il mondo DM in un'app? Sì, con l'app La Mia DM. Faccio shopping dove e quando voglio, proprio come piace a me. Prodotti make-up, beauty, alimenti bio, articoli baby, casa, pet. Con l'app La Mia DM la convenienza non finisce mai. Ogni mese ti aspettano tanti coupon esclusivi. Ad esempio, fino al 30 settembre approfitta del 30% di sconto su Mentadent, Rimmel London e Pantene in negozi online. DM, qui io sono, qui compro.
5: Amore, per ristrutturare casa ho trovato due posti. Uno dove fanno sconti fino al 60% su più di 1000 prodotti.
6: Ottimo!
5: E un altro dove se spendiamo più di 2000 euro fanno il 20% di sconto sulle piastrelle scelte da noi. Dove andresti?
6: Amore, da Iperceramica. Fanno entrambi gli sconti e con Ristruttura Smart pensano anche ai lavori.
5: Capisci perché ti ho sposato.
6: Doppi sconti, solo a settembre, solo da
7: Iperceramica.
8: Temptation Island vi aspetta.
9: Io prendo il villaggio, lo metto sotto e sopra.
8: Con imperdibili novità.
10: C'è qualcun altro nella tua vita?
8: Grandi sorprese e nuovi accesissimi confronti.
11: Di che cosa sei innamorato o eri?
12: È vero o non è vero che tu ti stavi frequentando con questa?
8: Temptation Island e poi, stasera prima serata, Canale 5.
13: Sei all'università ma sei bloccato con gli esami? Passa a Pegaso, l'università digitale più scelta in Italia. Valutiamo i crediti dei tuoi esami e studi online. Iscriviti a settembre. Rata annuale agevolata a partire da 1.550 euro. Vai su mipegaso.it e scopri l'offerta.
14: Tanti vorrebbero essere come lui, ma l'originale è solo Chantecler sgrassatore universale. Lo usi su tutto, funziona dappertutto, anche sottosopra. Chantecler, il gallo del pulito.
15: Se cerchi un city SUV per vivere più di un giro in centro, più di un weekend al mare, più di una sola versione di te, allora cerchi l'unico city SUV, More Than One Thing. Nuova T-Cross. Scopri il city SUV Volkswagen perfetto per il tuo stile di vita. A settembre da 21.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.
16: Da Lidl il tuo risparmio vale davvero. Scopri le super offerte. Come pesche noci a 1,69 euro al chilo. E uva Red Globe a 1,99 euro al chilo. Lidl vale davvero.
17: Long Playing Stories.
18: Un appuntamento quotidiano con la storia del rock. I brani più iconici, raccontati con stile inconfondibile da Paola Maugeri.
19: La musica ha una forza straordinaria e può davvero cambiare il mondo. Sono Paola Maugeri e voglio raccontarvi quei brani innovativi e rivoluzionari che hanno elevato il rock a vera e propria forma d'arte.
18: Long Playing Stories, ogni giorno alle 10.50, 13.50 e 17.50, solo su Virgin Radio.
20: Virgin Classics
21: 1974.

I Shot the Sheriff, nella versione di Mr. Slow Hand, Eric Clapton del 1974, da un classico alle novità del mese di settembre a Personal Jewel. È vero, oggi è il 7, le uscite di settembre sono cominciate venerdì scorso, il 4. Facciamo un piccolo recap dei dischi da ascoltare in questo mese appena cominciato, anche se si tratta, ve lo dico già da subito, di uscite relativamente di nicchia, tranne una. Truth or Consequence, Emily and the Sniffers, è uscito venerdì. Non è il nuovo album della band di Amy Taylor, ma è una novità, è un disco dal vivo contenente rivisitazioni in chiave country punk del repertorio ed è accompagnato da un film. E poi il lavoro solista di Melissa Aftermour, ex Smashing Pumpkins e prima ancora ex bassista delle Hole, si chiama Bass Womb Room, anche questo è uscito venerdì scorso. Si guarda indietro Melissa, prima l'autobiografia, poi un libro fotografico con relativa mostra e ora questo disco che è una raccolta di demo anni 90 risalenti ai suoi vari progetti. Act 3, questo album lo conosciamo perfettamente, anche questo è uscito venerdì. Kasabian, il nono album in carriera, terzo atto senza il cantante storico Tom Megan, quindi Act 3, sostituito ormai a tutti gli effetti dal grande Sergio Pizzorno. Second Song, Neil Young and the Chrome Hearts, uscirà il prossimo 18 di settembre. Il 25 invece esce il nuovo lavoro di Mr. Tom Morello. Everyone Gets Everything They Want, una dozzina di pezzi, uno con l'amico Serge Tankian and the System of a Down, uno con i Kneecap e vari con il figlio Roman, tra cui Date Night, che conosciamo perfettamente. Questi sono gli U2, Street of Dreams.

The Zorn, gli Smashing Pumpkins, The Siamese Dream del 1993, un brano che amo tantissimo degli anni 90, di Mr. Billy Corgan e soci. Cari amici della vostra Personal Giulia, insieme fino alle 14. Ci sono anche loro, una delle più grandi band che ci siano dal vivo, sono i Biffy Clyro a Let's

0: Let's Love, Biffy Clyro chiudono la seconda ora di Personal Giulia insieme fino alle 14 su Virgin Radio.
1: On Virgin Radio, Personal Giulia.
2: Virgin Radio.
3: Sono le 13.
4: It's 1 p.m.
3: Virginradio.it è un sito ad alto contenuto rock. News, interviste esclusive alle grandi rockstar internazionali, fotogallery, contest e tutte le nostre web radio tematiche. Questa settimana, Interpol. Guarda la video intervista a Paul Banks e partecipa al contest. Potresti vincere il vinile di This Mirror Weighs a Ton. Seguici anche sui social e scarica la nostra app gratuita.
1: Virginradio.it. Stay connected.
5: Style Rock.

In the heat of the moment, Noel Gallagher's High Flying Birds, per cominciare la grande, l'ultima ora di Personal Giulia. Mamma mia, i fratelli Gallagher alla Mostra del Cinema di Venezia hanno davvero focalizzato l'attenzione su di loro. Così si fa un red carpet, senza fronzoli, senza pose impostate. Loro veramente sono stati loro stessi. Tra l'altro Liam bello carico, dopo anni di gelo sono tornati, e tra l'altro questa, quella di sabato scorso, è stata la prima apparizione pubblica fuori dal palco dallo scioglimento della band nel 2009. Oasis Stand Back in Anger, il nuovo docufilm, è andato alla grande e ha ricevuto 8 minuti di applausi. C'erano i ragazzi, Liam e Noel, c'erano i figli, c'era il regista del documentario Dylan Southern con Will Lovelace e anche il produttore Steven Knight, già creatore di Peaky Blinders. I due erano visibilmente emozionati e, come dicevamo, Liam era davvero carichissimo. Tra l'altro continuava a parlare nell'orecchio di suo fratello, che non si fa, e non siamo riusciti a leggere il labiale, chissà cosa non gli ha detto. Comunque adesso non ci resta che aspettare. Innanzitutto il docufilm al cinema resterà per pochi giorni e poi sarà disponibile in streaming su un'arcinota piattaforma, e poi l'annuncio delle date per il 2027. Foo Fighters, a Personal Giulia, Window.

Brilliant Disguise, il boss Bruce Springsteen 1987 a Personal Julia è inarrestabile, qualcuno faccia qualcosa, quest'uomo è davvero instancabile. Questa settimana, il 9 settembre, quindi dopodomani, arriva Land of Hope and Dreams American Tour, film concerto tratto dalle recenti date americane del boss. Per ora non si sa granché, c'è solo questo streaming il 9 di settembre che ci dovrebbe bastare almeno da qui a mercoledì prossimo. Blink 182 2024 per All in My Head.

0: All in My Head, Blink 182, a Personal Giulia su Virgin Radio.
1: Stai ascoltando Virgin Radio, la tua radio preferita. Dillo a tutti. Virgin Radio TV è il canale televisivo di Virgin Radio. La nostra grande musica, i live, le interviste esclusive alle rockstar internazionali. Tutto il nostro mondo lo puoi vedere sul canale 717 di Sky e 68 della piattaforma satellitare TV Sat. Segui le dirette dei nostri programmi. Virgin Radio TV. Ascoltaci. Guardaci.
2: Style Rock. Con Beeper e Visa è già Natale. Apri il conto Beeper online e ricevi in regalo 35 euro di buoni per i tuoi acquisti. Pubblicità, promo valida fino al 25 settembre. Condizioni e regolamento su beeper.it.
3: Stai rientrando dalle vacanze? Prima passa da Divani e Divani by Natuzzi e scopri la nuova collezione Dual Living con meccanismo relax per il giorno e un vero divano letto per la notte in speciale offerta lancio. Paghi da gennaio 2027, ma il divano te lo godi subito. Rientra, rinnova e rilassati con la collezione Dual Living. Solo fino al 30 settembre in tutti i negozi Divani e Divani by Natuzzi. Condizioni dell'offerta su divaniedivani.it, previa approvazione di Agos S.p.A.
4: Un nuovo regno ti aspetta? Un regno dove i pupazzi di neve non si sciolgono mai? Un regno dove sarai libero di cantare ad alta voce?
5: D'ora in poi lascerò!
4: Un regno dove lo spirito del Natale prende vita e dove i festeggiamenti saranno così magici da scaldare ogni cuore.
6: Vieni a festeggiare il Natale con Elsa e Anna a World of Frozen. Prenota ora il tuo soggiorno a Disneyland Paris e modifica o cancella senza costi fino a 7 giorni prima del tuo arrivo.
1: Temptation Island vi aspetta.
7: Ti prendo il villaggio, lo metto sotto e sopra.
1: Con imperdibili novità.
8: C'è qualcun altro nella tua vita?
1: Grandi sorprese e nuovi accesissimi confronti.
9: Di che cosa sei innamorato o eri? È vero o non è vero che tu ti stavi frequentando con questa?
1: Temptation Island e poi, stasera prima serata, Canale 5.
10: Con Chief pulisci cucina, smartphone e pure divani. Ma ci credo il giorno in cui viene qui uno e me lo canta.
11: Chief!
12: Con i probiotici naturali di Chief Infinite Clean pulisci anche le superfici che non ti aspetti. Provalo e vinci fino a 1000 euro in arredo di design a scelta. Fino al 30 novembre. Regolamento su concorsochief.it.
13: Sei pronto per un'auto con motori ibridi efficienti e un'autonomia in elettrico fino a 120 km? A domare ogni curva con la trazione integrale permanente e a viaggiare in modo intelligente con il sistema Mercedes-Benz MBUX avanzato? Sei pronto per qualcosa di veramente straordinario? GLC Coupé Plug-in Hybrid ti aspetta con un vantaggio cliente da 13.500 euro fino al 30 settembre. Catturala negli showroom Mercedes-Benz.
14: Vieni da MD anche per la tua casa.
15: Ci sono offerte fantastiche, Antonella!
16: Da MD trovi tante offerte da cogliere al volo, anche su casalinghi ed elettrodomestici. Ad esempio, fino al 20 settembre, per ogni spesa di almeno 25 euro, puoi avere un tappeto antiscivolo in microfibra, dimensioni 50x80 cm, con solo 1,99 euro in più. Nei supermercati MD basta un piccolo contributo per fare più bella la tua casa.
15: Ti aspettiamo!
14: MD, buona spesa Italia!
17: Li senti? Sono i suoni delle storie di Hulu su Disney Plus.
18: Oh mio Dio!
17: E le storie di Hulu come FX Alien e Pianeta Terra, i Simpson e Grey's Anatomy suonano esattamente così.
18: Prendi me, scegli me.
17: Mitico! Ed è per questo che ti restano dentro per sempre.
18: Ama me.
17: Hulu è ora su Disney Plus. Condizioni di abbonamento su disneyplus.com.
19: Che operatore hai per la luce?
20: Ottima!
19: E per il gas?
20: Ottima!
19: Internet?
20: Ottima!
19: Mobile?
20: Indovina?
19: Da sempre Ottima ti migliora la vita. Luce, gas, internet, mobile. Tutto in un'unica bolletta, un'unica app, un'unica assistenza. Chiama l'891 38 38 o vai su optimaitalia.com. Ottima ti migliora la vita.
21: Pancia che brontola? Ordina a domicilio su Just Eat con il 40% di sconto dalla Piadineria Carrefour e nei tuoi ristoranti e supermercati preferiti. Scarica l'app e approfittane ora. Si applica importo minimo dell'ordine solo su locali aderenti.
22: Qualcuno ha detto Just Eat.
23: Amazon presenta il primo weekend di Sofia con Max. Per prepararsi al weekend romantico a Parigi, Sofia ha cercato su Amazon una mascherina per la notte,
0: Un Kindle, tappi per le orecchie e un pigiama comodissimo. L'ideale per staccare la spina dopo una lunga giornata a piedi. Non disperare, Max. Per Sofia dormire bene è la cosa più romantica che c'è. Presto, preparale anche una camomilla. Trova quello che ti serve su Amazon.

Nirvana con In Bloom 1991, buone notizie più o meno per i fan dei Radiohead, perché ci sono dei concerti ma in Australia e Giappone. Nel 2025 la band di Thom Yorke era tornata dopo più di 7 anni di silenzio, si parla chiaramente di esibizioni dal vivo. Lo scorso novembre 20 date in tutta Europa, di cui 4 in Italia, ed erano stati 20 concerti incredibili. Ora sono stati annunciati nuovi concerti per il 2027-21, al momento probabilmente non ci saranno date aggiuntive, quindi dovrebbero essere solo queste 21, riguardano l'Australia e il Giappone. Lo scorso marzo il chitarrista della band Ed O'Brien aveva dichiarato che il gruppo aveva in programma di tornare in tour proprio nel 27, eppure negli anni successivi. Queste le sue parole: quello che faremo è che ogni anno visiteremo un continente diverso e faremo 20 concerti all'anno, né più né meno. Vabbè, sono 21, è la stessa cosa. Aveva anche precisato che almeno per il momento il gruppo non ha intenzione di incidere musica nuova. Paul McCartney, lui lo aspettiamo, mamma mia quanto sarebbe bello un tour mondiale di Paul McCartney. Questa è Come Inside.

Bella questa We Believe, Good Charlotte 2004, 22 anni, incredibile quanto passi ogni tanto, quanto tempo passi dalle canzoni che insomma hanno un po' segnato anche la storia di noi millennials, la nostra adolescenza. E Good Charlotte sicuramente sono stati una band molto molto influente all'inizio degli anni 2000 e non si sono mai fermati. Cranberries 2017 per Why.

0: Why? Loro sono i Cranberries, a Personal Giulia, tra poco su Virgin Radio, un classico dei Queen.
1: On Virgin Radio, Personal Giulia.
2: Li senti? Sono i suoni delle storie di Hulu su Disney Plus.
3: Oh mio Dio!
2: E le storie di Hulu come FX Alien e Pianeta Terra, i Simpson e Grey's Anatomy suonano esattamente così.
4: Prendi me, scegli me.
5: Mitico!
2: Ed è per questo che ti restano dentro per sempre.
4: Ama me.
2: Hulu è ora su Disney Plus. Condizioni di abbonamento su disneyplus.com.
6: In questo spot la differenza non la fa la voce dello speaker, ma il fatto che con Mediolanum Time Deposit si apri il conto e accrediti lo stipendio, i tuoi risparmi rendono il 4% anno lordo a 6 mesi e sono disponibili quando vuoi con gli interessi maturati. Perché con Mediolanum sono i tuoi interessi a fare la differenza. Pubblicità. Promo valida fino al 30 ottobre 2026. Termini e condizioni nel documento promozioni su bancamediolanum.it. Però dai, brava anche lo speaker.
7: Banca Mediolanum. Costruite intorno a te.
8: Manca un niente per il ritorno a scuola. Meno male che da Pepco trovi davvero tutto. Zaini, materiale scolastico, cancelleria, abbigliamento e accessori. A prezzi incredibili, a partire da 1,80€. Scopri la collezione Back to School nel negozio Pepco più vicino a te e ricevi anche un coupon sconto del 10% sul tuo prossimo acquisto. Pepco, senti la qualità, innamorati del prezzo. Coupon emesso su una spesa di minimo 1€, valido dal giorno dopo e per i 14 successivi su un acquisto di almeno 15€ nello stesso negozio. Periodo di emissione dal 27 agosto al 26 settembre 2026.
9: Quando ci fa sentire così bene, quando ci restituisce le energie, quando ci spinge a dare il meglio, allora è amore. È Grana Padano. Ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
10: Con Chief pulisci cucina, smartphone e pure divani? Ma ci credo il giorno in cui viene qui uno e me lo canta.
11: Chief! Un solo spray! Chief! E tu che ci fai?
10: Con i probiotici naturali di Chief Infinite Clean pulisci anche le superfici che non ti aspetti. Provalo e vinci fino a 1000 euro in arredo di design a scelta. Fino al 30 novembre. Regolamento su concorsochief.it.
12: Su Canale 5, dopo il grande successo, la voglia di cantare torna nelle piazze.
13: Super Karaoke! Pronti a cantare con me, eh?
12: Dalla splendida Ventimiglia, una nuova edizione del Super Karaoke. Con Michelle Hunziker, Super Karaoke, la nuova edizione. Dall'8 settembre su Canale 5.
14: Rosso o bianco? Intenso o delicato? Far felici tutti non è da tutti. Goditi Yomo! Prova il nuovo yogurt Yomo senza zuccheri aggiunti e senza edulcoranti. Scopri di più su yomo.it.
15: Finestre vecchie? Ora è il momento di cambiarle. Con la promo Rinnova e Risparmia di Domal, ricevi 100 euro di sconto per ogni nuova finestra in idrosircal acquistata. Non aspettare. L'offerta termina il 15 ottobre. Promozione valida presso i maestri serramentisti aderenti. Regolamento completo su domal.it.
16: Corri da Troni! Fino al 16 settembre il notebook Lenovo IdeaPad con processore Intel Core i5. Windows 11 e tablet in abbinata, tuo a soli 599 euro. Troni, non ci sono paragoni.
17: Nuovo messaggio da Sara. Oggi Pilates. 15 notifiche sul gruppo palestra.
18: Ripartiamo insieme. Da Decathlon trovi tutti i prodotti per ricominciare, come l'outfit fitness a soli 21,99€. In store, app e su decathlon.it.
19: Che spettacolo l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre il biglietto del cinema costa solo 3,50€ per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
20: Uffa, le nostre vacanze sono già finite.
21: Scialla, c'è Skoda.
20: In che senso? Possiamo partire subito per un'altra vacanza?
21: Scialla, con Skoda Summer 1000 abbiamo TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus summer inclusi. Così l'estate continua quanto vogliamo.
20: Anche a settembre? Allora scialla. Scialla,
22: scialla, scialla. L'estate è infinita. A settembre Kamiq e Fabia sono tue con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus summer. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
23: Virgin Classics
24: 1984.

Hammer to Fall, Queen, 1984, classicone all'interno di Personal Giulia qui su Virgin Radio. Vediamo un po' la sezione dei contest del nostro sito virginradio.it. Oggi vi abbiamo regalato i biglietti per il moto show Eternal City. Si continua anche negli altri programmi di Virgin Radio per tutta la settimana. Sono ancora attivi i contest che vi danno la possibilità di portarvi a casa il vinile a tiratura limitata degli Interpol, del nuovo album The Mirror Weighs a Ton, e anche Act 3, il nuovo lavoro dei Kasabian. Un contest nuovissimo è quello che riguarda i Baby Shambles, coi quali abbiamo dato il via questa nuova settimana insieme. Ci sono i biglietti per i concerti del 7 di ottobre all'Orion Life Club di Roma e i biglietti per l'Alcatraz di Milano il giorno dopo, l'8 di ottobre. I Baby Shambles di Mr. P. Doherty, visto in grande spolvero alla prima estate festival, in quell'occasione però con i Libertines. Role Model qui su Virgin Radio, lui è un personaggio che sta facendo parlare di sé perché è super mega pop, lui spazia tra tantissimi generi ed è incredibile pensare che sia nato come un rapper. Poi la Interscope, che è una delle più grandi case discografiche americane, gli ha detto: secondo noi è meglio se cambi strada. Tra l'altro ultimamente si è dato anche la carriera di modello, perché secondo me le carte in regola ce le ha. Role Model, il nuovo singolo è Joy.

0: Joy è il nuovo pezzo di Role Model a Personal Giulia. C'è Paola Maugeri, questa è Long Plane Stories.
1: Virgin Radio apre i suoi archivi.
2: Long Plane Stories.
1: I brani più iconici della storia del rock, raccontati da Paola Maugeri.
3: Long Playing Stories.
4: Ladies and gentlemen, benvenuti a Long Playing Stories on Virgin Radio. Sono Paola Maugeri e oggi vi parlo degli R.E.M. di Michael Stipe, Mike Mills e Peter Buck e di una canzone dedicata al sonno e a quel momento in cui sogniamo definito dalla scienza come Rapid Eye Movement che gli R.E.M. hanno scelto come nome della loro band. E allora questa è la storia di Day Sleeper dall'album Up del 1998. Il batterista Bill Berry si ritira dalla musica e lascia la band, ma gli chiede di non sciogliersi. Michael Stipe, Mike Mills e Peter Buck continuano come trio e lavorano in studio con Nigel Godrich, il produttore di Radiohead, per realizzare il loro undicesimo album, Up. Peter Buck si è comprato un sacco di tastiere vintage, ha raccontato Mike Mills. Sapevamo che avremmo cambiato suono e sfidato il nostro pubblico. Siamo sempre stati un'anti-rock band. E così, dopo il rock distorto di Monster e l'indie di Adventures in Hi-Fi, gli R.E.M. scelgono di sperimentare con tastiere elettroniche e drum machine, ma mantengono la loro visione alternativa e catturano il pubblico con le melodie. So happy to show us, Up esce il 26 ottobre 1998, arriva al numero 3 in America e al numero 2 in Inghilterra e lancia la band in un tour mondiale che li porta anche in Italia con una data storica a Bologna nel 1999. Le canzoni di Up parlano di persone che cadono e si rialzano, ha detto Michael Stipe nel primo singolo Day Sleeper. Infatti c'è tutto il mondo degli R.E.M. in quel brano, il sogno, la fantasia, l'approccio surreale alla realtà. Michael Stipe ha raccontato di aver scritto il testo mentre scendeva le scale di un palazzo a New York e ha visto appeso sulla porta di un appartamento un cartello con scritto Silence Please, Day Sleeper. È la casa di una persona che lavora di notte e dorme di giorno. Per Michael Stipe è la metafora perfetta della vita di un artista, di una rockstar, ma anche di tutte le persone sensibili che vedono il mondo da una diversa prospettiva e di tutti quei sognatori che confondono la realtà con i sogni. Rapid Eye Movement, appunto, è il movimento inconscio degli occhi durante i sogni. Questa è una melodia bellissima degli R.E.M., Day Sleeper.

0: R.E.M. con Day Sleeper, ce ne ha parlato Paola Maugeri con Long Plane Stories. Si torna con un nuovo appuntamento alle 17.50. Se volete riascoltare tutte le pillole della Maugeri, anche questa, vi basta andare sul nostro sito virginradio.it oppure utilizzare la nostra app. Grazie da Darren Bassi in regia, grazie a Riccardo Vucero per la parte autorale, a tutti voi come sempre amici miei. Da Giulia Salvi è davvero tutto, ma mica vi lascio da soli, ci arringaccio con una nuova settimana di Revolver per tutti gli altri. Personal Giulia torna domani alle 11.
1: On Virgin Radio. Personal Giulia.
2: Personal Giulia, in collaborazione con
3: Franco Rosso e l'ente del turismo della Repubblica Dominicana. Tramonti indimenticabili, spiagge di sabbia bianca e un'incantevole barriera corallina. Nelle migliori agenzie di viaggi e su francorosso.it.
2: Virgin Radio presenta Coming Soon Radio.
4: Di certo conoscerete la famiglia Owens, di cui i vicini dicono che siano streghe.
5: A settembre ritorna la magia.
6: Aspetto questo momento da un'eternità.
7: Sì, è vero.
5: Sandra Bullock, Nicole Kidman.
8: Secondo te siamo maledette?
9: No.
5: Amori e incantesimi 2, dal 10 settembre al cinema.
10: Che spettacolo, l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
2: virginradio.it è un sito ad alto contenuto rock. News, interviste esclusive alle grandi rockstar internazionali, fotogallery, contest e tutte le nostre web radio tematiche. Questa settimana Kasabian. Guarda la video intervista a Sergio Pizzorno.
11: Grazie, thank you so much, grazie.
2: E ancora Baby Shambles. Partecipa al contest. Potresti vincere i biglietti per le seguenti date: 7 ottobre Roma, 8 ottobre Milano. Seguici anche sui social e scarica la nostra app gratuita.
1: virginradio.it. Stay connected.
12: Virgin Radio.
2: Sono le 14.
13: It's 2 p.m.

0: Eccoci qua, Branco di Revolveriani, assetati di buona musica. Come state là fuori? Un saluto da Ringo, benvenuti a Revolver. Si apre il contenitore pomeridiano di Virgin Radio. Udite, udite, dalla regia è tornato il figliol prodigo, il Super Toki. Salve!
1: Ela, salve!
2: Sulla cresta dell'onda!
0: Bene, bene, eri in Grecia, è tornato, tutto bello abbronzato. E il Cebonzo che sta per arrivare, perché abbiamo una sorpresa subito in apertura. Stanno per arrivare al telefono i Molotovs, quindi li chiameremo a Londra perché parleremo del nuovo singolo che anticipa l'uscita del nuovo album Welcome to Urbia, che uscirà il prossimo 9 aprile. Poi c'è il tour, parleremo con loro anche del tour. Parleremo di sport col Bonzo. C'è stata la Formula 1, il volley femminile, peccato le ragazze hanno perso in finale. Insomma, un argento però decoroso, super figo. E poi il raduno, il 105esimo raduno della Moto Guzzi, cui eravamo lì live. È stato un abbraccio bellissimo, super caldo. Parleremo delle notizie che arrivano dal Canada e dall'America, ma io direi, aspettando loro, i Molotovs, partiamo con il loro nuovo singolo. Signori, Molotovs a Revolver, Urbia!

0: Happy birthday Chrissy Hynde, Don't Get Me Wrong, un pezzo dell'87 dei Pretenders. Quindi Happy Birthday, nata oggi nel 51, non si dovrebbe dire, è una sciura. Grazie ancora al Bonzo che ci ha dato una mano prima, perché io non sentivo niente in cuffia. Bonzo!
1: Sì, eccoci!
0: No, è perché mi sa che loro erano col viva voce i Molotovs, no?
1: Sì, perché volevano partecipare tutti e due in tempo reale.
0: Però per loro un problema, perché va via la voce, non si sente.
1: Vabbè, ogni tanto, comunque sono clamorosi, sono fortissimi, non vediamo l'ora di vederli dal vivo per questi cinque concerti italiani.
0: Abbiamo già il tour di novembre, appunto, cinque date italiane dei Molotovs, non male. La cosa, Bonzo.
1: No, ci piace.
0: Allora, Bonzo, lei è il re dello sport. Chi è?
2: Ringo, di' la verità. Anche tu venerdì, dopo la previsione del Bonzo su Juve-Milan, ci avevi sperato. Poi ieri sera, confessalo, ti ha mandato un messaggino intorno al 90° dicendo l'avete vinta.
0: E difatti... E poi hanno fatto 1-1. Non è stata una gran partita.
1: No, non è stata una gran partita. Devo dire il risultato alla fine è corretto, perché il Milan non ha fatto veramente nulla per vincerla.
0: Non ha fatto nulla per vincerla. Io, questo Amorim, non lo so, ho dei dubbi, ma parlo più avanti. Adesso è ancora presto. Allora, questa sera si completa il programma della terza giornata. Sì. Cagliari-Lecce, c'è Tocchi che è di un nervoso.
1: 18:30, ma gliel'ho già detto prima, non deve preoccuparsi. Stasera il Cagliari sicuramente porta a casa punti in casa.
0: Mamma mia. Udinese-Lazio,
1: bella partita, lì vedo più il pareggio.
0: Vede pareggio. L'Inter ha vinto nel weekend sul Napoli.
1: Mamma mia, due partite, Inter-Napoli e Roma-Atalanta risolte all'ultimo secondo, bellissime. Devo dire, un bello spot per la Serie A.
0: E il suo Toro ha vinto, contento, a Firenze invece hanno fatto fuori grosso, no?
1: Incredibile, ma vero, non vincevano da più di 50 anni a Firenze in campionato e hanno fatto saltare la prima panchina di Serie A alla terza giornata, via grosso.
0: Farete grandinare, Bonzo. Senta, facciamo un applauso alle ragazze del volley femminile. Sì. Sconfitto in finale con la Turchia, per un po' ci ho creduto, insomma un bell'argento, però no?
1: Sì, bell'argento, è svanito così il leggendario tripletto, ovvero essere contemporaneamente campioni olimpici, mondiali ed europei. E pazienza, sono arrivate comunque.
0: La dico, Bonzo, la dico? La
1: sì,
0: dico.
1: Dilla.
0: Sai che ho massimo rispetto di Velasco, secondo me era un po' cannata l'allenatore ieri.
1: Sono d'accordo con te.
0: Ecco, basta, ma niente così. Le piacciono i Fountain DC?
1: Tantissimo.

0: Marianne, il nuovo singolo di Fountain DC, l'album si chiama Dopamine Chamber. Loro arriveranno il 26 di novembre a Bologna, Unipol Arena, anche loro insieme. Sarà un novembre di fuoco con i Fountain DC dall'Inghilterra, i Molotovs da Londra, insomma sarà un novembre meraviglioso. Vi mollo pochi secondi, ragazzacci del rock and roll, e poi torneremo con un classico, ricorderemo Warren Zevon.
1: Yeah! Stai ascoltando Virgin Radio, la tua radio preferita. Dillo a tutti.
2: E se non trovo parcheggio? E se il negozio è già chiuso? E se c'è coda ai camerini? E se poi non mi sta bene? E se poi cambio idea?
3: Relax! C'è Zalando! Fare shopping non è mai stato così semplice. Scarica l'app di Zalando e trova il tuo outfit quando e dove vuoi.
4: Subaru Crosstrek e Subaru Forester sono incollate all'asfalto e non solo, grazie alla trazione integrale permanente. Comode, anche sui terreni più scomodi, con il cambio automatico Lineartronic. E affidabili oltre ogni limite, con 8 anni di garanzia a chilometri illimitati. Crosstrek e Forester è più che avventura, è Subaru. Scegli la tua da 29.900 euro, fino al 30 settembre. Maggiori info su subaru.it.
5: Subaru.
6: Benvenuto al super pilota Kimi Antonelli.
7: Ciao Alex.
6: Kimi, ma sono io su questo poster?
7: Hai capito perché vengo ad abitare qui?
6: Per vederci le partite insieme.
7: Magari, però non ho ancora il wifi.
6: Ma andiamo da me, ho Sky Wifi ultra veloce, come te.
7: Oh, ma sai che Sky Wifi è il mio nuovo mito.
6: Sono appena stato sorpassato.
8: Sky Wifi con le serie e gli show di Sky TV a soli 29,90€ al mese per i primi 18 mesi anziché 54,90€ al mese. Info e condizioni su sky.it o nei negozi Sky.
9: Ogni giorno la tua azienda affronta nuove sfide. Il talento conta, ma le partite non si vincono da soli. Serve la squadra giusta. Con Business Experience di NTS Informatica hai il software gestionale che ti serve con una fuoriclasse in più, l'intelligenza artificiale, per vincere ogni partita. NTS Informatica, una squadra al tuo fianco.
10: Da 1 euro fino al 13 settembre Samsung regala Samsung. Se spendi almeno 549 euro in prodotti Samsung, ti regaliamo lo smartphone Galaxy A17 128 giga. Con almeno 999 euro il Galaxy Tab A11 Plus 128 giga. Con almeno 1499 euro il Galaxy Watch 9 40 mm. E se spendi almeno 1999 euro ti regaliamo lo Smart TV OLED 55 pollici. 1 euro. Operazione premi. Dettagli e regolamento in negozi online.
11: L'inflazione sale? In Carrefour sfidiamo i discount con il nostro sottocosto. Fino al 13 settembre, birra Moretti 660 ml a 79 centesimi. Negli ipermarket aderenti e online. In Carrefour abbassiamo i prezzi.
12: Costruisci oggi la salute di domani. Fino al 6 ottobre scopri Forever 20 nelle farmacie Dr. Max. Con carta fedeltà per te, test gratuiti e servizi in promozione. E in più, ogni 20 euro spesi, ricevi un buono del 20%. Scopri le farmacie aderenti su dottormax.it.
13: Un nuovo regno ti aspetta, dove i pupazzi di neve non si sciolgono mai e dove potrai cantare
14: d'ora in poi lascerò.
15: Festeggia il Natale a World of Frozen. Prenota un soggiorno a Disneyland Paris e modifica o cancella senza costi fino a 7 giorni prima dell'arrivo.
16: Se cerchi un city SUV per vivere più di un giro in centro, più di un weekend al mare, più di una sola versione di te, allora cerchi l'unico city SUV. More than one thing. Nuova T-Cross. Scopri il city SUV Volkswagen perfetto per il tuo stile di vita. A settembre da 21.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.
17: Revolver. Revolver.
18: You're listening to Ringo with a revolver.
19: On Virgin Radio.
20: Virgin Classics.
21: 1978.

0: London con Warren Zevon, un classicone del 78, l'album Exile Boy. Si potrebbe fare un film sulla storia di Warren Zevon, figlio di un giocatore d'azzardo di Chicago, e poi è cresciuto tra la California e l'Arizona, poi partì a New York con un'auto, l'ha vinta da papà la lotteria, e il grande successo poi arrivato però in California quando ha conosciuto, insomma, i Jackson Browne, che gli procurò un bel contratto e insomma le produsse l'album. Diciamo che la storia di questo ragazzaccio qua, Warren Zevon, è dal film Bonzo!
1: Sì, un personaggio incredibile.
0: Incredibile,
1: davvero.
0: Che troveremo in una macchina del tempo. Lui moriva oggi nel 2003, 7 settembre 2003, quindi l'abbiamo voluto ricordare a 56 anni. Bonzo, chiudiamo lo sport, anche perché noi eravamo al raduno Guzzi 2026.
1: Bellissimo, abbiamo visto il museo.
0: Ma visto che roba? Ma visto?
1: Tutta la nuova fabbrica, devo dire, hanno fatto un lavoro clamoroso i ragazzi da Guzzi.
0: Questo archistar di Los Angeles, Greg Lynn, che ha avuto modo di fare questa cosa molto futurista, ma c'era tutto bloccato perché lì in zona c'era anche la Formula 1 a Monza, quindi è stato un giorno storico. Facciamo un applauso a Kimi Antonelli.
1: Beh,
0: che
1: è stato incredibile, partito 19esimo e l'ha portata a casa. Non vinceva un italiano a Monza dal 66, quindi davvero è stato storico vederlo.
0: La classifica mondiale vede Kimi 267 punti, George Russell è dietro di 66 punti, quindi terzo Lewis Hamilton. Ferrari male Bonzo.
1: male, perché Leclerc, vabbè, è andato a muro subito praticamente, e la macchina di Hamilton non era bene in bolla. Lui ha chiesto aiuto e non
0: c'è stato anche un mezzo scazzo, insomma, tra Leclerc e Hamilton.
1: Sì, no, a un certo punto, perché la presidente ha fatto di tutto per buttarlo fuori Leclerc a Hamilton.
0: Ma come accusa lei? Ma proprio così accusa? Magari non ha
1: fatto
0: apposta.
1: Riporto quello che ha detto
0: diciamo
1: Hamilton,
0: che forse il team avrebbe bisogno di regole interne, o no? Sbaglio, Kier?
1: Quello no. Sì, e poi dovrebbe bisogno di una macchina, perché a me ha fatto effetto. Hamilton chiedeva aiuto, diceva che non aveva il posteriore, voleva gomme nuove e non gli hanno fatto fare la sosta gomme, cosa
0: lì
1: che ha fatto invece Kimi, che poi è andato a vincere. Quindi
0: c'è stata anche la Superbike in Francia, Nicolò Bulliga continua ad andare fortissimo.
1: Doppietta,
0: diciamo che gli italiani nei motori ci sanno fare. Caro signor Bonzo, ma le piacciono gli Amazons?
1: Tanti.

0: Become Stealing di Jens Addiction nel 1990, prima un uomo degli Amazon, Blood of the Bone, prima ancora Warren Zevon. Questo è Revolver e questa è la nostra musica.
1: Revolver Cover Experience.
0: A Revolver è arrivato il momento della Cover Experience, appuntamento importantissimo. Oggi voglio parlarvi di Sid Vicious, il tragico bassista dei Sex Pistols, subentrato a Glenn Matlock. 7 settembre del 78, proprio oggi, Sid Vicious iniziava la sua carriera live solista senza i Pistols e lo faceva a New York con un concerto al Max Canson City, gran locale dell'epoca punk. Ho detto New York City anche perché fu la città che poi ha visto, insomma, quello, la storia della sua tragicità, no? Ha seguito la sua strada, my way.
2: Yes, there were times I'm sure you knew.
0: Beh, questo è The Frankie, The Voice, che canta My Way. Sid Vicious, l'anno dopo, da oggi che era a New York, cantò questa versione.

0: nel 79 il tragico, così lo chiamo, bassista dei Sex Pistols.
1: Perché? Col ringaccio sul revolver io ci tengo e col bonzo in vacanza sul cammello. Perché? Super Tocchi non roccheggi un po' con me.
2: Revolver. Virgin Radio.
3: Subaru Crosstrek e Subaru Forester sono incollate all'asfalto e non solo, grazie alla trazione integrale permanente. Comode, anche sui terreni più scomodi, con il cambio automatico Linear Tronic. E affidabili oltre ogni limite, con 8 anni di garanzia, chilometri illimitati. Crosstrek e Forester è più che avventura, è Subaru. Scegli la tua da 29.900 euro, fino al 30 settembre. Maggiori info su subaru.it. Subaru.
4: Avremmo potuto scegliere una canzone famosa, ma per dirti che da Aldi trovi Crème Caramel 4% grammi a soli 89 centesimi e Plum Cake allo yogurt da 350 grammi a 1,69 euro, ci basta il nostro suono preferito. Il ritmo della convenienza con prezzi bassi ogni giorno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
5: Con Chief pulisci cucina, smartphone e pure divani?
6: Ma ci credo il giorno in cui viene qui uno e me lo canta.
7: Chief! Un solo spray! Chief!
5: Con i probiotici naturali di Chief Infinite Clean pulisci anche le superfici che non ti aspetti. Provalo e vinci fino a 1000 euro in arredo di design a scelta. Fino al 30 novembre. Regolamento su concorsochief.it.
8: Amazon presenta Pietro e il brivido della serata romantica. Nel corso dei millenni gli animali hanno sviluppato sofisticati rituali di corteggiamento. Gli uccelli danzano, i lupi ululano e i pinguini si scambiano sassi. Pietro sta preparando una cenetta per Giulia, è nel panico totale. Ma ha fatto shopping su Amazon e ha preso candele, calici. E da ottimista qual è? Uno spazzolino in più. Pietro, ma allora dentro di te c'è un tigrotto. Vai con la serata romantica. Acquista su Amazon.
9: Dimmi quando. A settembre Pandina Hybrid sorprende tutto l'universo. Puoi averla allo stesso prezzo di un anno fa.
10: Oh.
9: Ancora da 9.950 euro, oltre oneri finanziari con rottamazione. Anticipo 1.700 euro, 35 rate da 99 euro al mese, rata finale 8.000 euro, tanfisso 8,99, tag 13,71. Salvo approvazione Stellantis Financial Services, fino al 28 settembre. Scopri Pandina da 9.950 euro e con un pieno fai più di 700 chilometri.
11: Ah, avete arredato il terrazzo, che bello!
12: Eh sì, non ci venivamo da anni. Ho protetto le fughe con schermo terrazze e ci è venuta voglia di usarlo.
11: Difficoltà?
12: Zero, fatto tutto da solo. E che ora mia moglie vorrebbe darlo anche in casa!
11: Forse vuole solo cambiare l'arredamento, no? Schermo terrazze. Per terrazzi, balconi, tetti piani, muri mattoni e calcestruzzo. L'idrorepellente professionale di Winkler che penetra in profondità nelle fughe, facile da stendere, a basso impatto ambientale e inodore.
13: Schermo terrazze Winkler. Informati dai rivenditori di materiali edili e su winklerchimica.com.
14: Su Canale 5, dopo il grande successo, la voglia di cantare torna nelle piazze.
15: Super Karaoke, pronti a cantare con me, eh?
14: Dalla splendida Ventimiglia, una nuova edizione del Super Karaoke. Con Michelle Hunziker, Super Karaoke, la nuova edizione. Dall'8 settembre, su Canale 5.
16: Quando ci fa sentire bene, è amore, è Grana Padano. Ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
17: Da Lidl il tuo risparmio vale davvero. Scopri le super offerte. Come pesche e noci a 1,69 euro al chilo. E uva Red Globe a 1,99 euro al chilo. Lidl, vale davvero.
18: 99, 99, non è possibile.
19: Tesoro, tutto ok?
18: 99, Puma, microtasso.
19: Calmati, ora chiamo qualcuno.
18: 99, Puma.
19: Pronto? 99. Sì, dice solo 99, Puma e microtasso. Ah, capisco. Ha scoperto l'offerta usato certificato Ford Approved sulla Puma Hybrid con microtasso Ford.
18: 99 euro al mese, anticipo 3.150 euro, 24 mesi, TAN 4,95, TAG 7,38, rata finale 12.122 euro.
20: Il buongiorno di Virgin Radio è Rock and Talk. Dr. Feelgood e Francesco Allegretti ti danno la giusta carica per iniziare la giornata con ironia, tra news, curiosità e interazione, sempre in compagnia della grande musica di Virgin Radio. Con loro alle 8:15 arriva l'assolo del Cavaliere Nero Antonello Piroso. Un punto di vista unico e dissacrante sulle principali notizie del giorno. Rock and Talk, da lunedì a venerdì dalle 6.30 alle 9, in diretta su Virgin Radio e Virgin Radio TV.
2: Stop. Revolver! On Virgin Radio.

We Might As Well Be Stranger, con la collaborazione di Wednesday con i Weeds, River Cuomo. L'album, questo è il nuovo album, l'ho presentato qualche settimana fa qua a Virgin Radio in uno speciale serale. Tra l'altro oggi ritroveremo i Weezer nella macchina del tempo, la seconda ora, perché oggi invece nel 94 pubblicavano il singolo Buddy Holly, storico, passa un sacco di volte, noi adoriamo i Weezer. Siete con Ringaccio, questa è Virgin Radio, salutami i bipedi su quattro ruote che stanno viaggiando su e giù per l'Italia come colonna sonora hanno Virgin Radio. Andiamo negli anni 80 con gli U2, andiamo a parlare del terzo album degli U2, War, era anche il primo, diciamo, che dove si intravedeva un po' l'impegno politico nei testi delle canzoni. Vai a vedere anche Sunday Bloody Sunday, alta, anche se poi non è, secondo me non è vero, perché poi su 10 tracce solo 4 avevano i testi che parlavano di quello, però vabbè, quindi è ricordato come il primo album, diciamo, dove loro si impegnavano politicamente. La mia traccia preferita di War dell'83 degli U2 era Two Heart Beat As One.

dell'83 degli U2 di Bono Vox, voi siete con Ringo, questa Virgin Radio. Io rimarrei negli anni 80, adesso c'è il Revolver Cult, lascerei gli anni 80 irlandesi, britannici e andrei negli anni 80 americani. Vi parlo per esempio dei Long Riders, un'altra band che io amavo in quegli anni, si formarono nel 77 in Kentucky, poi da Kentucky il cantante Sid Griffin si trasferì in California. Nel 81 mise su questa band chiamata appunto The Long Riders. Cosa facevano loro? Una volta a Los Angeles si innamorarono di quello che era il suono di quegli anni. I primi anni 80 c'era, diciamo, una sottocultura rock chiamata Paisley Underground, questo suono delle band di Los Angeles che prendevano chiaramente dal passato, come band come Grand Parson, Buffalo Springfield, Flying Burritos, i Birds soprattutto, e poi ci miscelavano un po' di punk dentro e venivano fuori pezzi come Looking for Lewis and Clark. DJ Ringo, Revolver Cult.

0: Alla grande Long Riders 85 con Looking for Loser Clark. Abbiamo parlato dell'America, abbiamo parlato dell'Inghilterra, dell'Irlanda. Torniamo in Britannia, andiamo a Dundee in Scozia. È da lì che arrivano loro, gli Snow Patrol. Vi ricordate il pezzo del 2007? You're all I have.
1: Revolver.

0: 2007, l'album si chiamava Eyes Open, voi siete con Ringaccio, questa è Virgin Radio, è iniziata la seconda ora di Revolver, andiamo a trovare al settimo piano in redazione il Bonzo. Bonzo!
1: Eccoci!
0: Stavo un po' sbirciando le notizie che mi ha mandato oggi, sì, prima della diretta, no? Sai che a volte io non sono d'accordo sulla sua linea di notizie. Perché ride, scusi?
1: No, perché succede spesso che...
0: No, in questa volta, quando parla di cibo, però bene o male la capisco. Per esempio in America il New York Times addirittura... Sì. Cos'è sto chorizo?
1: Il chorizo è il salame un po' piccante con la, sì, paprika spagnolo, ma anche di cultura ispanica, anche in,
0: sì,
1: Messico.
0: E cosa ci facciamo con sto chorizo?
1: E perché il Times l'ha messo dentro la matriciana, cioè ha detto di fare la pasta matriciana invece che usare il guanciale, come dice la ricetta originale, certo, mettere il chorizo.
0: Chi è?
2: Mi stai deludendo, vuoi che moro?
0: No, dai, no, Gio, stai calmo. No,
1: Gio ha ragione.
0: È una provocazione,
1: no,
0: però
1: è una
0: questa.
1: Provocazione, no, non si può accettare, cioè sono due cose completamente diverse.
0: Vabbè, nella matriciana non bisogna toccare il guanciale, giusto?
1: Il guanciale è quello,
0: non
1: è
0: sono
1: fondamentale,
0: esperto.
1: È quello
0: io
1: che
0: magno.
1: Dà il gusto, è quello che dà il gusto al piatto.
0: Invece il chorizo è un insaccato, cos'è? Un salame?
1: È un insaccato, è un salame con insaporito con aglio e pimenton, che
0: Madonna
1: è la paprika
0: mia.
1: Spagnola.
0: Sai che lo digerisco dopo fra sei giorni, già solo vedere la foto. Poi la matriciana, lei per la matriciana o la cacio e pepe a Roma o...
1: No, io sono per la carbonara. Prima, seconda matriciana, terza cacio e pepe.
0: Quindi io invece a volte, giuro, l'ho fatto prima di fare la dieta, caro signor Bonzo, a Trastevere chiedevo di fare il tris, tre piccoli assaggi, non era male.
1: Beh, giusto, quello è il capolavoro.
0: È il capolavoro.
1: Un po' di tutti e tre, sì.
0: Ecco, adesso si tolga la bava dalla bocca perché arriva... Chi è ancora?
3: Maccherone, m'hai provocato no. E io ti distruggere.
0: Le piacciono i Shandown?
1: Tantissimo.
4: Revolver!

0: Wicked Game, versione fantastica degli Im di Willy Valo all'epoca nel 99 nell'album Razor Blade Romance, prima di Shandown Young Again e prima di Snow Patrol. Siete corringaccio pomeriggio di Revolver. Bonzo!
1: Eccoci! Tutto
0: un pandemonio con sta carbonara, no, con la matriciana.
1: No, non si fa, sti americani.
0: Chi è?
2: No, la matriciana è solo guanciale e pecorino. Non va né olio, né cipolla e né aglio.
0: Ha
2: assolutamente.
0: Capito? Bonzo, invece qualcuno
1: mi ha, sono d'accordo.
0: Qualcuno mi ha scritto la matriciana col chorizo. Chorizo si pronuncia?
1: No, sì, chorizo.
0: Da prendere a sberloni come quelli che mettono la panna nella carbonara. Maurizio scrive.
1: Male anche la panna nella carbonara. Malissimo.
0: Non si mette, non lo so.
1: No,
0: io.
1: No, assolutamente.
0: Perché mi fai sta faccia, Tocchi? Che ne so, faccio il cuoco io, lo chef, non ho capito.
1: No,
0: io,
1: ma... no,
0: mi guarda male anche lui. No? Io non lo so, l'ho mai cucinato, Bonzo. Sai che non
1: Rico,
0: sono.
1: Poi non ci fanno più entrare a Roma, se no.
0: Io mangio, io sono uno che assaggia, quindi non mi interessa, non voglio anche imparare perché non c'ho voglia. Sai che balle, tutti che cucinano in questi programmi, sempre a cucinare, e cucina da incubo, e cucine sporche, cucine belle, cioè, poi anche i pasticceri, c'è un macello.
1: Tutto.
0: E tutto

0: la cucina qua e gli squali d'estate, le ma basta. Senta Bonzo, allora le piace Joss Home con i Queens Stone Age?
1: Tantissimo.

0: Mi piace troppo questa canzone di Joe Somme con i suoi Queens of Stone Age Easy Street dall'album Perfect, che poi Perfect non è perché ha già aggiunto una H, ma questo è un discorso lungo. È venuto fuori un casino questa. Quando il mondo tira fuori notizie di cibo viene sempre fuori un casino qua.
1: Stai ascoltando Virgin Radio, la tua radio preferita. Dillo a tutti.
2: Vieni da MD anche per la tua casa.
3: Ci sono offerte fantastiche, Antonella!
4: Da MD trovi tante offerte da cogliere al volo, anche su casalinghi ed elettrodomestici. Ad esempio, fino al 20 settembre, per ogni spesa di almeno 25 euro, puoi avere un tappeto antiscivolo in microfibra, dimensioni 50x80 cm, con solo 1,99 euro in più. Nei supermercati MD basta un piccolo contributo per fare più bella la tua casa.
3: Ti aspettiamo!
2: MD, buona spesa Italia!
5: Se cerchi un city SUV per vivere più di un giro in centro, più di un weekend al mare, più di una sola versione di te, allora cerchi l'unico city SUV, More Than One Thing. Nuova T-Cross. Scopri il city SUV Volkswagen perfetto per il tuo stile di vita. A settembre da 21.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.
6: Stai rientrando dalle vacanze? Prima passa da Divani e Divani by Natuzzi e scopri la nuova collezione Dual Living con meccanismo relax per il giorno e un vero divano letto per la notte in speciale offerta lancio. Paghi da gennaio 2027, ma il divano te lo godi subito. Rientra, rinnova e rilassati con la collezione Dual Living. Solo fino al 30 settembre in tutti i negozi Divani e Divani by Natuzzi. Condizioni dell'offerta su divaniedivani.it, previa approvazione di Agos S.p.A.
7: La cistite è un vero tormento, bruciore, fastidio e continuo stimolo a fare pipì.
8: Puoi provare Mannocyst D dai laboratori farmaceutici Crimi. Mannocyst D per il trattamento delle cistiti e la prevenzione delle recidive. In farmacia. È un dispositivo medico CE. Leggere attentamente le avvertenze o le istruzioni d'uso. Outmin del 25/3/2026.
9: Ti sei diplomato ma non hai ancora scelto l'università? Con Pegaso, l'università digitale più scelta in Italia, ti orientiamo tra 140 percorsi di laurea e studi online. Iscriviti a settembre. Retta annuale agevolata a partire da 1550 euro. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
10: Pancia che brontola? Ordina a domicilio su Just Eat con il 40% di sconto dalla Piadineria Carrefour e nei tuoi ristoranti e supermercati preferiti. Scarica l'app e approfittane ora. Si applica importo minimo dell'ordine solo su locali aderenti.
11: Qualcuno ha detto Just Eat.
12: In 3 anni cambiano molte cose, cambia il modo in cui suoni e cambi tu. Per questo Salmoiraghi e Viganò ha creato ET Vista, l'abbonamento per avere 3 occhiali in 3 anni, così i tuoi occhiali cambiano con te. E ora puoi includere anche i Ray-Ban Meta AI Glasses nel tuo abbonamento. Termini e condizioni sul sito.
13: Amore, per ristrutturare casa ho trovato 2 posti. Uno dove fanno sconti fino al 60% su più di 1000 prodotti.
14: Ottimo!
13: E un altro dove se spendiamo più di 2000 euro fanno il 20% di sconto sulle piastrelle scelte da noi. Dove andresti?
14: Amore, da Iperceramica! Fanno entrambi gli sconti e con Ristruttura Smart pensano anche ai lavori.
13: Capisci perché ti ho sposato.
14: Doppi sconti, solo a settembre, solo da
15: Iperceramica!
16: Che operatore hai per la luce?
17: Ottima!
16: E per il gas?
17: Ottima!
16: Internet?
17: Ottima!
16: Mobile?
17: Indovina?
16: Da sempre Ottima ti migliora la vita. Luce, gas, internet, mobile. Tutto in un'unica bolletta, un'unica app, un'unica assistenza. Vai su OttimaItalia.com. Ottima ti migliora la vita.
17: Davvero!
18: Li senti? Sono i suoni delle storie di Hulu su Disney Plus.
19: Oh mio Dio!
18: E le storie di Hulu come FX Alien e Pianeta Terra, i Sims e Grey's Anatomy
20: Meredith
18: suonano esattamente così.
19: Prendi me, scegli me.
20: Mitico!
18: Ed è per questo che ti restano dentro per sempre.
19: Ama me.
18: Hulu è ora su Disney Plus. Condizioni di abbonamento su disneyplus.com.
21: Tutto il mondo DM in un'app? Sì, con l'app La Mia DM. Faccio shopping dove e quando voglio, proprio come piace a me. Prodotti make-up, beauty, alimenti bio, articoli baby, casa, pet. Con l'app La Mia DM la convenienza non finisce mai. Ogni mese ti aspettano tanti coupon esclusivi. Ad esempio, fino al 30 settembre approfitta del 30% di sconto su Mentadent, Rimmel London e Pantene in negozi online. DM, qui io sono, qui compro.
22: Revolver!
23: Revolver.
24: Revolver with Ringo.
25: Virgin Radio.
26: Virgin Classics.
27: 1980.

0: da End of the Century 1980, Love of the Ramones, la batteria di Marky, il nostro rock ambassador. Chi è?
1: Hey everybody, this is Marky Ramone and you're listening to Revolver. Enjoy your life, have fun, respect other people and they'll respect you.
0: E a Brooklyn adesso, non è a Castiglione Fiorentino. Bonjo, è a Brooklyn, Marky, non è a Castiglione Fiorentino.
2: È tornato a casa, è tornato.
0: Sì, sta un paio di mesi a Brooklyn, bella. Però poi vuole tornare a Castiglione Fiorentino, sai che lui gli piace.
2: Ormai lui è toscano dentro.
0: È toscano dentro. Bonjo, allora, ha fatto un casino con sta matriciana. Lei, quando ti ha fuori queste notizie del cibo, viene fuori un pandemonio. Senta alcuni messaggi a caso.
3: Sì. La matriciana si fa col capicollo calabrese, non col guanciale.
4: Io è da una vita in Sicilia che la faccio con la pancetta e quando ci ho invitati non me l'ha lasciata mai nessuno nel piatto, né con la panna, né con la cipolla, né con la pancetta. Quindi evidentemente è immangiabile.
0: Ha capito, Bonzo? Qui non si capisce niente. Chi vuole i cambi, chi non li vuole.
2: No, un po', seguiamo un po' delle regole, poche regole ma chiare.
0: Ma lei non può darle, ma lei non è un cuoco, uno chef. Lei cos'è? Il cuoco? Cucina?
2: No. Allora non sono un cuoco, no, però seguo la tradizione, dice che bisogna farla con quello.
0: Allora facciamo così:
2: la carbonara senza panna, sì, senza cipolle, cioè poche regole ma chiare.
0: È arrivato lui, comanda lui. Ma scusi, chiamiamo un esperto. Noi abbiamo un cuoco rock a Revolver, che
2: certo,
0: Filippo Lamantia da Palermo. Lo vogliamo sentire?
2: Sentiamo Filippo.
5: Le polemiche che ci sono in questi ultimi periodi sul cambiamento degli ingredienti su delle ricette che appartengono alla storia della cucina italiana, alle tradizioni e alla famiglia non vanno assolutamente toccate. Ci sono delle diversificazioni. Anni fa, quando ero a Roma, ho fatto la matriciana che seduce la norma, dove alla norma ho aggiunto il guanciale e il pecorino, però già mi sono sentito molto a disagio. Quindi mangiate esclusivamente le ricette originali delle nonne, ok? Ciao Bonzo, ciao!
0: Bonzo, sei contento?
2: No, l'ha detto anche Filippo.
0: Vabbè, le piacciono gli Asio, Your Revolution?

0: con Yo-Yo Revolution degli Ass, Virgin Radio, prima in Ramones, la old school punk di New York. Voi siete su Virgin Radio con Ringo, questa è Revolver. E meno male che abbiamo chiuso la faccenda della pancetta, del guanciale, della matriciana con la mantia. Chi è?
1: Ali mortacci vostri, no! Della panna e della pancetta nella matriciana, no!

Ho pronunciato il 79, subito si è accesa la sigla della Time Machine, la macchina del tempo a Virgin Radio Revolver. Ringo vi dice che si parte dal 7 settembre del 36. Oggi nel 36 nasceva il mitico, il grandissimo Buddy Holly, morì a febbraio del 59 a soli 22 anni. 7 settembre del 40. Happy birthday a Dario Argento, oggi il maestro del brivido in Italia e nel mondo, compie 86 anni. 7 settembre del 51. Abbiamo sentito i Pretenders oggi, quindi happy birthday a Chrissy Hynde dei Pretenders, la regina dei Pretenders. 7 settembre del 53. Buon compleanno, happy birthday a Ben Bontench, il tasserista degli Heartbreakers, la band di Tom Petty. Andiamo a vedere le ricorrenze della macchina del tempo a Virgin Radio a Revolver. 7 settembre del 68. Jimmy Page, Robert Plant, John Paul Jones e John Bonham fanno il loro debutto come Led Zeppelin, Team Club Box 45, poco fuori Copenaghen, in Danimarca. Lo speaker sbagliò e purtroppo vedono annunciati sul palco non come Led Zeppelin ma con il nome di New Yardbirds. Robert Plant venne chiamato, vabbè, le cambiarono un po' i nomi, se la presero, dai. 7 settembre del 78. Oggi nel 78 il mondo del rock britannico dice addio a un grande batterista, Keith Moon, leggendario batterista degli U, che muore oggi nel 78 a 32 anni. Sempre oggi nel 78 ma a New York, Sid Vicious iniziava la sua carriera solista senza i Sex Pistols, lo faceva col primo concerto al Max Kansas City di New York, 7 settembre 87. Oggi nel 87 i Pink Floyd pubblicavano Momentary Lapse of Reason, era il primo album senza Roger Waters. 7 settembre 88. In Metallica pubblicavano Injustice for All. 7 settembre del 2003. Il mondo del rock oggi nel 2003 diceva di a Warren Zevon. 7 settembre 2010. Oggi nel 2010 già McKagan dopo soli 6 mesi mollava il colpo, il basso non voleva più suonarlo con i Jam's Addiction. Troppi casini in quella band. Chiudiamo la macchina del tempo di Virgin Radio con il 7 settembre del 60 nasceva Brad Hauser. Brad era il bassista di New Bohemian e di Eddie Brick e lui morì a luglio del 2023 a soli 62 anni con, dicevo, ripeto, bassista di New Bohemians, la band di Eddie Brickell.

0: Quanto tempo che non sentivo Eddie Brick con i suoi New Bohemians, What I Am. L'album era dell'89, pensate, si chiamava Shooting Rubber Bands at the Stars.
1: Revolver, Virgin Radio.
2: Subaru Crosstrek e Subaru Forester sono incollate all'asfalto e non solo, grazie alla trazione integrale permanente. Comode, anche sui terreni più scomodi, con il cambio automatico Linealtronic. E affidabili oltre ogni limite, con 8 anni di garanzia a chilometri illimitati. Crosstrek e Forester è più che avventura, è Subaru. Scegli la tua da 29.900 euro, fino al 30 settembre. Maggiori info su subaru.it.
3: Subaru.
4: Da Troni fino al 16 settembre acquista 2%.

0: punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
1: Temptation Island vi aspetta.
2: Io prendo il villaggio, lo metto sotto e sopra.
1: Con imperdibili novità.
3: C'è qualcun altro nella tua vita?
1: Grandi sorprese e nuovi accesissimi confronti.
4: Di che cosa sei innamorato o eri?
5: È vero o non è vero che tu ti stavi frequentando con questa?
1: Temptation Island e poi stasera prima serata Canale 5.
6: Manca un niente per il ritorno a scuola. Meno male che da Pepco trovi davvero tutto. Zaini, materiale scolastico, cancelleria, abbigliamento e accessori a prezzi incredibili, a partire da 1,80€. Scopri la collezione Back to School nel negozio Pepco più vicino a te e ricevi anche un coupon sconto del 10% sul tuo prossimo acquisto. Pepco, senti la qualità, innamorati del prezzo. Coupon emesso su una spesa di minimo 1€, valido dal giorno dopo e per i 14 successivi su un acquisto di almeno 15€ nello stesso negozio. Periodo di emissione dal 27 agosto al 26 settembre 2026.
7: Rosso o bianco? Intenso o delicato? Far felici tutti non è da tutti. Goditi Yomo! Prova il nuovo yogurt Yomo senza zuccheri aggiunti e senza edulcoranti. Scopri di più su yomo.it.
8: Ufficio, cosa smarrite?
9: Ho perso la mia voglia di lavorare.
8: Prenda un veicolo commerciale Toyota Professional alla gamma sua da 16.300 euro IVA esclusa e per tutti, sia anche per lei, fino a 1.000 euro di sconto sui veicoli conventional in pronta consegna.
9: Mi sento già più carico.
8: Info su toyota.it.
10: Tanti vorrebbero essere come lui, ma l'originale è solo Chantecler sgrassatore universale. Lo usi su tutto, funziona dappertutto, anche sottosopra. Chantecler, il gallo del pulito.
11: In questo spot la differenza non la fa la musica, ma il fatto che con Mediolanum Time Deposit, se apri il conto e accrediti lo stipendio, i tuoi risparmi rendono il 4% anno lordo a 6 mesi e sono disponibili quando vuoi con gli interessi maturati. Perché con Mediolanum sono i tuoi interessi a fare la differenza. Pubblicità, promo valida fino al 30 ottobre 2026, termini e condizioni nel documento promozioni su bancamediolanum.it. Però, bella anche la musica.
12: Banca Mediolanum, costruite intorno a te.
13: Da 1 euro fino al 13 settembre Samsung regala Samsung. Se spendi almeno 549 euro in prodotti Samsung, ti regaliamo lo smartphone Galaxy A17 128 giga. Con almeno 999 euro il Galaxy Tab A11 Plus 128 giga. Con almeno 1499 euro il Galaxy Watch 9 40 mm. E se spendi almeno 1999 euro ti regaliamo lo Smart TV OLED 55 pollici. 1 euro.
14: Operazione premi. Dettagli e regolamento in negozio online.
15: Le nostre vacanze sono già finite.
16: Scialla, c'è Skoda.
15: In che senso? Possiamo partire subito per un'altra vacanza?
16: Scialla, con Skoda Summer 1000 abbiamo TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus summer inclusi. Così l'estate continua quanto vogliamo.
15: Anche a settembre? Allora scialla.
17: L'estate è infinita. A settembre Kamiq e Fabia sono tue con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus summer. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
18: Revolver. Virgin Radio.

0: Jealous Lover con i Rolling Stones e le pietre rotolanti a Virgin Radio, l'album Foreign Tongues. Bello, Bonzo!
1: Sì, che pezzo, meraviglioso, bellissimo.
0: Stava già spegnendo?
1: La sento, è un po' romantico.
0: Stava sognando con la canzone, dopo il guanciale con la matriciana. Sognava
1: la
0: un po' di
1: tradizione, in cucina la tradizione.
0: Basta, non riapre più questo frangente.
2: No.
0: Facciamo un giro veloce per il mondo, dai, se la sente.
1: Partiamo.
0: Partirei dall'America, dove insomma lei fa le voci, lei la fa la voce buffa col suo cane,
1: sì,
0: col suo gatto.
1: Sì, ahimè sì.
0: È la scienza che dice che è normale, però, no?
1: È normale, hanno fatto l'università,
0: cioè,
1: dell'Arizona.
0: Scusi Bonzo, mi faccia un esempio. Insomma.
1: Dai, gattino, vieni, dai. Non farlo. E così si parla.
0: Stendiamo un velo pietoso. Ma perché facciamo questa voce?
1: Perché è normale, la normalità, è strano... È strano non farlo. L'ha studiato l'Università dell'Arizona, che,
0: dice che
1: ha registrato di nascosto le persone e tutti fanno
0: tutti.
1: Il baby talk, si chiama.
0: Vabbè, anche uno grosso, due metri, che fa sport, magari tipo quelli americani, mentre wrestling.
1: Esatto, col suo gattino.
0: Va bene.
1: Fa la voce.
0: Parliamo del Canada, invece, dove il maltempo ha devastato uno stadio di Toronto, dove devono suonare gli AC/DC.
1: Sì, 16-73, e niente, è passato sto tifone, ha distrutto le tribune, concerto a rischio.
0: Mamma mia. E invece ancora in America un passeggero, fa ridere questa foto, un passeggero aggressivo su un volo è stato immobilizzato con lo scotch, l'hanno praticamente scocciato al sedile e poi hanno aspettato di atterrare, l'hanno arrestato, giusto?
1: Giusto, è successo su un volo da Dallas a New York.
0: Ma perché l'hanno fatto salire se era violento? Non so.
1: Perché no, quando è salito era tranquillo. E poi ha iniziato a alzare e quindi l'ha dovuto scocciare.
0: Comunque ne vedo tanti su Instagram di filmati sugli aerei, fanno di quelle litigate, boh.
1: Sì. La gente è un po' sbrocca.
0: Specialmente i voli che fanno dei beats a Milano. Vabbè, lasciamo sta. Bonzo, la porto negli anni 80. Le piacevano gli NXX?
1: Tantissimo.

Indimenticabile naturalmente negli XX, Michael Hutchence, This Time, l'album era dell'85, Listen Like Thieves. Siamo alla fine di Revolver, due ore che sono volate via, Ringo vi deve salutare, abbiamo l'ultimo spazio dedicato a Revolver Cult, rimarrei negli anni 80, l'anno dopo il pezzo dell'INXX 85, 1986, arriva un album dei Killing Joke, una delle mie band preferite dell'epoca, l'album si chiamava Brighter Than a Thousand Suns e per i Killing Joke questa era Adoration. DJ Ringo, Revolver Cult.

In Joe con Jazz Coleman, questa è Adoration. Stiamo parlando, era il primo singolo che spingeva il sesto album Brighter Than a Thousand Suns, pubblicato nel 86. Siamo nella new wave, gothic rock, post-punk, meravigliosi. Bello il video per chi sta guardando Virgin Radio TV, canale 717 di Sky, dove il video dei Killing Joke girato in questa cattedrale, meravigliosa. Va bene, abbiamo chiuso, due ore che sono volate via, è tornato il Toki in regia, il Bonzo al settimo piano, voi siete l'esercito di Revolver là fuori di Virgin Radio, siete la nostra famiglia e noi vi vogliamo bene, continuate a darci sostegno, fatelo sempre, mi raccomando, e ricordatevi che ringaccio qua Virgin Radio, Revolver vi vuole bene, ma chi è? Corri.

0: Over. Virgin Radio.
1: Virginradio.it è un sito ad alto contenuto rock. News, interviste esclusive alle grandi rockstar internazionali, fotogallery, contest e tutte le nostre web radio tematiche. Questa settimana, Interpol. Guarda la video intervista a Paul Banks e partecipa al contest. Potresti vincere il vinile di This Mirror Weighs a Ton. Seguici anche sui social e scarica la nostra app gratuita.
2: Virginradio.it. Stay connected.
3: Virgin Radio.
4: Sono le 16.
5: It's 4 p.m.
4: Su Virgin Radio, free rock. Solo musica, senza interruzioni.

0: Stai ascoltando Virgin Radio, la tua radio preferita. Dillo a tutti. Best Rock, speciale Rolling Stones. A luglio, il leggendario gruppo inglese ha pubblicato un nuovo album, Foreign Tones. Quattordici brani inediti, collaborazioni straordinarie, tra cui Steve Winwood, Paul McCartney, Robert Smith e le ultime tracce registrate da Charlie Watts. In un appuntamento unico con Paola Maugeri lo ascoltiamo insieme a un'intervista esclusiva a Mick Jagger.
1: New album, Foreign Tones.
2: Did you hear it?
1: Absolutely.
0: Best Rock, speciale Rolling Stones. Giovedì alle 21, solo su Virgin Radio.
3: 99, 99, non è possibile.
2: Tesoro, tutto ok?
3: 99, Puma, microtasso.
2: Calmati, ora chiamo qualcuno.
3: 99, Puma.
2: Pronto? 99. Sì, dice solo 99, Puma e microtasso. Ah, capisco. Ha scoperto l'offerta usato certificato Ford Approved sulla Puma Hybrid con microtasso Ford.
3: 99 euro al mese, anticipo 3.150 euro, 24 mesi, TAN 4,95, TAG 7,38, rata finale 12.122 euro.
4: E se non trovo parcheggio? E se il negozio è già chiuso? E se c'è coda ai camerini? E se poi non mi sta bene? E se poi cambio idea?
5: Relax! C'è Zalando! Fare shopping non è mai stato così semplice. Scarica l'app di Zalando e trova il tuo outfit quando e dove vuoi.
6: Da offerte luce e gas che sono un salto nel buio a offerte chiare e un servizio clienti di persone vere. Scegli l'azzurro di A2A Energia. Per te 2 anni a prezzo fisso con le nostre offerte dedicate. Siamo in tutta Italia. A2A Life Company. Scopri i dettagli e condizioni su a2a.it.
7: Su Canale 5, dopo il grande successo, la voglia di cantare torna nelle piazze.
8: Super Karaoke, pronti a cantare con me, eh?
7: Dalla splendida Ventimiglia, una nuova edizione del Super Karaoke. Con Michelle Hunziker, Super Karaoke, la nuova edizione. Dall'8 settembre su Canale 5.
9: L'inflazione sale? In Carrefour sfidiamo i discount con il nostro sottocosto. Fino al 13 settembre, passata Mutti, 800 grammi a 89 centesimi. Negli iper e market aderenti e online. In Carrefour abbassiamo i prezzi.
10: Un nuovo regno ti aspetta? Un regno dove i pupazzi di neve non si sciolgono mai? Un regno dove sarai libero di cantare ad alta voce?
11: D'ora in poi lascerò.
10: Un regno dove lo spirito del Natale prende vita? E dove i festeggiamenti saranno così magici da scaldare ogni cuore.
12: Vieni a festeggiare il Natale con Elsa e Anna a World of Frozen. Prenota ora il tuo soggiorno a Disneyland Paris e modifica o cancella senza costi fino a 7 giorni prima del tuo arrivo.
13: Quando ci fa sentire bene, è amore, è Grana Padano. Ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
14: Amazon presenta il primo weekend di Sofia con Max. Per prepararsi al weekend romantico a Parigi, Sofia ha cercato su Amazon una mascherina per la notte, un Kindle, tappi per le orecchie e un pigiama comodissimo. L'ideale per staccare la spina dopo una lunga giornata a piedi. Non disperare, Max. Per Sofia dormire bene è la cosa più romantica che c'è. Presto, preparale anche una camomilla. Trova quello che ti serve su Amazon.
15: Dimmi a settembre Pandina Hybrid sorprende tutto l'universo. Puoi averla allo stesso prezzo di un anno fa. Ancora da 9.950 euro, oltre oneri finanziari con rottamazione. Anticipo 1.700 euro, 35 rate da 99 euro al mese. Rata finale 8.000 euro, TAN fisso 8,99, TAEG 13,71. Salvo approvazione Stellantis Financial Services. Fino al 28 settembre. Scopri Pandina da 9.950 euro e con un pieno fai più di 700 km.

0: Virgin Radio. Style Rock.
1: Sei pronto per un'auto con motori ibridi efficienti e un'autonomia in elettrico fino a 120 km? A domare ogni curva con la trazione integrale permanente e a viaggiare in modo intelligente con il sistema Mercedes-Benz MBUX avanzato? Sei pronto per qualcosa di veramente straordinario? GLC Coupé Plug-in Hybrid ti aspetta con un vantaggio cliente da 13.500 euro fino al 30 settembre. Catturala negli showroom Mercedes-Benz.
2: Questa settimana da Aldi tante offerte, come costine di suino marinate da 500 grammi, 100% carne italiana, a 3,49 euro, e melone retato coltivato in Italia a 1,29 euro al chilo. Tutta la qualità che cerchi con la convenienza di Aldi. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
3: Un nuovo regno ti aspetta, dove i pupazzi di neve non si sciolgono mai e dove potrai cantare
4: d'ora in poi lascerò.
5: Festeggia il Natale a World of Frozen. Prenota un soggiorno a Disneyland Paris e modifica o cancella senza costi fino a 7 giorni prima dell'arrivo.
6: Su Canale 5, dopo il grande successo, la voglia di cantare torna nelle piazze.
7: Super Karaoke! Pronti a cantare con me, eh?
6: Dalla splendida Ventimiglia, una nuova edizione del Super Karaoke. Con Michelle Hunziker, Super Karaoke, la nuova edizione. Dall'8 settembre su Canale 5.
8: La dolce vita si gusta da Mac. Un Mac Chicken fronte mare, una Fiat 500, gli amici.
9: Una Fiat 500?
8: Si vince con le Mac Chicken Creation. Dal 24 agosto al 22 settembre prova a vincere in app una Fiat 500 ibrida pop al giorno. Spesa minima 10 euro, montepremi 521.544 euro e 10. Regolamento su McDonald's.it.
0: Virgin Classics
10: 1971.

0: Penso che ci sia l'urgenza di fermare la terribile fugacità del tempo. Con la musica, la pittura. Cercate di catturare anche un solo attimo maledetto.
1: Paul McCartney. Virgin Radio. Style Rock.

0: Virgin Radio. Style Rock.
1: Virgin Radio presenta Coming Soon Radio.
2: Che spettacolo, l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
3: Siete le sorelle Owens?
4: Sì, se amiamo qualcuno muore.
3: Ma dai, a settembre
4: siamo streghe.
3: Ritorna la magia.
4: E siamo maledette.
3: Sandra Bullock, Nicole Kidman.
5: Aspetto questo momento da un'eternità.
6: Sì, è vero.
3: Amori e incantesimi 2, dal 10 settembre al cinema.
7: Long Playing Stories.
8: Un appuntamento quotidiano con la storia del rock. I brani più iconici, raccontati con stile inconfondibile da Paola Maugeri.
9: La musica ha una forza straordinaria e può davvero cambiare il mondo. Sono Paola Maugeri e voglio raccontarvi quei brani innovativi e rivoluzionari che hanno elevato il rock a vera e propria forma d'arte.
8: Long Playing Stories, ogni giorno alle 10.50, 13.50 e 17.50, solo su Virgin Radio.
7: Virgin Radio.
8: Sono le 17.
10: It's 5 p.m.
8: Traffic.
11: La situazione sulle principali strade e autostrade. Sulla A1 è chiuso per un veicolo in fiamme il tratto tra Barberino di Mugello e Calenzano in direzione Napoli. All'interno del tratto il traffico è bloccato con 5 km di coda. Un incidente sulla A4 causa incolonnamenti tra Cormano e Sesto San Giovanni verso Trieste. Per lavori di ripristino sulla A14 coda di 7 km tra Val di Sangro e Ortona in direzione Bologna. Infine sulla statale 16 Adriatica rallentamenti per un incidente all'incrocio di Bari Santa Fara viaggiando verso Padova. Per il momento è tutto, vi raccomandiamo la massima prudenza.
8: La viabilità è stata realizzata in collaborazione con ANAS. Su Virgin Radio, Free Rock, solo musica senza interruzioni.

0: Stai ascoltando Virgin Radio, la tua radio preferita. Dillo a tutti. Personal Giulia è il programma che esplora le infinite espressioni del rock, il suo lato più glamour e le sue contaminazioni con il mondo della moda, del design e dell'arte. Uno spazio sempre aperto alle novità e ai trend del momento, con una colonna sonora unica, la nostra grande musica, lo style rock. Personal Giulia con Giulia Salvi, da lunedì a venerdì dalle 11 alle 14 in diretta su Virgin Radio e Virgin Radio TV, in collaborazione con
1: Franco Rosso e l'Ente del Turismo della Repubblica Dominicana. Scoprite l'architettura coloniale di Santo Domingo e rilassatevi sulle meravigliose spiagge dell'isola, nelle migliori agenzie di viaggi e su francorosso.it.
0: Virginradio.it è un sito ad alto contenuto rock. News, interviste esclusive alle grandi rockstar internazionali, fotogallery, contest e tutte le nostre web radio tematiche. Questa settimana, Kasabian. Guarda la video intervista a Sergio Pizzorno.
2: Grazie, thank you so much, grazie.
0: E ancora, Baby Shambles. Partecipa al contest. Potresti vincere i biglietti per le seguenti date: 7 ottobre, Roma, 8 ottobre, Milano. Seguici anche sui social e scarica la nostra app gratuita.
3: Virginradio.it. Stay connected.
4: Uffa, le nostre vacanze sono già finite.
5: Scialla, c'è Skoda.
4: In che senso? Possiamo partire subito per un'altra vacanza?
5: Scialla, con Skoda Summer 1000 abbiamo TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus summer inclusi. Così l'estate continua quanto vogliamo.
4: Anche a settembre? Allora scialla.
6: L'estate è infinita. A settembre Kamiq e Fabia sono tue con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus summer. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
7: Da Lidl il tuo risparmio vale davvero. Scopri le super offerte. Come pesche noci a 1,69 euro al chilo. E uva Red Globe a 1,99 euro al chilo. Lidl vale davvero.
8: Tra notti insonni col ventilatore a un climatizzatore da sogno. Scegli l'azzurro di A2A Energia. Il tuo nuovo climatizzatore lo paghi in 5 anni direttamente in bolletta. In più, fino al 4 ottobre hai uno sconto di 150 euro. A2A Life Company. Scopri dettagli e condizioni su A2A.it.
9: In 3 anni possono cambiare molte cose. Quello che inizia a settembre, magari solo per provare, può diventare una passione o addirittura un talento. In 3 anni cambia il tuo mondo e cambi tu. Per questo Salmoiraghi e Viganò ha creato ETVista, l'abbonamento su misura che ti offre 3 occhiali in 3 anni. Perché quando cambiano le tue esigenze visive e di stile, è giusto che i tuoi occhiali cambino con te. E ora puoi includere anche i Ray-Ban Meta AI Glasses nel tuo abbonamento. Termini e condizioni sul sito.
10: Stai rientrando dalle vacanze? Prima passa da Divani e Divani by Natuzzi e scopri la nuova collezione Dual Living con meccanismo relax per il giorno e un vero divano letto per la notte in speciale offerta lancio. Paghi da gennaio 2027, ma il divano te lo godi subito. Rientra, rinnova e rilassati con la collezione Dual Living. Solo fino al 30 settembre in tutti i negozi Divani e Divani by Natuzzi. Condizioni dell'offerta su divaniedivani.it, previa approvazione di Agos S.p.A.
11: Pancia che brontola? Ordina a domicilio su Just Eat con il 40% di sconto dalla Piadineria Carrefour e nei tuoi ristoranti e supermercati preferiti. Scarica l'app e approfittane ora. Si applica importo minimo dell'ordine solo su locali aderenti.
12: Qualcuno ha detto Just Eat.
13: Con Beeper e Visa è già Natale. Apri il conto Beeper online e ricevi in regalo 35 euro di buoni per i tuoi acquisti. Pubblicità, promo valida fino al 25 settembre. Condizioni e regolamento su beeper.it.
14: Permesso? Bella grigliata, che bella terrazza.
15: L'abbiamo riaperta dopo aver applicato schermo terrazze. La proteggerà dalle infiltrazioni per tutte le prossime stagioni
14: e i prossimi anni, così griglierete ogni giornata di sole.
15: Sì, ma spero non tocchi sempre a me.
14: Schermo terrazze, per terrazzi, balconi, tetti piani, muri mattoni e calcestruzzo. L'idrorepellente professionale di Winkler, che penetra in profondità nelle fughe, facile da stendere, a basso impatto ambientale e inodore.
16: Schermo terrazze Winkler. Informati dai rivenditori di materiali edili e su winklerchimica.com. Che operatore hai per la luce?
17: Ottima!
16: E per il gas?
17: Ottima!
16: Internet?
17: Ottima!
16: Mobile?
17: Indovina?
18: Da sempre Ottima ti migliora la vita. Luce, gas, internet, mobile. Tutto in un'unica bolletta, un'unica app, un'unica assistenza. Chiama l'891-3838 o vai su optimaitalia.com. Ottima ti migliora la vita.
19: L'inflazione sale? In Carrefour sfidiamo i discount con il nostro sottocosto. Fino al 13 settembre latte UHT Parmalat, confezione 4 litri a 2,99 euro. Negli iper e market aderenti e online. In Carrefour abbassiamo i prezzi.
20: 99, Puma, microtasso.
21: Tutto ok?
20: Sì, con l'usato certificato Ford Approved. Puma Hybrid a 99 euro al mese con microtasso Ford. Anticipo 3.150 euro, 24 mesi, TAN 4,95, TAG 7,38. Rata finale 12.122 euro.

0: Virgin Radio. Style Rock.
1: Da Lidl il tuo risparmio vale davvero. Scopri le super offerte. Come pesche noci a 1,69 euro al chilo. E uva Red Globe a 1,99 euro al chilo. Lidl, vale davvero.
2: Costruisci oggi la salute di domani. Fino al 6 ottobre scopri Forever 20 nelle farmacie Dr. Max. Con carta fedeltà per te, test gratuiti e servizi in promozione. In più, ogni 20 euro spesi ricevi un buono del 20%. Scopri le farmacie aderenti su drmax.it.
3: In questo spot la differenza non la fa la voce dello speaker, ma il fatto che con Mediolanum Time Deposit, se apri il conto e accrediti lo stipendio, i tuoi risparmi rendono il 4% anno lordo a 6 mesi e sono disponibili quando vuoi con gli interessi maturati. Perché con Mediolanum sono i tuoi interessi a fare la differenza. Pubblicità. Promo valida fino al 30 ottobre 2026. Termini e condizioni nel documento promozioni su bancamediolanum.it.
4: Però dai, bravo anche lo speaker.
5: Banca Mediolanum, costruite intorno a te.
6: Da notti insonni col ventilatore a un climatizzatore da sogno. Scegli l'azzurro di A2A Energia. Il tuo nuovo climatizzatore lo paghi in 5 anni direttamente in bolletta. In più, fino al 4 ottobre hai uno sconto di 150 euro. A2A Life Company. Scopri dettagli e condizioni su A2A.it.
7: Corrida Troni, dal 24 agosto al 16 settembre acquista due dei tantissimi prodotti in promozione. Il meno caro lo paghi la metà. Cosa aspetti? Approfittane subito. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
8: Vieni da MD e goditi tutti gli sconti.
9: Senza rinunciare alla qualità, Antonella.
10: Da MD fino al 20 settembre ci sono sconti fino al 40% su tantissimi prodotti. Ad esempio trovi il formaggio a pasta filata da un chilo a 4,99 euro. E le patate da forno, le specialità di Beppe da 750 grammi a 99 centesimi. Perché da MD tagliamo i prezzi, non la qualità.
9: Ti aspettiamo!
8: MD, buona spesa Italia.
11: Ogni giorno la tua azienda affronta nuove sfide. Il talento conta, ma le partite non si vincono da soli. Serve la squadra giusta. Con Business Experience di NTS Informatica hai il software gestionale che ti serve con una fuoriclasse in più, l'intelligenza artificiale, per vincere ogni partita. NTS Informatica, una squadra al tuo fianco.
12: Quando ci fa sentire bene, è amore, è Grana Padano. Ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
13: Nuovo messaggio da Sara. Oggi Pilates. 15 notifiche sul gruppo palestra.
14: Ripartiamo insieme. Da Decathlon trovi tutti i prodotti per ricominciare. Come l'outfit fitness a soli 21,99€. In store, app e su decathlon.it.
15: Che spettacolo, l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
1: Da Lidl il tuo risparmio vale davvero. Scopri le super offerte. Come pesche noci a 1,69 euro al chilo. E uva Red Globe a 1,99 euro al chilo. Lidl, vale davvero.
16: Se cerchi un city SUV per vivere più di un giro in centro, più di un weekend al mare, più di una sola versione di te, allora cerchi l'unico city SUV, More Than One Thing. Nuova T-Cross. Scopri il city SUV Volkswagen perfetto per il tuo stile di vita. A settembre da 21.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
17: Personal Giulia è il programma che esplora le infinite espressioni del rock, il suo lato più glamour e le sue contaminazioni con il mondo della moda, del design e dell'arte. Uno spazio sempre aperto alle novità e ai trend del momento, con una colonna sonora unica, la nostra grande musica, lo style rock. Personal Giulia con Giulia Salvi, da lunedì a venerdì dalle 11 alle 14 in diretta su Virgin Radio e Virgin Radio TV.
18: Virgin Classics 1977.

0: Virgin Radio apre i suoi archivi.
1: Long Playing Stories.
0: I brani più iconici della storia del rock, raccontati da Paola Maugeri.
2: Long Playing Stories.
3: Ladies and gentlemen, benvenuti a Long Playing Stories on Virgin Radio. Sono Paola Maugeri e oggi vi parlo dei Queen e di un pezzo che diventa un classico dell'hard rock, Tie Your Mother Down, con un riff di chitarra di Brian May leggendario e tutta la potenza di Freddie Mercury, John Deacon e Roger Taylor.

Madonna per l'album A Day at the Races, che esce il 10 dicembre del 76, un anno dopo A Night at the Opera. Due monumenti del rock anni 70 che prendono il titolo da due film dei fratelli Marx, comici surreali degli anni 30 di cui Freddie Mercury era un grande fan. L'aneddoto bellissimo è che Groucho Marx ha mandato a Queen una lettera: mi fa molto piacere che abbiate intitolato dei vostri album come i miei film, sarei felice che intitolaste anche il prossimo album come il mio prossimo film. The Rolling Stones, Greatest Hits. Sono andati al numero 1 in Inghilterra, hanno fatto un tour in America, Giappone ed Australia. Nell'estate del 76 rientrano in studio per un album che secondo Brian May espande la visione di A Night at the Opera. Avevamo tante idee, avevamo imparato come realizzarle. Siamo dei perfezionisti, ha detto invece Freddie Mercury. Quando siamo in studio le canzoni diventano sempre più grandi. Ecco un altro album dei Queen in cui c'è tutto: hard rock, ballad, influenze gospel, pop, virtuosismo e ovviamente influenze classiche. A volte trovi un piccolo riff e metti in fila un po' di parole, ha detto Brian May, che si dice abbia composto Tie Your Mother Down nel 1968, quando non era ancora il chitarrista dei Queen, ma uno studente di astronomia che faceva il dottorato in un osservatorio sull'isola di Tenerife, alle Canarie. I live my passion in the good old fashioned school of love and war. Queen la suonano dal vivo ancora prima di registrarla durante il concerto gratuito ad Hyde Park del 18 settembre 1976 e creano il loro pezzo live definitivo. L'ho affrontata davanti al pubblico prima di cantarla in studio, ha detto Freddie, mentre Brian May ha spiegato: è un pezzo drammatico, quindi ha sempre funzionato per aprire un concerto. Questi sono i Queen con Tie Your Mother Down.

0: Tra poco su Virgin Radio, Virgin Generation.
1: Virgin Radio.
0: Sono le 17 e 59 minuti.
2: It's 5:59 p.m.
0: TGCOM 24. Breaking news.
3: Una buona serata da Virginia Giacomin. Il conflitto in Ucraina, ci sono stati progressi sostanziali nei colloqui, lo ha detto l'inviato americano Witkoff dopo la visita a Mosca e a Kiev. Il presidente Mattarella, che ha incontrato l'omologo estone Alar Karis, auspica che i negoziati portino risultati. I due hanno ribadito il sostegno all'Ucraina. La Russia intanto chiude il consolato tedesco a San Pietroburgo. Dopo la vittoria dell'ultradestra in Sassonia-Anhalt, il cancelliere tedesco Merz dichiara sarcastico: non sorprende la gioia di Mosca. La Russia ha cercato di favorire e contribuire a determinare questo risultato elettorale. Manifestazioni anti-AfD in varie città tedesche. Materie prime, rotte e geopolitica. La presidente della Commissione europea von der Leyen annuncia un pacchetto da 200 milioni di euro da investire in Groenlandia. Bruxelles, la Groenlandia e la Danimarca rafforzano il loro partenariato, mentre anche Stati Uniti, Russia e Cina competono per l'influenza nell'Artico. A Belgrado i funerali di Ratko Mladic, tra picchetti d'onore e l'indignazione dei Balcani, che parlano di parata della vergogna. In migliaia i funerali del criminale di guerra, celebrati nella chiesa ortodossa serba di San Luca, con tutti gli onori militari. Dalle ore 21.18 di oggi alle 21 di domani, lo sciopero nazionale dei treni, proclamato dalle sigle sindacali autonome. Tra possibili ritardi e cancellazioni, il caldo non dà tregua. Il CNR certifica l'estate 2026 è la più calda in Italia dal 1950. Calcio, la terza giornata di Serie A si chiude oggi con Cagliari-Lecce e Udinese-Lazio. La Fiorentina, dopo 3 sconfitte, esonera Grosso. Al suo posto torna Vanoli, già oggi al Viola Park. Questa è la Breaking News di TGCOM 24.
0: Traffic.
4: La situazione sulle principali strade e autostrade: sulla A1 code a tratti tra Aglio e Calenzano per traffico intenso in direzione Napoli, per un incidente sulla A4 5 km di incolonnamenti tra il nodo di Pero e Sesto San Giovanni verso Trieste, sempre per un incidente sulla A7 coda tra il bivio per la A12 e quello per la A10 in direzione Genova. Lavori di ripristino provocano 4 km di incolonnamenti sulla A14 tra Val di Sangro e Ortona verso Bologna. Infine, sulla statale 106 Ionica, prestare attenzione per materiali dispersi all'incrocio di Taranto. Per il momento è tutto. ANAS ricorda: la guida utilizza le frecce durante le manovre di sorpasso e di cambio corsia. Renditi visibile, rispetta il codice della strada. Viaggia in sicurezza.
0: La viabilità è stata realizzata in collaborazione con ANAS.

Amici di Rock and Roll, ben ritrovati. Lunedì 7 settembre ricomincia la settimana anche di Virgin Generation sulla vostra radio preferita, che è Virgin Radio. Io sono Andrea Rock, c'è Thomas in regia. Solitamente questo programma, che è Virgin Generation, vede due voci dietro al microfono. La nostra Melissa Greta oggi non c'è, ma domani sarà nuovamente con noi. Attenzione amici, perché nelle prossime due ore tantissima musica, tantissime news sui vostri artisti preferiti e non solo. Alcuni sono passati anche molto molto vicini da casa nostra e ne parleremo fra poco. In più parleremo molto di sport, ma non quel classico sport made in USA che è solitamente protagonista dei nostri spazi. Ci addentreremo in molte passioni, ma lo faremo con un taglio un po' più particolare. Intanto Oasis, questa è Roll With It.

Oasis con Roll With It era il 1995. Nel 2026 siamo davanti a due fratelli Gallagher irriconoscibili. Se torniamo con la testa semplicemente a 4 anni fa, due fratelli Gallagher che, come vi è stato raccontato più volte nella giornata di Virgin Radio odierna, sono stati a Venezia per la presentazione di Look Back in Anger, il docufilm che racconta il ritorno della band dal vivo, un documentario assolutamente fuori concorso di una mostra del cinema. Si parla di un nuovo tour tra Regno Unito e Europa nel 2027, possibile data a Newark. C'è un articolo sul nostro sito che parla di questo, ma la cosa che fa impressione, nel senso buono del termine, è la chimica tra i due fratelli Gallagher. Ridono, scherzano, lo fanno in maniera assolutamente spontanea, è delizioso. Con questo termine Noel ha elogiato il fratello Liam, e con grande sincerità e onestà ha anche aggiunto: non avrei mai immaginato di usare questa parola per lui, però effettivamente la musica li ha riavvicinati. La domanda continua a essere: come mai ci abbia messo così tanto tempo? Ma abbiamo una nuova coppia di grandi appassionati di buon rock and roll che si sono ritrovati e che forse, e dico forse, non sono mai stati così affiatati. Merito anche della musica con la quale sono cresciuti, Paul McCartney, Come Inside.

Guns N' Roses, Mr. Bronson, 1987. Amici del rock and roll, Mr. Whiskey Maranello, The Real McCoy Rose. Questo era il nome del gatto di Axl Rose che è venuto a mancare. Allora, amici, lo sappiamo che per molte rockstar, non soltanto quindi per noi uomini e donne comuni, comunque l'animale di compagnia è un vero e proprio appiglio. Quindi il fatto che lui abbia condiviso un paio di settimane fa la scomparsa, la notizia della scomparsa del suo gatto, ha fatto sì che ovviamente i fan gli dessero un sacco di sostegno, e infatti lui poi in un secondo momento li ha anche ringraziati particolarmente. Ma soprattutto, ecco, io credo che l'animale domestico renda più umane anche le rockstar. Vi ricordate che Liam Gallagher, del quale abbiamo parlato poco fa, aveva ipotizzato di addirittura ridurre il più possibile le date degli Oasis perché non riuscì a portare il cane con lui? Poi io non so se adesso, anche con quelli che sono i presupposti probabili per un 2027, il cane di Liam dormirà in stanze d'hotel che noi ci immaginiamo soltanto con la fantasia. Nel caso, beato lui, ovviamente. Il discorso però è proprio questo: io sono dell'idea che l'animale domestico ti riavvicini ai sentimenti più importanti, e quindi tutte quelle cose da rockstar che abbiamo letto e che abbiamo magari avuto addirittura il piacere o la fortuna di vedere da vicino perdono un po' di importanza. Ci sono Greta Van Fleet adesso su Virgin Radio, questa è So Your Stand.

0: R.E.M. Man Size Wreath era il 2008, torniamo fra pochissimo, c'è Bon Jovi.
1: Stai ascoltando Virgin Radio, la tua radio preferita. Dillo a tutti.
2: Da Lidl il tuo risparmio vale davvero. Scopri le super offerte. Come pesche noci a 1,69€ al chilo. E uva Red Globe a 1,99€ al chilo. Lidl, vale davvero.
3: 99, 99, non è possibile.
4: Tesoro, tutto ok?
3: 99, Puma, microtasso.
4: Calmati, ora chiamo qualcuno.
3: 99, Puma.
4: Pronto? 99. Sì, dice solo 99, Puma e microtasso. Ah, capisco. Ha scoperto l'offerta usato certificato Ford Approved sulla Puma Hybrid con microtasso Ford.
3: 99 euro al mese, anticipo 3.150 euro, 24 mesi, TAN 4,95, TAG 7,38, rata finale 12.122 euro.
5: Un nuovo regno ti aspetta. Un regno dove i pupazzi di neve non si sciolgono mai. Un regno dove sarai libero di cantare ad alta voce. D'ora in poi lascerò. Un regno dove lo spirito del Natale prende vita e dove i festeggiamenti saranno così magici da scaldare ogni cuore.
6: Vieni a festeggiare il Natale con Elsa e Anna a World of Frozen. Prenota ora il tuo soggiorno a Disneyland Paris e modifica o cancella senza costi fino a 7 giorni prima del tuo arrivo.
7: Tanti vorrebbero essere come lui, ma l'originale è solo Chantecler sgrassatore universale. Lo usi su tutto, funziona dappertutto, anche sottosopra. Chantecler, il gallo del pulito.
8: Rosso o bianco? Intenso o delicato? Far felici tutti non è da tutti. Goditi Yomo. Prova il nuovo yogurt Yomo senza zuccheri aggiunti e senza edulcoranti. Scopri di più su yomo.it.
9: E se non trovo parcheggio? E se il negozio è già chiuso? E se c'è coda ai camerini? E se poi non mi sta bene? E se poi cambio idea?
10: Relax! C'è Zalando! Fare shopping non è mai stato così semplice. Scarica l'app di Zalando e trova il tuo outfit quando e dove vuoi.
11: Li senti? Sono i suoni delle storie di Hulu su Disney Plus.
12: Oh mio Dio!
11: E le storie di Hulu come FX Alien e Pianeta Terra. I Sims. E Grey's Anatomy
13: Meredith.
11: Suonano esattamente così.
12: Prendi me, scegli me.
13: Mitico!
11: Ed è per questo che ti restano dentro per sempre.
12: Ama me.
11: Hulu è ora su Disney Plus. Condizioni di abbonamento su disneyplus.com.
2: Da Lidl il tuo risparmio vale davvero. Scopri le super offerte. Come pesche noci a 1,69€ al chilo. E uva Red Globe a 1,99€ al chilo. Lidl, vale davvero.

Harry, singolo del 2024, la diretta di Virgin Radio è con Virgin Generation. Oggi con voi Andrea Rock per tenervi compagnia. Leggendaria probabilmente sarebbe stata la performance, ma lo è stata lo stesso. Leggendaria sarebbe stata forse la performance a livello proprio numerico, con una vittoria delle azzurre del basket nel mondiale che si sta disputando, perché ne ha parlato ovviamente tutto il paese. Questa sconfitta con gli Stati Uniti d'America, ma arrivata veramente agli ultimi istanti, 52-55 per la squadra italiana, lascia un po' l'amaro in bocca. Un episodio un po' di così non tanto chiaro a livello di arbitraggio sull'ultimo possesso delle italiane, un classico caso quasi da VAR USA, quello che di solito condanna le gesta di LeBron James e Shai Gilgeous-Alexander. In realtà questa volta avrebbe anche dato qualcosa a favore proprio delle italiane. Ma non vi preoccupate, ci rimbocchiamo le maniche, perché questa sera alle 20.45 le azzurre tornano in campo contro la Cina per un match che mette in palio il secondo posto nel girone in vista degli spareggi per i quarti di finale. Quindi attenzione, siamo state colpite dagli Stati Uniti d'America, che ovviamente hanno avuto un po' paura però durante la partita, soprattutto quando Cecilia, la nostra vera e propria stella, ha deciso di ribaltare l'inerzia del gioco. Facciamo il tifo per le azzurre questa sera alle 20.45, mentre noi di Virgin Radio come sempre vi forniremo la giusta colonna sonora. Adesso entriamo in casa. Foo Fighters, singolo recente per la band di Dave Grohl. Questa è Windows su Virgin Radio.

0: Gli Oasis erano come una Ferrari. Bellissimi da guardare, bellissimi da guidare. E andavano fottutamente fuori controllo ogni tanto quando andavi troppo veloce.
1: Liam Gallagher. Virgin Radio. Style Rock.

1994 dall'album Dookie, When I Come Around, i Green Day. Green Day lo conoscete tutti, il batterista della band Tre Cool, amici di Virgin Radio, è pronto a tornare sul palco, ma non con i Green Day, con sua moglie che è Sarah Rose Wright. Lei è la vocalist della band The Chin Chins, un gruppo tendenzialmente vicino al mondo del rockabilly, che in lineup poi vede Buzz Campbell alla chitarra e Eddie Montoya al contrabbasso. Avranno l'onore di aprire una serie di date dal 9 al 20 di novembre in America, opening band degli Stray Cats. Quindi il nostro ringaccio sta già facendo i biglietti per volare da quelle parti. Appunto, Stray Cats, la leggendaria band del rockabilly revival fronteggiata da Brian Setzer, vedrà i Chin Chins di Tre Cool e dei Green Day ad aprire 9 date a novembre. Adesso ascoltiamo i Pearl Jam, questa è The Fixer.

0: The Fix, Reaper Jam, nel 2009, continua a far pochissimo Virgin Generation con i Creedence Clearwater Revival. Virgin Generation. L'università che si adatta alla vostra vita esiste, è la Statale Open. Tutta la qualità dell'Università Statale di Milano, finalmente solo online per studiare dove e quando volete.
1: Le iscrizioni sono aperte tutto l'anno e potete scegliere tra la laurea in economia aziendale o quella in sicurezza informatica e intelligenza artificiale. Un titolo riconosciuto e pagate in base al vostro reddito. La Statale Open, il prestigio dell'Università Statale di Milano con la flessibilità che vuoi.
2: Da Aldi, tanti prodotti a prezzi bassi ogni giorno. Questa settimana, cuscino per riposo sul fianco per bambini a 14,99 euro. E da giovedì, mini compressore ricaricabile a 14,99 euro. Tutta la qualità che cerchi a prezzi bassi ogni giorno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
3: Ufficio, cosa smarrite?
4: Ho perso la mia voglia di lavorare.
3: Prenda un veicolo commerciale Toyota Professional alla gamma sua da 16.300 euro IVA esclusa e per tutti, sì anche per lei, fino a 1.000 euro di sconto sui veicoli conventional in pronta consegna.
4: Mi sento già più carico.
3: Info su toyota.it.
5: Amazon presenta Pietro e il brivido della serata romantica. Nel corso dei millenni gli animali hanno sviluppato sofisticati rituali di corteggiamento. Gli uccelli danzano, i lupi ululano e i pinguini si scambiano sassi. Pietro sta preparando una cenetta per Giulia, è nel panico totale. Ma ha fatto shopping su Amazon e ha preso candele, calici. E da ottimista qual è? Uno spazzolino in più. Pietro, ma allora dentro di te c'è un tigrotto. Vai con la serata romantica. Acquista su Amazon.
6: Lavori ma vorresti laurearti? Con Pegaso, l'università digitale più scelta in Italia. Studi online mentre lavori e acquisisci nuove competenze. Iscriviti a settembre. Retta annuale agevolata a partire da 1.550 euro. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
7: Tutto il mondo DM in un'app? Sì, con l'app La Mia DM. Faccio shopping dove e quando voglio, proprio come piace a me. Prodotti make-up, beauty, alimenti bio, articoli baby, casa, pet. Con l'app La Mia DM la convenienza non finisce mai. Ogni mese ti aspettano tanti coupon esclusivi. Ad esempio, fino al 30 settembre approfitta del 30% di sconto su Mentadent, Rimmel London e Pantene in negozi online. DM, qui io sono, qui compro.
8: Uffa, le nostre vacanze sono già finite.
9: Scialla, c'è Skoda.
8: In che senso? Possiamo partire subito per un'altra vacanza?
9: Scialla, con Skoda Summer 1000 abbiamo TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus summer inclusi. Così l'estate continua quanto vogliamo.
8: Anche a settembre? Allora scialla.
10: L'estate è infinita. A settembre Kamiq e Fabia sono tue con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus summer. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
11: Virgin Classics 1969.

1969, appuntamento Virgin Classic, e d'altronde sono i Creedence Clearwater Revival, CCR, con Born on the Bayou, praticamente un classico, il classico dei classici degli sport in Irlanda. A Dublino è Croke Park, lo stadio nel quale si porta fondamentalmente qualsiasi tipologia di sport, soprattutto con un forte heritage irlandese. Questo weekend c'è stato l'incontro di box d'addio della vera e propria stella del mondo della box irlandese, ovvero Katie Taylor. Katie Taylor è arrivata a chiudere la sua carriera con una vittoria, tra l'altro, contro la francese Flora Pili. È stata una celebrazione non soltanto del personaggio, che è entrata nei cuori degli irlandesi molto più di Conor McGregor, che ormai praticamente ne è uscito per tutta una serie di atteggiamenti che ha avuto. Ci sono state delle vere e proprie celebrazioni musicali, perché come tutti gli incontri di boxe ci sono stati una serie di match prima dell'arrivo del match principale, e in questo frangente abbiamo ascoltato Fratellis, Franz Ferdinand, Oasis, Bon Jovi, Stevie Wonder, ma abbiamo ascoltato anche Fontaine's DC, abbiamo ascoltato i Cranberries, si sono ascoltate anche le canzoni popolari irlandesi, come quella che Katie Taylor ha scelto prima del suo ingresso. Insomma, un grande momento per la musica in Irlanda, un grande momento per un simbolo di questo paese che appoggia i guantoni sul ring, ma che rimarrà nella memoria collettiva. Dall'Irlanda arrivano The Florence Road, 7, 5, 6, 3.

0: Il cuore dell'Irlanda, Florence Road, 7563, Virgin Generation continua dopo le breaking news del TG Com 24 alle info sul traffico. Virgin
1: Generation. Da 1 euro fino al 13 settembre Samsung regala Samsung. Se spendi almeno 549 euro in prodotti Samsung, ti regaliamo lo smartphone Galaxy A17 128 giga. Con almeno 999 euro il Galaxy Tab A11 Plus 128 giga. Con almeno 1499 euro il Galaxy Watch 9 40 mm. E se spendi almeno 1999 euro, ti regaliamo lo Smart TV OLED 55 pollici. 1 euro. Operazione premi. Dettagli e regolamento in negozi online.
2: Il buongiorno di Virgin Radio è Rock and Talk. Dr. Feelgood e Francesco Allegretti ti danno la giusta carica per iniziare la giornata con ironia, tra news, curiosità e interazione, sempre in compagnia della grande musica di Virgin Radio. Con loro alle 8:15 arriva l'assolo del Cavaliere Nero Antonello Piroso. Un punto di vista unico e dissacrante sulle principali notizie del giorno. Rock and Talk, da lunedì a venerdì dalle 6:30 alle 9, in diretta su Virgin Radio e Virgin Radio TV.
3: Virgin Radio.
4: Sono le 18 e 59 minuti.
5: It's 6:59 a.m.
4: TG Com 24. Breaking news.
6: Una buona serata da Virginia Giacomin. La guerra in Ucraina. Il presidente Mattarella, che ha incontrato l'omologo estone all'Arcaris, auspica che i negoziati portino risultati. I due hanno ribadito il sostegno all'Ucraina. La Finlandia ha completato la costruzione di una recinzione di 200 km al confine con la Russia. La Lettonia vieta i libri provenienti da Russia e Bielorussia per propaganda di guerra. Il Cremlino chiude il consolato tedesco a San Pietroburgo. Lo spazio Schengen si preserva solo difendendo i confini dell'Unione Europea. Parola di Giorgia Meloni, che ha parlato a Palazzo Chigi durante il vertice con il premier belga Bart De Wever. La presidente del Consiglio ha toccato vari temi, dalla guerra in Ucraina all'energia. Dopo la vittoria dell'ultradestra in Sassonia-Anhalt, il cancelliere Merz dichiara sarcastico: non sorprende la gioia di Mosca. La Russia ha cercato di favorire e contribuire a determinare questo risultato elettorale. Manifestazioni anti-AfD in varie città tedesche. Il comune di Crans-Montana sapeva che la schiuma fonoassorbente del Constellation avrebbe potuto incendiarsi, e quanto emerge da un'email con cui un ex consigliera comunale tra il 2017 e il 2024 avvertiva del pericolo. La donna è la 17esima indagata nell'inchiesta sulla strage di Capodanno. Dalle 21 e 18 minuti di questa sera e fino alle 21 in punto di domani, lo sciopero nazionale del settore ferroviario, indetto dai sindacati autonomi, a rischio i treni su tutta la rete. L'estate 2026 è stata la più calda in Italia dal 1950 e ha battuto l'estate 2003, finora considerata un record. Lo certifica il CNR. Quest'estate la temperatura media è stata di 24,3 gradi centigradi contro i 23,6 del 2003. Queste le breaking news di TG Com 24.
7: Traffic. La situazione sulle principali strade e autostrade: sulla A1 code a tratti tra Firenze Sud e Scandicci per traffico intenso in direzione Milano per un incidente; sulla A4 7 km di incolonnamenti tra il nodo di Pero e Sesto San Giovanni verso Trieste; sempre sulla Torino-Trieste, questa volta verso il capoluogo piemontese, un altro incidente causa 2 km di coda tra Monza e Cormano; per traffico congestionato sulla A7 incolonnamenti tra il bivio per la A12 e quello per la A10 verso Genova, nel senso opposto code tra San Pier d'Arena e il bivio per la A10. Infine, sulla statale 26 della Valle d'Aosta, prestare attenzione per materiali dispersi tra Aosta e Aosta Est Casello A5 in direzione Chivasso. Per il momento è tutto, vi raccomandiamo la massima prudenza.
2: La viabilità è stata realizzata in collaborazione con ANAS.

Amici di Rock and Roll, i Placebo con Bright Lights per rientrare in diretta con Virgin Generation per tenervi compagnia con la musica migliore. Io sono Andrea Rock, solitamente Virgin Generation vede anche la presenza della nostra Melissa Greta. Non vi preoccupate perché la ritroveremo nella puntata di domani. Placebo, protagonisti di una data targata Virgin Radio il 6 di novembre all'Unipol Forum di Milano, così come protagonisti di una data targata Virgin Radio il prossimo 26 di ottobre all'Unipol Arena di Bologna, i Fontaines DC, la band irlandese del momento, anzi dei momenti, perché è già da qualche anno che sono assolutamente più che sulla cresta dell'onda, tant'è che anche in patria, e per patria si intende Irlanda e Regno Unito, le date continuano a essere gigantesche. Abbiamo parlato dello Slane Castle, hanno annunciato il tour nel Regno Unito per il 2027 che comincia il 29 di giugno e finisce il 9 di luglio, passando e chiudendo al London Stadium a Londra. Di spalla ci saranno anche i Viagra Boys, e quindi insomma tutto a posto, sì, perché forse c'è ancora uno slot libero per Glastonbury. C'è chi dice potrebbero essere headliner il 25 di giugno, chi lo sa. Intanto li ascoltiamo, questa è Marianne Fontaines DC.

Billy Idol con Money Money, 1981, 19 e 15 minuti, la diretta di Virgin Generation con Andrea Rock. Ieri era il Read a Book Day, un'iniziativa che cade tutti gli anni il 6 settembre, che vuole essere dedicata alla lettura e ai libri. È una festività, è una celebrazione, diciamo, nata negli Stati Uniti d'America, che però si è diffusa in molte parti del mondo, anche in Italia. Amici, vado dritto e semplice. Quali sono i libri che state leggendo in questo momento? Meglio ancora se hanno un taglio un po' musicale. Sicuramente ci fa piacere condividere, leggere qualcosa anche ai nostri ascoltatori, in modo tale da prendere qualche spunto. A inizio anno è bello fare un po' il pieno di libri e poi magari giostrarseli per quella che sarà la stagione. Attenzione, 342-4141-411. Leggete, sì. E cosa state leggendo? Fatecelo sapere. Intanto Brandon Flowers.

0: Blur con Song 2 era il 1997.
1: Stai ascoltando Virgin Radio, la tua radio preferita. Dillo a tutti.
2: 99, Puma, microtasso.
3: Tutto ok?
2: Sì, con l'usato certificato Ford Approved. Puma Hybrid a 99 euro al mese con microtasso Ford. Anticipo 3.150 euro, 24 mesi, TAN 4,95, TAG 7,38. Rata finale 12.122 euro.
4: Con CIF pulisci cucina, smartphone e pure divani? Ma ci credo al giorno in cui viene qui uno e me lo canta.
5: CIF! Un solo spray! CIF! E tu che ci fai?
6: Con i probiotici naturali di CIF Infinite Clean pulisci anche le superfici che non ti aspetti. Provalo e vinci fino a 1000 euro in arredo di design a scelta. Fino al 30 novembre. Regolamento su concorsocif.it.
7: La cistite è un vero tormento. Bruciore, fastidio e continuo stimolo a fare pipì.
8: Puoi provare Mannocyst D dai laboratori farmaceutici Crimi. Mannocyst D per il trattamento delle cistiti e la prevenzione delle recidive. In farmacia. È un dispositivo medico CE. Leggere attentamente le avvertenze o le istruzioni d'uso. Outmin del 25/3/2026.
9: Sei pronto per un'auto con motori ibridi efficienti e un'autonomia in elettrico fino a 120 km? A domare ogni curva con la trazione integrale permanente e a viaggiare in modo intelligente con il sistema Mercedes-Benz MBUX avanzato. Sei pronto per qualcosa di veramente straordinario. GLC Coupé Plug-in Hybrid ti aspetta con un vantaggio cliente da 13.500 euro fino al 30 settembre. Catturala negli showroom Mercedes-Benz.
10: In questo spot la differenza non la fa la musica, ma il fatto che con Mediolanum Time Deposit, se apri il conto e accrediti lo stipendio, i tuoi risparmi rendono il 4% anno lordo a 6 mesi e sono disponibili quando vuoi con gli interessi maturati. Perché con Mediolanum sono i tuoi interessi a fare la differenza. Pubblicità, promo valida fino al 30 ottobre 2026, termini e condizioni nel documento promozioni su bancamediolanum.it. Però, bella anche la musica.
11: Banca Mediolanum, costruita intorno a te.
12: Manca un niente per il ritorno a scuola. Meno male che da Pepco trovi davvero tutto. Zaini, materiale scolastico, cancelleria, abbigliamento e accessori. A prezzi incredibili, a partire da 1,80 euro. Scopri la collezione Back to School nel negozio Pepco più vicino a te e ricevi anche un coupon sconto del 10% sul tuo prossimo acquisto. Pepco, senti la qualità, innamorati del prezzo. Coupon emesso su una spesa di minimo 1 euro, valido dal giorno dopo e per i 14 successivi su un acquisto di almeno 15 euro nello stesso negozio. Periodo di emissione dal 27 agosto al 26 settembre 2026.
13: E se non trovo parcheggio? E se il negozio è già chiuso? E se c'è coda ai camerini? E se poi non mi sta bene? E se poi cambio idea?
14: Relax! C'è Zalando! Fare shopping non è mai stato così semplice. Scarica l'app di Zalando e trova il tuo outfit quando e dove vuoi.
15: Se cerchi un city SUV per vivere più di un giro in centro, più di un weekend al mare, più di una sola versione di te, allora cerchi l'unico city SUV. More than one thing. Nuova T-Cross. Scopri il city SUV Volkswagen perfetto per il tuo stile di vita. A settembre da 21.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.

Richard Ashcroft, A Song for the Lovers. Era il 2019, 30 amici del rock and roll qui a Virgin Generation, consigli di lettura, perché se ieri era il Read a Book Day, oggi ci servono dei titoli per andare a recuperare. Sleeping Beauties di Stephen King e Owen King, suo figlio. Bello che ci sia anche questo connubio, un po' come LeBron James quando ha giocato col figlio, speriamo vada anche meglio. C'è anche chi ci scrive: sto leggendo Frequenze, il rumore del respiro di Sofia Rossi, un bellissimo racconto con musica e radio clandestine, ci piace. Sto leggendo Marilyn Manson, Il rock è morto di Giovanni Rossi, beh, anche questo è un bellissimo titolo, mi fa piacere. Io sto leggendo un libro che si chiama Il pub sotto le bombe e racconta ovviamente di una storia di troubles in Irlanda con una serie di grandi connessioni con ciò che è realmente accaduto in quegli anni. Ovviamente sto un po' nel mio, ma la musica continua a essere la protagonista anche delle nostre letture. Saranno protagonisti di due concerti all'Unipol Dome il 20 e il 21 di novembre a Milano, i Muse.

Higher Ground nella versione dei Red Hot Chili Peppers, 19 e 38 minuti. Avete sentito anche questo finale, quasi, passatemi il termine, un po' punk hardcore per il buon Chad Smith. E Chad Smith che insieme a Josh Homme e Andrew Watt hanno interpretato brani di David Bowie, In Excess e Tom Petty a un evento di beneficenza noto come Golf M. Tra l'altro, tra i presenti c'era anche Will Ferrell, che fa sorridere tutte le volte che leggo Will Ferrell e Chad Smith allo stesso evento, perché sono fondamentalmente intercambiabili, lo sapete. C'era anche Joel Madden dei Good Charlotte, Josh Klinghoffer, che fu chitarrista storico dei Red Hot. L'evento si è svolto lunedì 31 agosto, organizzato da Smith & Watts per raccogliere i fondi per la Chad Smith Foundation, che si impegna ad aiutare i giovani provenienti da contesti svantaggiati e a intraprendere una carriera musicale. Bravi, come sempre, chapeau. Kings of Leon, questo è un singolo invece del 2024, Virgin Generation, arriva Nowhere to Run.

0: Kings of Leon, questa era Nowhere to Run. Virgin Generation. Sul palco, come nel frigo, ci vuole la giusta armonia. Ecco perché il nuovo Yomo senza zuccheri aggiunti e senza edulcoranti è puro rock and roll per il palato. Dovete provarlo. È uno yogurt buonissimo che contiene solo zuccheri già naturalmente presenti, fatto con latte italiano, ingredienti naturali e deliziosa frutta in pezzi. Perché quando la materia prima è quella giusta, è tutta un'altra musica. Provate il nuovo Yomo senza zuccheri aggiunti e senza edulcoranti. È buono. È Yomo.
1: Con Chief pulisci cucina, smartphone e pure divani? Ma ci credo al giorno in cui viene qui uno e me lo canta.
2: Chief! Un solo spray! Chief! E tu che ci fai?
3: Con i probiotici naturali di Chief Infinite Clean pulisci anche le superfici che non ti aspetti. Provalo e vinci fino a 1000 euro in arredo di design a scelta. Fino al 30 novembre. Regolamento su concorsochief.it.
4: Un nuovo regno ti aspetta? Un regno dove i pupazzi di neve non si sciolgono mai! Un regno dove sarai libero di cantare ad alta voce.
5: D'ora in poi lascerò.
4: Un regno dove lo spirito del Natale prende vita e dove i festeggiamenti saranno così magici da scaldare ogni cuore.
6: Vieni a festeggiare il Natale con Elsa e Anna a World of Frozen. Prenota ora il tuo soggiorno a Disneyland Paris e modifica o cancella senza costi fino a 7 giorni prima del tuo arrivo.
7: Da offerte luce e gas che sono un salto nel buio a offerte chiare e un servizio clienti di persone vere. Scegli l'azzurro di A2A Energia. Per te 2 anni a prezzo fisso con le nostre offerte dedicate. Siamo in tutta Italia. A2A Life Company. Scopri i dettagli e condizioni su A2A.it.
8: Finestre vecchie? Ora è il momento di cambiarle. Con la promo Rinnova e Risparmia di Domal ricevi 100 euro di sconto per ogni nuova finestra in idrosircal acquistata. Non aspettare. L'offerta termina il 15 ottobre. Promozione valida presso i maestri serramentisti aderenti. Regolamento completo su domal.it.
9: Li senti? Sono i suoni delle storie di Hulu su Disney Plus.
10: Oh mio Dio!
9: E le storie di Hulu come FX Alien Pianeta Terra, i Sims e Grey's Anatomy suonano esattamente così.
10: Prendi me, scegli me.
11: Mitico!
9: Ed è per questo che ti restano dentro per sempre.
10: Ama me.
9: Hulu. È ora su Disney Plus. Condizioni di abbonamento su disneyplus.com.
12: Quando ci fa sentire così bene. Quando ci restituisce le energie. Quando ci spinge a dare il meglio. Allora è amore. È Grana Padano. Ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
13: Sei pronto per un'auto con motori ibridi efficienti e un'autonomia in elettrico fino a 120 km? A domare ogni curva con la trazione integrale permanente e a viaggiare in modo intelligente con il sistema Mercedes-Benz MBUX avanzato? Sei pronto per qualcosa di veramente straordinario? GLC Coupé Plug-in Hybrid ti aspetta con un vantaggio cliente da 13.500 euro fino al 30 settembre. Catturala negli showroom Mercedes-Benz.
14: Stai rientrando dalle vacanze? Prima passa da Divani e Divani by Natuzzi e scopri la nuova collezione Dual Living con meccanismo relax per il giorno e un vero divano letto per la notte in speciale offerta lancio. Paghi da gennaio 2027, ma il divano te lo godi subito. Rientra, rinnova e rilassati con la collezione Dual Living. Solo fino al 30 settembre in tutti i negozi Divani e Divani by Natuzzi. Condizioni dell'offerta su divaniedivani.it, previa approvazione di Agos S.p.A.
15: Virgin Classics
16: 1982.

George Thorogood and the Destroyers, Bad to the Bone, cattivo fino all'osso. La Romania, a proposito di cattivi che sono stati importanti nella storia dell'immaginario collettivo, ha svelato il progetto Draculand, ovvero un gigantesco parco a tema. Io già qua ho degli amici che, se mi stanno ascoltando, stanno già prendendo il biglietto, dedicato ovviamente al celebre vampiro, che potrebbe sorgere nei pressi di Bucarest, con un investimento previsto di oltre 1 miliardo di euro. Il progetto prevede un'area enorme di 160 ettari con oltre 40 grandi attrazioni ovviamente a tema. Secondo le stime dei promotori, Draculand potrebbe attirare circa 3 milioni di visitatori ogni anno, contando che tendenzialmente è un'attrazione già fondamentale per l'area della Transilvania, eccetera eccetera, quindi si gioca abbastanza sul sicuro. A proposito di situazioni nelle quali si giocherà a novembre la sfida NFL tra i Vikings e i San Francisco 49ers, e l'Halftime Show vedrà protagoniste le Warning.

0: E quindi sì, giocheranno in casa le Warning nella partita NFL in Messico del prossimo 22 novembre. Amici del Rock and Roll, noi giochiamo in casa domani con la squadra al completo, sì, perché avremo la nostra Melissa Greta che tornerà a colorare le vostre serate all'interno di Virgin Generation. Ma abbiamo dato assolutamente il massimo in queste due ore, io e il buon Thomas, quindi grazie mille per l'ascolto, grazie mille per scegliere sempre la miglior radio in circolazione, Virgin Radio. Virgin
1: Generation. Best Rock speciale Rolling Stones. A luglio il leggendario gruppo inglese ha pubblicato un nuovo album, Foreign Tones. Mm. 14 brani inediti, collaborazioni straordinarie tra cui Steve Winwood, Paul McCartney, Robert Smith e le ultime tracce registrate da Charlie Watts. In un appuntamento unico con Paola Maugeri lo ascoltiamo insieme a un'intervista esclusiva a Mick Jagger.
2: New album, Foreign Tongues.
3: Did you hear it?
2: Absolutely.
1: Best Rock speciale Rolling Stones, giovedì alle 21, solo su Virgin Radio.
4: Virgin Radio.
5: Sono le 19 e 58 minuti.
6: It's 7:58 p.m.
7: Best Rock 500, the songs that made rock history.
5: I brani che hanno fatto la storia del rock su Virgin Radio. Best Rock 500.
7: Best Rock 500.

0: Stai ascoltando Virgin Radio, la tua radio preferita. Dillo a tutti. Best Rock speciale Rolling Stones. A luglio il leggendario gruppo inglese ha pubblicato un nuovo album, Foreign Tones. Quattordici brani inediti, collaborazioni straordinarie, tra cui Steve Winwood, Paul McCartney, Robert Smith e le ultime tracce registrate da Charlie Watts. In un appuntamento unico con Paola Maugeri, lo ascoltiamo insieme a un'intervista esclusiva a Mick Jagger.
1: New album, Foreign Tongues.
2: Did you hear it?
1: Absolutely.
0: Best Rock speciale Rolling Stones, giovedì alle 21, solo su Virgin Radio. Personal Julia è il programma che esplora le infinite espressioni del rock, il suo lato più glamour e le sue contaminazioni con il mondo della moda, del design e dell'arte. Uno spazio sempre aperto alle novità e ai trend del momento, con una colonna sonora unica, la nostra grande musica, lo style rock. Personal Julia con Giulia Salvi, da lunedì a venerdì dalle 11 alle 14 in diretta su Virgin Radio e Virgin Radio TV, in collaborazione con
3: Franco Rosso e l'ente del turismo della Repubblica Dominicana. Tramonti indimenticabili, spiagge di sabbia bianca e un'incantevole barriera corallina, nelle migliori agenzie di viaggi e su francorosso.it.
4: Ufficio Cose Smarrite, buongiorno.
5: Sì, guardi, ho perso la mia voglia di lavorare. Proprio non la trovo più.
4: Evidentemente non ha un veicolo commerciale Toyota Professional, il partner ideale per ogni lavoro grazie alla garanzia Toyota Relax Plus, soluzioni finanziarie, assistenza stradale e anche noleggio a lungo termine Kinto. La gamma Professional è sua da 16.300 euro IVA esclusa e per tutti, sia anche per lei, fino a 1.000 euro di sconto sui veicoli conventional in pronta consegna.
5: Grazie, mi sento già più carico.
4: Info su toyota.it.
6: L'inflazione sale? In Carrefour sfidiamo i discount con il nostro sottocosto. Fino al 13 settembre, birra Moretti 660 ml a 79 centesimi. Negli ipermarket aderenti e online. In Carrefour abbassiamo i prezzi.
7: Da Troni fino al 16 settembre acquista due prodotti, il meno caro lo paghi la metà, come la vendita abbinata Dyson, aspirapolvere V16 pistone lava pavimenti Wash G1, tu a soli 399,50 euro. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
8: Sei all'università ma sei bloccato con gli esami? Passa a Pegaso, l'università digitale più scelta in Italia. Valutiamo i crediti dei tuoi esami e studi online. Iscriviti a settembre, retta annuale agevolata a partire da 1.550 euro. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
9: Pancia che brontola? Ordina a domicilio su Just Eat con il 40% di sconto dalla piadineria Carrefour e nei tuoi ristoranti e supermercati preferiti. Scarica l'app e approfittane ora. Si applica importo minimo dell'ordine solo su locali aderenti.
10: Qualcuno ha detto Just Eat.
11: Ah, avete arredato il terrazzo, che bello!
12: Eh sì, non ci venivamo da anni. Ho protetto le fughe con schermo terrazze e ci è venuta voglia di usarlo.
11: Difficoltà?
12: Zero, fatto tutto da solo. E che ora mia moglie vorrebbe darlo anche in casa!
11: Forse vuole solo cambiare l'arredamento. No, schermo terrazze. Per terrazzi, balconi, tetti piani, muri mattoni e calcestruzzo. L'idrorepellente professionale di Winkler che penetra in profondità nelle fughe, facile da stendere a basso impatto ambientale e inodore.
13: Schermo terrazze Winkler. Informati dai rivenditori di materiali edili e su winklerchimica.com.
14: E se non trovo parcheggio? E se il negozio è già chiuso? E se c'è coda ai camerini? E se poi non mi sta bene? E se poi cambio idea?
15: Relax! C'è Zalando! Fare shopping non è mai stato così semplice. Scarica l'app di Zalando e trova il tuo outfit quando e dove vuoi.
16: Amore, per ristrutturare casa ho trovato due posti. Uno dove fanno sconti fino al 60% su più di 1.000 prodotti.
17: Ottimo!
16: E un altro dove se spendiamo più di 2.000 euro fanno il 20% di sconto sulle piastrelle scelte da noi. Dove andresti?
17: Amore, dai Iperceramica! Fanno entrambi gli sconti e con Ristruttura Smart pensano anche ai lavori.
16: Capisci perché ti ho sposato.
17: Doppi sconti, solo a settembre, solo da
18: Iperceramica!
19: Vieni da MD anche per la tua casa.
20: Ci sono offerte fantastiche, Antonella.
21: Da MD trovi tante offerte da cogliere al volo, anche su casalinghi ed elettrodomestici. Ad esempio, fino al 20 settembre, per ogni spesa di almeno 25 euro, puoi avere un tappeto antiscivolo in microfibra, dimensioni 50x80 cm, con solo 1,99 euro in più. Nei supermercati MD basta un piccolo contributo per fare più bella la tua casa.
20: Ti aspettiamo!
19: MD, buona spesa, Italia.
1: Dimmi quando.
2: A settembre Pandina Hybrid sorprende tutto l'universo. Puoi averla allo stesso prezzo di un anno fa.
22: Oh.
2: Ancora da 9.950 euro, oltre oneri finanziari con rottamazione. Anticipo 1.700 euro, 35 rate da 99 euro al mese, rata finale 8.000 euro, tanfisso 8,99, tag 13,71. Salvo approvazione Stellantis Financial Services, fino al 28 settembre. Scopri Pandina da 9.950 euro e con un pieno fai più di 700 chilometri.
23: Su Canale 5, dopo il grande successo, la voglia di cantare torna nelle piazze.
24: Super Karaoke, pronti a cantare con me, eh?
23: Dalla splendida Ventimiglia, una nuova edizione del Super Karaoke. Con Michelle Hunziker, Super Karaoke, la nuova edizione. Dall'8 settembre, su Canale 5.
25: Best Rock 500.
26: Su Virgin Radio, Best Rock 500, il meglio della storia del rock.

0: Best Rock 500. Come back soon on Virgin Radio.
1: 99, 99, non è possibile.
2: Tesoro, tutto ok?
1: 99, Puma, microtasso.
2: Calmati, ora chiamo qualcuno.
1: 99, Puma.
2: Pronto? 99. Sì, dice solo 99, Puma e microtasso. Ah, capisco. Ha scoperto l'offerta usato certificato Ford Approved sulla Puma Hybrid con microtasso Ford.
1: 99 euro al mese, anticipo 3.150 euro, 24 mesi, TAN 4,95, TAG 7,38, rata finale 12.122 euro.
3: E se non trovo parcheggio? E se il negozio è già chiuso? E se c'è coda ai camerini? E se poi non mi sta bene? E se poi cambio idea?
4: Relax! C'è Zalando! Fare shopping non è mai stato così semplice. Scarica l'app di Zalando e trova il tuo outfit quando e dove vuoi.
5: Temptation Island vi aspetta.
6: Io prendo il villaggio, lo metto sotto e sopra.
5: Con imperdibili novità.
7: C'è qualcun altro nella tua vita?
5: Grandi sorprese e nuovi accesissimi confronti.
8: Di che cosa sei innamorato o eri? È vero o non è vero che tu ti stavi frequentando con questa?
5: Temptation Island e poi, stasera prima serata, Canale 5.
9: Ogni giorno la tua azienda affronta nuove sfide. Il talento conta, ma le partite non si vincono da soli. Serve la squadra giusta. Con Business Experience di NTS Informatica hai il software gestionale che ti serve con una fuoriclasse in più, l'intelligenza artificiale, per vincere ogni partita. NTS Informatica, una squadra al tuo fianco.
10: Voglio giocare a tennis. Anzi, voglio imparare a fare i tuffi. No, no, a giocare a calcio.
11: Ripartiamo insieme? Da Decathlon trovi tutti i prodotti giusti per loro, come il kit calcio completo a meno di 30 euro. In store, app e su decathlon.it.
12: Subaru Crosstrek e Subaru Forester sono incollate all'asfalto e non solo, grazie alla trazione integrale permanente. Comode, anche sui terreni più scomodi, con il cambio automatico Lineartronic. E affidabili oltre ogni limite, con 8 anni di garanzia a chilometri illimitati. Crosstrek e Forester è più che avventura, è Subaru. Scegli la tua da 29.900 euro, fino al 30 settembre. Maggiori info su subaru.it.
13: Subaru.
14: Un nuovo regno ti aspetta, dove i pupazzi di neve non si sciolgono mai e dove potrai cantare
15: d'ora in poi lascerò.
16: Festeggia il Natale a World of Frozen. Prenota un soggiorno a Disneyland Paris e modifica o cancella senza costi fino a 7 giorni prima dell'arrivo.
17: Costruisci oggi la salute di domani. Fino al 6 ottobre scopri Forever 20 nelle farmacie Dr. Max, con carta fedeltà per te, test gratuiti e servizi in promozione. E in più, ogni 20 euro spesi, ricevi un buono del 20%. Scopri le farmacie aderenti su drmax.it.
18: Se cerchi un city SUV per vivere più di un giro in centro, più di un weekend al mare, più di una sola versione di te, allora cerchi l'unico city SUV. More than one thing. Nuova T-Cross. Scopri il City SUV Volkswagen perfetto per il tuo stile di vita. A settembre da 21.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.
0: Best Rock 500.
5: Su Virgin Radio, Best Rock 500. I brani più importanti della storia del rock.

still be loving you. When mountains crumble to the sea,

0: Best Rock 500.
1: Best Rock 500 torna domani alle 20 su Virgin Radio.
2: Long Playing Stories.
1: Un appuntamento quotidiano con la storia del rock. I brani più iconici, raccontati con stile inconfondibile da Paola Maugeri.
3: La musica ha una forza straordinaria e può davvero cambiare il mondo. Sono Paola Maugeri e voglio raccontarvi quei brani innovativi e rivoluzionari che hanno elevato il rock a vera e propria forma d'arte.
1: Long Playing Stories, ogni giorno alle 10.50, 13.50 e 17.50, solo su Virgin Radio.
2: Virgin Radio.
1: Sono le 20 e 59 minuti.
4: It's 8.59 p.m.
1: Su Virgin Radio, Free Rock, solo musica senza interruzioni.

0: Stai ascoltando Virgin Radio, la tua radio preferita. Dillo a tutti. Personal Giulia è il programma che esplora le infinite espressioni del rock, il suo lato più glamour e le sue contaminazioni con il mondo della moda, del design e dell'arte. Uno spazio sempre aperto alle novità e ai trend del momento, con una colonna sonora unica, la nostra grande musica, lo style rock. Personal Giulia con Giulia Salvi, da lunedì a venerdì dalle 11 alle 14 in diretta su Virgin Radio e Virgin Radio TV, in collaborazione con
1: Franco Rosso e l'Ente del Turismo della Repubblica Dominicana. Un'isola unica dalla natura mozzafiato, tra mare cristallino e piantagioni di caffè e cacao. Nelle migliori agenzie di viaggi e su francorosso.it.
0: Virginradio.it è un sito ad alto contenuto rock. News, interviste esclusive alle grandi rockstar internazionali, fotogallery, contest e tutte le nostre web radio tematiche. Questa settimana, Kasabian. Guarda la video intervista a Sergio Pizzorno.
2: Grazie, thank you so much, grazie.
0: E ancora, Baby Shambles. Partecipa al contest. Potresti vincere i biglietti per le seguenti date: 7 ottobre, Roma, 8 ottobre, Milano. Seguici anche sui social e scarica la nostra app gratuita.
3: Virginradio.it. Stay connected.
4: Uffa, le nostre vacanze sono già finite.
5: Scialla, c'è Skoda.
4: In che senso? Possiamo partire subito per un'altra vacanza?
5: Scialla, con Skoda Summer 1000 abbiamo TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus summer inclusi. Così l'estate continua quanto vogliamo.
4: Anche a settembre? Allora scialla. Scialla,
6: scialla, scialla. L'estate è infinita. A settembre Kamiq e Fabia sono tue con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus summer. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
7: In 3 anni cambiano molte cose, cambia il modo in cui suoni e cambi tu. Per questo Salumeraghi e Viganò ha creato ET Vista, l'abbonamento per avere 3 occhiali in 3 anni, così i tuoi occhiali cambiano con te. E ora puoi includere anche i Ray-Ban Meta AI Glasses nel tuo abbonamento. Termini e condizioni sul sito.
8: Pancia che brontola? Ordina a domicilio su Just Eat con il 40% di sconto dalla piadineria Carrefour e nei tuoi ristoranti e supermercati preferiti. Scarica l'app e approfittane ora. Si applica importo minimo dell'ordine solo su locali aderenti.
9: Qualcuno ha detto Just Eat.
10: E in questo spot la differenza non la fa la voce dello speaker, ma il fatto che con

0: Mediolanum Time Deposit. Se apri il conto e accrediti lo stipendio, i tuoi risparmi rendono il 4% anno lordo a 6 mesi e sono disponibili quando vuoi con gli interessi maturati. Perché con Mediolanum sono i tuoi interessi a fare la differenza. Pubblicità. Promo valida fino al 30 ottobre 2026. Termini e condizioni nel documento promozioni su bancamediolanum.it. Però dai, brava anche lo speaker.
1: Banca Mediolanum, costruite intorno a te.
2: Amore, per ristrutturare casa ho trovato due posti. Uno dove fanno sconti fino al 60% su più di 1000 prodotti.
3: Ottimo!
2: E un altro dove se spendiamo più di 2000 euro fanno il 20% di sconto sulle piastrelle scelte da noi. Dove andresti?
3: Amore, da Iperceramica. Fanno entrambi gli sconti e con Ristruttura Smart pensano anche ai lavori.
2: Capisci perché ti ho sposato.
3: Doppi sconti, solo a settembre, solo da
4: Iperceramica.
5: Sei pronto per un'auto con motori ibridi efficienti e un'autonomia in elettrico fino a 120 km? A domare ogni curva con la trazione integrale permanente e a viaggiare in modo intelligente con il sistema Mercedes-Benz MBUX avanzato? Sei pronto per qualcosa di veramente straordinario? GLC Coupé Plug-in Hybrid ti aspetta con un vantaggio cliente da 13.500 euro fino al 30 settembre. Catturala negli showroom Mercedes-Benz.
6: Li senti? Sono i suoni delle storie di Hulu su Disney Plus.
7: Oh mio Dio!
6: E le storie di Hulu come FX Alien e Pianeta Terra, i Simpson e Grey's Anatomy suonano esattamente così.
7: Prendi me, scegli me.
8: Mitico!
6: Ed è per questo che ti restano dentro per sempre.
7: Ama me.
6: Hulu è ora su Disney Plus. Condizioni di abbonamento su disneyplus.com.
9: Mille e ancora mille. Sì, hai sentito bene. Da inizio anno abbiamo abbassato i prezzi di oltre 1000 prodotti su diverse categorie del nostro assortimento. Vogliamo garantirti prezzi bassi ogni giorno senza rinunciare alla qualità di sempre. Questo è il nostro impegno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
10: Da 1 euro fino al 13 settembre Samsung regala Samsung. Se spendi almeno 549 euro in prodotti Samsung, ti regaliamo lo smartphone Galaxy A17 128 giga. Con almeno 999 euro il Galaxy Tab A11 Plus 128 giga. Con almeno 1499 euro il Galaxy Watch 9 40 mm. E se spendi almeno 1999 euro ti regaliamo lo Smart TV OLED 55 pollici. 1 euro.
11: Operazione premi. Dettagli e regolamento in negozi online.
12: Su Canale 5, dopo il grande successo, la voglia di cantare torna nelle piazze.
13: Super Karaoke! Pronti a cantare con me, eh?
12: Dalla splendida Ventimiglia, una nuova edizione del Super Karaoke. Con Michelle Hunziker, Super Karaoke, la nuova edizione. Dall'8 settembre su Canale 5.
14: Un nuovo regno ti aspetta, dove i pupazzi di neve non si sciolgono mai e dove potrai cantare.
15: D'ora in poi lascerò.
16: Festeggia il Natale a World of Frozen. Prenota un soggiorno a Disneyland Paris e modifica o cancella senza costi fino a 7 giorni prima dell'arrivo.
17: 99, 99, non è possibile.
18: Tesoro, tutto ok?
17: 99, Puma, microtasso.
18: Calmati, ora chiamo qualcuno.
17: 99, Puma.
18: Pronto? 99. Sì, dice solo 99, Puma e microtasso. Ah, capisco. Ha scoperto l'offerta usato certificato Ford Approved sulla Puma Hybrid con microtasso Ford.
17: 99 euro al mese, anticipo 3.150 euro, 24 mesi, TAN 4.95, TAG 7.38, rata finale 12.122 euro.
19: Da Troni fino al 16 settembre acquista due prodotti, il meno caro lo paghi la metà, come la vendita abbinata Dyson, aspirapolvere V16 pistone lava pavimenti Wash G1, tu a soli 399,50 euro. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.

0: Virgin Radio. Style Rock.
1: Se cerchi un city SUV per vivere più di un giro in centro, più di un weekend al mare, più di una sola versione di te, allora cerchi l'unico city SUV. More than one thing. Nuova T-Cross. Scopri il city SUV Volkswagen perfetto per il tuo stile di vita. A settembre da 21.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
2: Da Lidl il tuo risparmio vale davvero. Scopri le super offerte. Come pesche noci a 1,69 euro al chilo. E uva Red Globe a 1,99 euro al chilo. Lidl, vale davvero.
3: Un nuovo regno ti aspetta. Un regno dove i pupazzi di neve non si sciolgono mai. Un regno dove sarai libero di cantare ad alta voce.
4: D'ora in poi lascerò.
3: Un regno dove lo spirito del Natale prende vita e dove i festeggiamenti saranno così magici da scaldare ogni cuore.
5: Vieni a festeggiare il Natale con Elsa e Anna a World of Frozen. Prenota ora il tuo soggiorno a Disneyland Paris e modifica o cancella senza costi fino a 7 giorni prima del tuo arrivo.
6: Ti sei diplomato ma non hai ancora scelto l'università? Con Pegaso, l'università digitale più scelta in Italia, ti orientiamo tra 140 percorsi di laurea e studi online. Iscriviti a settembre. Retta annuale agevolata a partire da 1.550 euro. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
7: Manca un niente per il ritorno a scuola. Meno male che da Pepco trovi davvero tutto. Zaini, materiale scolastico, cancelleria, abbigliamento e accessori a prezzi incredibili, a partire da 1,80 euro. Scopri la collezione Back to School nel negozio Pepco più vicino a te e ricevi anche un coupon sconto del 10% sul tuo prossimo acquisto. Pepco, senti la qualità, innamorati del prezzo. Coupon emesso su una spesa di minimo 1 euro, valido dal giorno dopo e per i 14 successivi su un acquisto di almeno 15 euro nello stesso negozio. Periodo di emissione dal 27 agosto al 26 settembre 2026.
8: Su Canale 5, dopo il grande successo, la voglia di cantare torna nelle piazze.
9: Super Karaoke, pronti a cantare con me, eh?
8: Dalla splendida Ventimiglia, una nuova edizione del Super Karaoke. Con Michelle Hunziker, Super Karaoke, la nuova edizione. Dall'8 settembre su Canale 5.
10: Sei pronto per un'auto con motori ibridi efficienti e un'autonomia in elettrico fino a 120 km? A domare ogni curva con la trazione integrale permanente e a viaggiare in modo intelligente con il sistema Mercedes-Benz MBUX avanzato. Sei pronto per qualcosa di veramente straordinario. GLC Coupé Plug-in Hybrid ti aspetta con un vantaggio cliente da 13.500 euro fino al 30 settembre. Catturala negli showroom Mercedes-Benz.
11: In 3 anni possono cambiare molte cose. Quello che inizia a settembre, magari solo per provare, può diventare una passione o addirittura un talento. In 3 anni cambia il tuo mondo e cambi tu. Per questo Salmoiraghi e Viganò ha creato ET Vista, l'abbonamento su misura che ti offre 3 occhiali in 3 anni. Perché quando cambiano le tue esigenze visive e di stile, è giusto che i tuoi occhiali cambino con te. E ora puoi includere anche i Ray-Ban Meta AI Glasses nel tuo abbonamento. Termini e condizioni sul sito.
12: E se non trovo parcheggio? E se il negozio è già chiuso? E se c'è coda ai camerini? E se poi non mi sta bene? E se poi cambio idea?
13: Relax! C'è Zalando! Fare shopping non è mai stato così semplice. Scarica l'app di Zalando e trova il tuo outfit quando e dove vuoi.
14: Benvenuto al super pilota Kimi Antonelli!
15: Ciao Alex!
14: Kimi, ma sono io su questo poster?
15: Hai capito perché vengo ad abitare qui?
14: Per vederci le partite insieme.
15: Magari. Però non ho ancora il wifi.
14: Andiamo da me, ho Sky Wifi ultra veloce, come te.
15: Oh, ma sai che Sky Wifi è il mio nuovo mito?
14: Sono appena stato sorpassato.
16: Sky Wifi con le serie e gli show di Sky TV a soli 29,90 euro al mese per i primi 18 mesi anziché 54,90 euro al mese. Info e condizioni su sky.it o nei negozi Sky.
17: L'inflazione sale? In Carrefour sfidiamo i discount con il nostro sottocosto. Fino al 13 settembre, passata Mutti, 800 grammi a 89 centesimi. Negli iper e market aderenti e online. In Carrefour abbassiamo i prezzi.
18: Subaru Crosstrek e Subaru Forester sono incollate all'asfalto e non solo, grazie alla trazione integrale permanente. Comode, anche sui terreni più scomodi, con il cambio automatico Linealtronic. E affidabili oltre ogni limite, con 8 anni di garanzia a chilometri illimitati. Crosstrek e Forester è più che avventura, è Subaru. Scegli la tua da 29.900 euro, fino al 30 settembre. Maggiori info su subaru.it.
19: Subaru. Corri da Troni! Dal 24 agosto al 16 settembre acquista due dei tantissimi prodotti in promozione. Il meno caro lo paghi la metà. Cosa aspetti? Approfittane subito. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
20: Virgin Classics
21: 1965.

0: Virgin Radio. Style Rock.
1: Da offerte luce e gas che sono un salto nel buio a offerte chiare e un servizio clienti di persone vere. Scegli l'azzurro di A2A Energia. Per te 2 anni a prezzo fisso con le nostre offerte dedicate. Siamo in tutta Italia. A2A Life Company. Scopri i dettagli e condizioni su A2A.it.
2: Amazon presenta il primo weekend di Sofia con Max. Per prepararsi al weekend romantico a Parigi, Sofia ha cercato su Amazon una mascherina per la notte, un Kindle, tappi per le orecchie e un pigiama comodissimo. L'ideale per staccare la spina dopo una lunga giornata a piedi. Non disperare, Max. Per Sofia dormire bene è la cosa più romantica che c'è. Presto, preparale anche una camomilla. Trova quello che ti serve su Amazon.
3: Con Biper e Visa è già Natale! Apri il conto Biper online e ricevi in regalo 35 euro di buoni per i tuoi acquisti. Pubblicità, promo valida fino al 25 settembre. Condizioni e regolamento su biper.it.
4: Virgin Radio presenta Coming Soon Radio.
5: Di certo conoscerete la famiglia Owens, di cui i vicini dicono che siano streghe.
6: A settembre ritorna la magia.
7: Aspetto questo momento da un'eternità.
8: Sì, è vero.
6: Sandra Bullock, Nicole Kidman.
9: Secondo te siamo maledette?
10: No.
6: Amori e incantesimi 2, dal 10 settembre al cinema.
11: Che spettacolo, l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
4: Il buongiorno di Virgin Radio è Rock and Talk. Dr. Feelgood e Francesco Allegretti ti danno la giusta carica per iniziare la giornata con ironia, tra news, curiosità e interazione, sempre in compagnia della grande musica di Virgin Radio. Con loro alle 8:15 arriva l'assolo del Cavaliere Nero Antonello Piroso. Un punto di vista unico e dissacrante sulle principali notizie del giorno. Rock and Talk, da lunedì a venerdì dalle 6:30 alle 9, in diretta su Virgin Radio e Virgin Radio TV.
12: Virgin Radio.
4: Sono le 21:59 minuti.
13: It's 9:59 p.m.
14: Welcome to Virgin Motel. Johnny J. Douglas is here. His service starts now.
15: Le pale del ventilatore girano lente sul soffitto. La luce bassa dell'abat-jour illumina il libro delle prenotazioni di fronte a me. E dalla mia postazione sento le auto che corrono lontane lungo la highway. Dalla finestra entra la dannata polvere del deserto che si infila ovunque, fin sotto le unghie delle dita. Sto aspettando che da quella porta entri il primo cliente di oggi. Mi allungo sulla sedia. Le attese non sono un problema, soprattutto quando hai della buona musica per ingannare il tempo. Questo è il Virgin Motel. Benvenuti da Johnny J. Douglas.

Mi chiede da accendere, poi esce e mi invita a seguirla. Si chiama Susan. Un passato piuttosto turbolento tra locali per adulti e matrimoni sbagliati. Nonostante le difficoltà, la sua bellezza resiste dietro un velo di tristezza. «Sto sempre bene quando vengo al Virgin Motel», mi dice. «Se potessi mi trasferirei qui». Osservo il suo sguardo perdersi lontano nel buio della notte. Seduto accanto a lei, avverto come il bisogno di correre in soccorso al suo sconforto. Ma quello che riesco a dire è un banalissimo. Allora resta. Un giorno in più, una settimana in più. Non come cliente, ma come mia ospite. Si volta e resta a fissarmi senza darmi una risposta. Forse solo nel tentativo di capire se potersi fidare.

0: Virgin Motel.
1: Virgin Motel.
0: Virgin Radio.

0: Posate a terra quelle valigie. Ci fermiamo solo un attimo. Presto sarà ancora Virgin Motel.
1: Permesso? Bella grigliata, che bella terrazza!
2: L'abbiamo riaperta dopo aver applicato schermo terrazze.

0: La proteggerà dalle infiltrazioni per tutte le prossime stagioni.
1: E i prossimi anni, così griglierete ogni giornata di sole.
0: Sì, ma spero non tocchi sempre a me.
2: Schermo Terrazze, per terrazzi, balconi, tetti piani, muri mattoni e calcestruzzo. L'idrorepellente professionale di Winkler che penetra in profondità nelle fughe, facile da stendere a basso impatto ambientale e inodore.
3: Schermo Terrazze Winkler. Informati dai rivenditori di materiali edili e su winklerchimica.com.
4: Rosso o bianco? Intenso o delicato? Far felici tutti non è da tutti. Goditi Yomo! Prova il nuovo yogurt Yomo senza zuccheri aggiunti e senza edulcoranti. Scopri di più su yomo.it.
5: Da Troni fino al 16 settembre acquista due prodotti, il meno caro lo paghi la metà, come la vendita abbinata Dyson, aspirapolvere V16 pistone lava pavimenti Wash G1, tu a soli 399,50 €, regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
6: Un nuovo regno ti aspetta, un regno dove i pupazzi di neve non si sciolgono mai, un regno dove sarai libero di cantare ad alta voce,
7: d'ora in poi lascerò,
6: un regno dove lo spirito del Natale prende vita e dove i festeggiamenti saranno così magici da scaldare ogni cuore.
8: Vieni a festeggiare il Natale con Elsa e Anna a World of Frozen. Prenota ora il tuo soggiorno a Disneyland Paris e modifica o cancella senza costi fino a 7 giorni prima del tuo arrivo.
9: Temptation Island vi aspetta.
10: Io prendo il villaggio, lo metto sotto e sopra.
9: Con imperdibili novità.
11: C'è qualcun altro nella tua vita?
9: Grandi sorprese e nuovi accesissimi confronti.
12: Di che cosa sei innamorato o eri? È vero o non è vero che tu ti stavi frequentando con questa?
9: Temptation Island e poi, stasera prima serata, Canale 5.
13: State ancora correndo lungo l'highway? Fermatevi per una notte di rock al Virgin Motel.
14: On Virgin Radio.

Il signor Burrows al telefono si lamenta con me per gli strani rumori che arrivano dalla stanza vicino alla sua. I rumori non sono strani. Si tratta soltanto di qualcosa che lui non pratica più da tempo. Non posso rispondergli in questo modo, così lo invito a raggiungermi per fare due chiacchiere, in modo che la giovane e passionale coppia della camera numero 9 possa concludere in santa pace la prestazione. Metto giù la cornetta e già lo vedo scendere le scale, con una vestaglia rossa e le pantofole ai piedi, che per uno strano scherzo del destino lo fanno assomigliare a Hugh Hefner. Mi viene da ridere, ma prima che possa pensare che lo stia prendendo in giro, mi alzo e, dandogli le spalle, faccio finta di risintonizzare la radio. Buona permanenza al Virgin Motel.

Era convinto che a 33 anni avrebbe smesso. Quella è l'età in cui uno dovrebbe fare qualcos'altro, aveva detto. Aggiungendo che non avrebbe mai sopportato di finire come Elvis a cantare a Las Vegas per le casalinghe e le vecchiette con la busta della spesa. A quanto pare, però, le cose non sono andate proprio secondo i suoi piani giovanili, perché lui sul palco ci sale ancora, e quando è lassù che si agita come fosse posseduto con il microfono in mano, non sembra proprio un ragazzo del 1943. Sempre lunga vita al rock and roll. Buona permanenza al Virgin Motel.

0: Torniamo subito. Restate al Virgin Motel.
1: Da Troni fino al 16 settembre acquista due prodotti, il meno caro lo paghi la metà, come la vendita abbinata Dyson, aspirapolvere V16 pistone lavapavimenti Wash G1, tua a soli 399,50€. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
2: Che spettacolo l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre il biglietto del cinema costa solo 3,50€ per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
3: Subaru Crosstrek e Subaru Forester sono incollate all'asfalto e non solo, grazie alla trazione integrale permanente. Comode, anche sui terreni più scomodi, con il cambio automatico Linear Tronic. E affidabili oltre ogni limite, con 8 anni di garanzia a chilometri illimitati. Crosstrek e Forester è più che avventura, è Subaru. Scegli la tua da €29.900 fino al 30 settembre. Maggiori info su subaru.it.
4: Subaru.
5: Su Canale 5, dopo il grande successo, la voglia di cantare torna nelle piazze.
6: Super Karaoke, pronti a cantare con me, eh?
5: Dalla splendida Ventimiglia, una nuova edizione del Super Karaoke. Con Michelle Hunziker, Super Karaoke, la nuova edizione. Dall'8 settembre su Canale 5.
7: Li senti? Sono i suoni delle storie di Hulu su Disney Plus.
8: Oh mio Dio!
7: E le storie di Hulu come FX Alien Pianeta Terra, oh! I Sims e Grey's Anatomy suonano esattamente così.
8: Prendi me, scegli me.
9: Mitico!
7: Ed è per questo che ti restano dentro per sempre.
8: Ama me.
7: Hulu è ora su Disney Plus. Condizioni di abbonamento su disneyplus.com.
10: Da 1 euro fino al 13 settembre Samsung regala Samsung. Se spendi almeno 549 euro in prodotti Samsung, ti regaliamo lo smartphone Galaxy A17 128 giga. Con almeno 999 euro il Galaxy Tab A11 Plus 128 giga. Con almeno 1499 euro il Galaxy Watch 9 40 mm. E se spendi almeno 1999 euro ti regaliamo lo Smart TV OLED 55 pollici. 1 euro. Operazione premi. Dettagli e regolamento in negozi online.
11: Il buongiorno di Virgin Radio è Rock and Talk. Dr. Feelgood e Francesco Allegretti ti danno la giusta carica per iniziare la giornata con ironia, tra news, curiosità e interazione, sempre in compagnia della grande musica di Virgin Radio. Con loro alle 8:15 arriva l'assolo del Cavaliere Nero Antonello Piroso. Un punto di vista unico e dissacrante sulle principali notizie del giorno. Rock and Talk, da lunedì a venerdì dalle 6:30 alle 9, in diretta su Virgin Radio e Virgin Radio TV.
12: Temperature da record stanotte. Prendetevi una stanza al Virgin Motel.
13: Virgin Motel.
14: Only on Virgin Radio.

died and you just stood there. I died and you watched. I died and you walked by and said no. Dice che è capace di prevedere il futuro. Si siede sul divano del Virgin Motel e tira fuori un mazzo di tarocchi. Sento che lei è un'anima inquieta, signor Douglas. Non vuole che le legga le carte? Mi chiede mentre sta già mischiando il mio destino. Resto in bilico sulla linea di confine tra lo scetticismo e la curiosità di sapere cosa hanno da dire sulla mia vita quelle strane figure. Se salterà fuori una regina di spade piuttosto che un fante di coppe. La signora mi sta fissando. Il suo sguardo è penetrante, reso ancora più intenso da un abbondante uso di matita nera sul contorno occhi. Senza aspettare la mia risposta, sistema due mucchietti sul tavolo e mi dice: «Ne scelga uno».

0: Chiedono di me alla stanza 17. Vado a sentire di cosa si tratta. Torno subito. Restate al Virgin Motel.
1: Virgin Radio presenta Coming Soon Radio.
2: Che spettacolo, l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
3: Siete le sorelle Owens?
4: Sì, se amiamo qualcuno muore.
3: Ma dai, a settembre
4: siamo streghe.
3: Ritorna la magia.
4: E siamo maledette.
3: Sandra Bullock, Nicole Kidman.
5: Aspetto questo momento da un'eternità.
6: Sì, è vero.
3: Amori e incantesimi 2, dal 10 settembre al cinema.
1: Sistemate i bagagli nelle vostre stanze. Vi attende una lunga notte rock al Virgin Motel.
7: Virgin Radio.

Quando è arrivato al Virgin Motel era piuttosto allegro. Poi la tristezza lo ha accoltellato alle spalle. Un messaggio sul telefonino e il suo sorriso si è spento. Un cartello posto vicino all'ingresso invita i nostri clienti a spegnere quegli strumenti del male, come li chiamo io. Ma non tutti riescono a far tesoro del consiglio. Così, quando qualcosa viene a turbare l'umore di un mio cliente, tocca a me cercare di risollevare la situazione e la cura migliore è sempre il rock. Da Johnny J. Douglas, buona permanenza.

La mia ex moglie mi ha mandato in rovina. Piange miseria, ma fa una vita da pascià con quello che mi spilla ogni mese. Lei può permettersi alberghi di lusso, mentre io, insomma, senza offesa, ma guardi dove sono capitato. Mi dia retta, signor Douglas, non faccia mai l'errore di sposarsi. Ha un diavolo per capello il mio cliente. Gli rispondo: non corro questo rischio, amico. Non sono uno che si fa mettere le manette tanto facilmente. Sorride, convenendo con me che in fondo è di questo che si tratta. Non mi trovavo d'accordo su niente con quella strega, prosegue. Pensi che le dava fastidio anche quando ascoltavo rock and roll. Beh, allora la perdita è stato un bel guadagno, gli dico, aggiungendo: adesso al Virgin Motel facciamo una bella cosa. Ci gustiamo il prossimo disco a un volume elevato. Alla faccia della sua ex moglie.

0: cause the vandals took the handle.
1: Vi consiglio di non muovervi da qui. Presto sarà ancora Virgin Motel.
2: L'inflazione sale? In Carrefour sfidiamo i discount con il nostro sottocosto. Fino al 13 settembre, latte UHT Parmalat, confezione 4 litri a 2,99 euro. Negli ipermarket aderenti e online. In Carrefour abbassiamo i prezzi.
3: In 3 anni possono cambiare molte cose. Quello che inizia a settembre, magari solo per provare, può diventare una passione o addirittura un talento.

0: In 3 anni cambia il tuo mondo e cambi tu. Per questo Salmoiraghi e Viganò ha creato ET Vista, l'abbonamento su misura che ti offre 3 occhiali in 3 anni. Perché quando cambiano le tue esigenze visive e di stile, è giusto che i tuoi occhiali cambino con te. E ora puoi includere anche i Ray-Ban Meta AI Glasses nel tuo abbonamento. Termini e condizioni sul sito.
1: Da notti insonni col ventilatore a un climatizzatore da sogno. Scegli l'azzurro di A2A Energia. Il tuo nuovo climatizzatore lo paghi in 5 anni direttamente in bolletta. In più, fino al 4 ottobre hai uno sconto di 150 euro. A2A Life Company. Scopri dettagli e condizioni su A2A.it.
2: Quando ci fa sentire così bene. Quando ci restituisce le energie. Quando ci spinge a dare il meglio, allora è amore. È Grana Padano. Ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
3: La cistite è un vero tormento, bruciore, fastidio e continuo stimolo a fare pipì.
4: Puoi provare Mannocyst D dai laboratori farmaceutici Crimi. Mannocyst D per il trattamento delle cistiti e la prevenzione delle recidive. In farmacia. È un dispositivo medico CE. Leggere attentamente le avvertenze o le istruzioni d'uso. Outmin del 25/3/2026.
5: Se cerchi un city SUV per vivere più di un giro in centro, più di un weekend al mare, più di una sola versione di te, allora cerchi l'unico city SUV, More Than One Thing. Nuova T-Cross. Scopri il city SUV Volkswagen perfetto per il tuo stile di vita. A settembre da 21.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
6: Un nuovo regno ti aspetta, dove i pupazzi di neve non si sciolgono mai e dove potrai cantare
7: d'ora in poi lascerò.
8: Festeggia il Natale a World of Frozen. Prenota un soggiorno a Disneyland Paris e modifica o cancella senza costi fino a 7 giorni prima dell'arrivo.
9: Manca un niente per il ritorno a scuola. Meno male che da Pepco trovi davvero tutto. Zaini, materiale scolastico, cancelleria, abbigliamento e accessori a prezzi incredibili, a partire da 1,80 euro. Scopri la collezione Back to School nel negozio Pepco più vicino a te e ricevi anche un coupon sconto del 10% sul tuo prossimo acquisto. Pepco, senti la qualità, innamorati del prezzo. Coupon emesso su una spesa di minimo 1 euro, valido dal giorno dopo e per i 14 successivi su un acquisto di almeno 15 euro nello stesso negozio. Periodo di emissione dal 27 agosto al 26 settembre 2026.
10: Su Virgin Radio, Virgin Motel. Da queste parti il buon rock rientra nel servizio.
11: Virgin Motel. Stop.

Malcolm, un reduce del rock e della psichedelia, entra al Virgin Motel trascinandosi dietro il suo bagaglio striminzito, composto principalmente da sciarpette colorate con le quali cerca di conservare il più a lungo possibile le sue corde vocali. Nessuno sa bene quale sia la sua età, nessuno glielo chiede più dai tempi della scuola. Si è fatto di tutto, ma adesso è pulito, almeno così dice, e gli amici preferiscono credergli. Avevamo tutte le carte in regola, poi il successo si è voltato dall'altra parte. Questo è l'incipit della sua malinconia, lo conosco bene. Ora andrà a sedersi sul divano e finirà per raccontarmi per l'ennesima volta la sua storia, come se a raccontarla potesse cambiargli il finale. Prima di chiudere gli occhi, poi, pronuncerà la solita frase: «Sto lavorando alla reunion dei miei Rising Stars. Prima o poi accadrà, e allora non ce ne sarà più per nessuno».

Non ce la fa neppure a mettere la moto sul cavalletto. Decisione saggia quella di fermarsi per la notte, viste le sue condizioni. Barcollando, arriva fino alla porta d'ingresso del Virgin Motel, la spinge. Ed ecco che me lo ritrovo davanti. Sta peggio di quello che immaginassi. Gli occhi talmente arrossati che sembrano quelli di un demone. Sbiascicando mi chiede se c'è una stanza disponibile. Tutti a me, penso, mentre tento di spiegargli qualche regola base di questo posto. Prima fra tutte, il pagamento anticipato.

0: Salgo a portare questa valigia nella stanza 12. Aspettatemi qui al Virgin Motel. Il vostro Johnny J. Douglas torna subito.
1: Dimmi quando. A settembre Pandina Hybrid sorprende tutto l'universo. Puoi averla allo stesso prezzo di un anno fa. Ancora da 9.950 euro, oltre oneri finanziari con rottamazione. Anticipo 1.700 euro, 35 rate da 99 euro al mese. Rata finale 8.000 euro, tanfisso 8,99, TAEG 13,71. Salvo approvazione Stellantis Financial Services, fino al 28 settembre. Scopri Pandina da 9.950 euro e con un pieno fai più di 700 chilometri.
2: Da 1 euro fino al 13 settembre Samsung regala Samsung. Se spendi almeno 549 euro in prodotti Samsung, ti regaliamo lo smartphone Galaxy A17 128 giga. Con almeno 999 euro il Galaxy Tab A11 Plus 128 giga. Con almeno 1499 euro il Galaxy Watch 9 40 mm. E se spendi almeno 1999 euro ti regaliamo lo Smart TV OLED 55 pollici. 1 euro. Operazione premi. Dettagli e regolamento in negozi online.
3: Ogni giorno la tua azienda affronta nuove sfide. Il talento conta, ma le partite non si vincono da soli. Serve la squadra giusta. Con Business Experience di NTS Informatica hai il software gestionale che ti serve con una fuoriclasse in più, l'intelligenza artificiale, per vincere ogni partita. NTS Informatica, una squadra al tuo fianco.
4: Ah, avete arredato il terrazzo, che bello!
5: Sì, non ci venivamo da anni. Ho protetto le fughe con schermo terrazze e ci è venuta voglia di usarlo.
4: Difficoltà?
5: Zero, fatto tutto da solo. E che ora mia moglie vorrebbe darlo anche in casa!
4: Forse vuole solo cambiare l'arredamento, no? Schermo terrazze. Per terrazzi, balconi, tetti piani, muri mattoni e calcestruzzo. L'idrorepellente professionale di Winkler che penetra in profondità nelle fughe, facile da stendere, a basso impatto ambientale e inodore.
6: Schermo terrazze Winkler. Informati dai rivenditori di materiali edili e su winklerchimica.com.
7: Costruisci oggi la salute di domani. Fino al 6 ottobre scopri Forever 20 nelle farmacie Dr. Max. Con carta fedeltà per te, test gratuiti e servizi in promozione. E in più ogni 20 euro spesi ricevi un buono del 20%. Scopri le farmacie aderenti su drmax.it.
8: Da Troni fino al 16 settembre acquista due prodotti, il meno caro lo paghi la metà, come la lavastoviglie Electrolux classe A 14 coperti per una pulizia impeccabile, tu a soli 324,50 euro. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
9: Ufficio Cose Smarrite, buongiorno.
10: Sì, guardi, ho perso la mia voglia di lavorare. Proprio non la trovo più.
9: Evidentemente non ha un veicolo commerciale Toyota Professional, il partner ideale per ogni lavoro grazie alla garanzia Toyota Relax Plus, soluzioni finanziarie, assistenza stradale e anche noleggio a lungo termine Kinto. La gamma Professional è sua da 16.300 euro IVA esclusa e per tutti, sì anche per lei, fino a 1.000 euro di sconto sui veicoli conventional in pronta consegna.
10: Grazie, mi sento già più carico.
9: Info su toyota.it.
11: Virginradio.it è un sito ad alto contenuto rock. News, interviste esclusive alle grandi rockstar internazionali, fotogallery, contest e tutte le nostre web radio tematiche. Questa settimana, Interpol. Guarda la video intervista a Paul Banks e partecipa al contest. Potresti vincere il vinile di This Mirror Weighs a Ton. Seguici anche sui social e scarica la nostra app gratuita.
12: Virginradio.it. Stay connected.
13: Abbiamo le migliori tariffe della Valley. Prendetevi una stanza al Virgin Motel.
14: On Virgin Radio.

Una parola che mi piace tantissimo è porta. Perché una porta chiusa è sempre un invito a scoprire cosa si nasconde dietro. Perché una porta che si apre è sempre una nuova possibilità. Quando sono qui e vedo le porte delle nostre camere chiuse, la mia fantasia inizia a viaggiare. Stanza 12. Vedo una signora che davanti allo specchio si sta togliendo il trucco. Se ne vanno i colori e sul suo viso si deposita la sua vera età. Stanza 18. Vedo un uomo che si gira e rigira nel letto. Vorrebbe prender sonno, ma probabilmente ha mangiato troppo. E il pensiero della sua ex moglie lo fa ancora dannare. Stanza 21. Vedo la ragazza che è entrata poco fa. È sotto le coperte, volta sul suo fianco sinistro. Non ha niente addosso. I suoi riccioli biondi, morbide, le ricadono dolcemente sul viso. Ha gli occhi aperti, lo sguardo rivolto verso la finestra. Vorrebbe essere altrove, mentre a me non dispiacerebbe essere lì, vicino a lei. Buona permanenza al Virgin Motel.

0: vento del deserto e buon rock. Su Virgin Radio, Virgin Motel.
1: Virgin Motel.

Un altro fenomeno che ha danneggiato la macchina facendo off-road. Maledizione. Nessuno mi ascolta quando dico nella Death Valley restate sulle strade asfaltate? Oltre a distruggere la vettura si è preso anche una bella multa il signor Roth. E ora sta provando ad impietosirmi chiedendomi uno sconto sulle nostre tariffe. Caro mio, richiesta non accolta. 50 verdoni a notte era il prezzo pattuito. E questo rimane bello. Da Johnny J. Douglas, buona permanenza al Virgin Motel.

Entra al Virgin Motel. Fisico consumato e zaino in spalla. Una barba incolta gli copre il viso, già mangiato dal sole e scavato da rughe profonde. Appoggia il suo bagaglio a terra mentre chiede se c'è un certo signor Ramirez alloggiato da noi. Controllo la lista dei nomi, poi rispondo: ha una prenotazione, ma non è ancora arrivato. Vorrà dire che lo aspetterò qui. E si siede sul divano. Il tono della sua voce non promette niente di buono. Si prospetta una notte movimentata nella

0: Stai ascoltando Virgin Radio, la tua radio preferita. Dillo a tutti.
1: Stai rientrando dalle vacanze? Prima passa da Divani e Divani by Natuzzi e scopri la nuova collezione Dual Living con meccanismo relax per il giorno e un vero divano letto per la notte in speciale offerta lancio. Paghi da gennaio 2027, ma il divano te lo godi subito. Rientra, rinnova e rilassati con la collezione Dual Living. Solo fino al 30 settembre in tutti i negozi Divani e Divani by Natuzzi. Condizioni dell'offerta su divaniedivani.it, previa approvazione di Agos S.p.A.
2: Un nuovo regno ti aspetta, dove i pupazzi di neve non si sciolgono.

0: dicono mai.
1: E dove potrei cantare?
0: D'ora in poi lascerò.
2: Festeggia il Natale a World of Frozen. Prenota un soggiorno a Disneyland Paris e modifica o cancella senza costi fino a 7 giorni prima dell'arrivo.
3: Gli anni 80 sono stati un periodo di grande fermento musicale. Si esplorarono confini musicali inediti. Nacquero nuovi stili come la New Wave, il crossover, il power rock. Rivivi questo incredibile decennio e riscopri i suoi protagonisti con Virgin Rock 80. Ascoltala su virginradio.it o sulla nostra app. Su Virgin Radio, Virgin Motel.
4: Virgin Motel.
3: Dove il rock non va mai a dormire.

Da quando il signor Turner è entrato al Virgin Motel, non ha staccato per un attimo gli occhi dal poster di Betty Page. Seduto sul divano, con lo sguardo fisso sul sorriso malizioso della pin-up, sembra in una sorta di trance. Con l'intensità con cui la sta fissando, arrivo a pensare che la celebre modella potrebbe anche prendere vita e scendere dalla parete per andare a sedersi sulle sue ginocchia. Chiamo il mio cliente per nome, con l'intento di offrirgli qualcosa da bere, ma lui neanche mi sente. Allora alzo il volume della radio per provare a riportarlo sul pianeta Terra con un po' di rock and roll.

Ah, mi stava facendo venire il mal di testa con tutti quei discorsi sull'andamento dell'economia americana. Gli ho detto, fino a quando i conti quadrano al Virgin Motel, per me non c'è crisi economica. Non l'ho convinto. Infatti si è alzato ed è andato a sedersi fuori. Mi dispiace se la sia presa. Adesso sta provando ad attaccar bottone con la povera signora Dickinson. Io resto seduto dietro il bancone della reception, osservando divertito le espressioni di lei, che ogni tanto si guarda intorno per capire come uscirne fuori. E la musica continua a scorrere al Virgin Motel.

0: Non è ancora il momento di lasciare le vostre stanze. Torno tra un attimo e continueremo a diffondere buon rock qui al Virgin Motel.
1: Un nuovo regno ti aspetta. Un regno dove i pupazzi di neve non si sciolgono mai. Un regno dove sarai libero di cantare ad alta voce.
2: D'ora in poi lascerò.
1: Un regno dove lo spirito del Natale prende vita e dove i festeggiamenti saranno così magici da scaldare ogni cuore.
3: Vieni a festeggiare il Natale con Elsa e Anna a World of Frozen. Prenota ora il tuo soggiorno a Disneyland Paris e modifica o cancella senza costi fino a 7 giorni prima del tuo arrivo.
4: Virginradio.it è un sito ad alto contenuto rock. News, interviste esclusive alle grandi rockstar internazionali, fotogallery, contest e tutte le nostre web radio tematiche. Questa settimana, Kasabian. Guarda la video intervista a Sergio Pizzorno.
5: Grazie, thank you so much, grazie.
4: E ancora, Baby Shambles. Partecipa al contest. Potresti vincere i biglietti per le seguenti date. 7 ottobre, Roma. 8 ottobre, Milano. Seguici anche sui social e scarica la nostra app gratuita.
6: virginradio.it. Stay connected.
7: Nel frigo bar troverete bevande per refrigerarvi. Buona permanenza al Virgin Motel.
8: On Virgin Radio.

Si lamenta. Dice che non era affatto qui che avrebbe voluto passare la notte. Sapete tutti che mi infastidisco molto quando trattano male il mio gioiellino, ovvero il Virgin Motel. Ma con calma gli faccio notare che per me può andarsene all'istante. Per correttezza, però, gli spiego che non troverà un altro posto in cui poggiare la sua testa su un cuscino prima di miglia e miglia. La cosa lo fa innervosire ancora di più. Non è un problema mio. Alzo il volume della radio e non mi curo più di lui.

Un sorriso si schiude sul suo volto, visibilmente ringiovanito dalle mani esperte di un chirurgo estetico. «Ho una stanza prenotata a nome Susan», mi dice con tono ammaliante. Un seno generoso si affaccia dalla sua camicetta leopardata. Trovo il suo nome nella lista delle persone che hanno riservato una camera per la notte. Concludiamo le solite procedure, poi le consegno la chiave. Prende il bagaglio e si avvia, ondulando dolcemente il suo fondoschiena verso le scale. Il signor Brooks, seduto sul divano del Virgin Motel, non riesce a trattenersi. «Caro signor Douglas, mi creda, quella gatta ha ancora voglia di graffiare».

La moglie sale nella sua stanza, mentre lui resta seduto sul divano del Virgin Motel. «Mi intrattengo ancora un po', signor Douglas, la disturbo?» «Assolutamente no», rispondo a questo signore avanti con l'età che mi fa una gran simpatia per questa sua aria educata da lord inglese. Accenna un sorriso e accavalla la gamba. Ogni tanto qualche discorso tra soli uomini.

0: Non abbiamo ancora finito con il rock da queste parti. Quindi non muovetevi da lì. Il Virgin Motel torna subito.
1: Best Rock speciale Rolling Stones. A luglio il leggendario gruppo inglese ha pubblicato un nuovo album, Foreign Tones. Quattordici brani inediti, collaborazioni straordinarie, tra cui Steve Winwood, Paul McCartney, Robert Smith e le ultime tracce registrate da Charlie Watts. In un appuntamento unico con Paola Maugeri, lo ascoltiamo insieme a un'intervista esclusiva a Mick Jagger.
2: New album, Foreign Tongues.
3: Did you hear it?
2: Absolutely.
1: Best Rock speciale Rolling Stones, giovedì alle 21, solo su Virgin Radio.
4: Per rock classic si intende tutti quei brani che sono diventati dei veri e propri inni per milioni di rockers. Virgin Rock

0: Classic è la web radio che propone solo pezzi rock senza tempo. Virgin Rock Classic. Ascoltala su virginradio.it o sulla nostra app.
1: Temperature da record stanotte. Prendetevi una stanza al Virgin Motel.
2: Virgin Motel. Only on Virgin Radio.

0: È uno che è riuscito a passare il confine. Uno dei tanti disperati che ogni anno tentano la traversata. Con lui sua moglie e un figlio piccolo. Hanno tutti la faccia consumata dalla stanchezza. Mi chiede se ho una camera libera. Ci tiene a precisare che hanno già fatto richiesta d'asilo. Sinceramente è un'informazione che non mi interessa. Non li lascerei senza un letto per la notte neppure se fossero clandestini. Gli passo le chiavi della stanza 7 senza chiedere i documenti. L'uomo mi guarda e non dice niente. Ci capiamo. Mil gracias, continua invece a ripetere la donna come un disco incantato. Salgono le scale, li osservo e mi auguro possano andare incontro a giorni migliori. E la musica continua a scorrere al Virgin Motel.
1: I wanna tell you a story about the house in blue. I come home on Friday, had to tell the landlady I done lost my job. She said that don't confront me, long as I get my money next Friday. Now next Friday I come, I didn't get the rent, and out the door I went.

0: Fermi, fermi, fermi. Dove credete di andare voi? Mi assento solo per un attimo. Il vostro Johnny J. Douglas torna subito. E sarà ancora Virgin Motel.
1: Long Playing Stories.
2: Un appuntamento quotidiano con la storia del rock. I brani più iconici, raccontati con stile inconfondibile da Paola Maugeri.
3: La musica ha una forza straordinaria e può davvero cambiare il mondo. Sono Paola Maugeri e voglio raccontarvi quei brani innovativi e rivoluzionari che hanno elevato il rock a vera e propria forma d'arte.
2: Long Playing Stories, ogni giorno alle 10.50, 13.50 e 17.50, solo su Virgin Radio.
4: Sistemate i bagagli nelle vostre stanze. Vi attende una lunga notte rock al Virgin Motel.
5: Virgin Radio.

Si rigira tra le mani una vecchia foto in bianco e nero. Guarda la donna ritratta nello scatto con la nostalgia di un soldato in guerra. «La lontananza uccide?» gli chiedo, piuttosto sicuro di aver ben interpretato il suo stato d'animo. «Mi ha spezzato il cuore», mi risponde, riponendo l'immagine nel taschino della camicia e appoggiandosi alla spalliera del divano. «Che giorno è oggi?» mi domanda poi con un filo di voce. «Non lo so, amico, ma sicuramente è il giorno giusto per iniziare a non pensarci più», gli rispondo, sperando che dalla radio arrivi un buon pezzo rock a sostenere le mie parole. «Da Johnny J. Douglas, buona permanenza al Virgin Motel».

Rose mi aspetta nella sua stanza e io non faccio altro che pensare a lei da quando mi ha detto: perché non sali da me dopo? Sbrigo le ultime cose, ma lei ingombra tutti i miei pensieri. Il telefono squilla, non ci bado neppure. Manca poco alla fine del mio turno, non mi va di avere scocciature. Con le mani sistemo un po' i capelli, poi vado a mettere il cartello completo sulla porta. Quando parte l'ultimo disco sono già davanti alla porta della stanza 11, quella di Rose. Dal Virgin Motel è tutto. Buonanotte, da Johnny J. Douglas.

0: Qui c'è sempre una camera disponibile per chi ama il rock. Fermatevi al Virgin Motel. Vi aspetto per un nuovo appuntamento domani alle 22.
1: With Virgin Motel.
2: Style Rock.